0: Il recensore a cura di Ale De Bollo.
1: A 100 km a sud di Suez, in Egitto, è stato ritrovato quello che ad oggi è considerato il più antico porto del mondo. Antico regno, quarta dinastia egizia, Cheope e discendenti. Lì, 4500 anni fa, l'uomo accoglieva e lasciava andare barche cariche di merci, bestie e persone. Perché un porto questo fa: prende e lascia, spedisce e riceve. Un porto è un andirivieni per eccellenza, un moto al luogo perpetuo che ne determina l'esistenza. Senza andate e senza ritorni, un porto entra in crisi d'identità. E l'identità di un porto è già cosa complessa. Acqua e cemento, caos e silenzio, faro e buio pesto. Un porto è umido e sudicio, insonne e volentieri volgare. È ingegneria mastodontica, ruggine funzionante. È turni, è puzzo di pesce, è carburante. È carico di cose e di genti e scarico di mare. Un porto è il mare messo a contratto. È mare nero, a picco ghigliottinato. Ma un porto è anche desiderio e attesa, la sorpresa di una partenza e la sicurezza di un ritorno. Un porto è gesti continui, capaci perché ripetuti, è saggezza densa e ruvida, è mestiere e mestieri. Un porto può essere tutto e tutti, per tutta la vita, per un singolo uomo o per una volta soltanto, per milioni di persone. Un porto è luce e luci, per chi arriva e per chi resta, magari a pescare la notte, seduto sul molo, guardando e aspettando il mare dal porto.

0: indiscutibile il fascino emanato dall'epica biblica dello scontro tra Davide e Golia, tra la volontà alimentata dall'intelligenza versus la brutalità della pura, nel caso specifico pure gigantesca, forza fisica. Vuoi per la sua morale che ribalta completamente esiti altrimenti dati per scontati, questo leggendario scontro nel quale il pastorello della situation sfida e batte il feroce e gigantesco nemico è stato ampiamente cavalcato nel mondo del cinema. Ampiamente, per non dire sempre. Ma non sempre si è trattato di raccontare episodi di pura fantasy. A volte la realtà supera la fantasia, facendo di fisso la gioia degli sceneggiatori di turno che si ritrovano tra le mani praticamente un film già scritto. E soprattutto un qualcosa con un fascino che proprio in forza del suo appartenere al mondo reale ottiene un impatto emotivo decisamente più ficcante.
1: Da oggi avete un nuovo allenatore, Vladimir Petrovich Granshin. Trattatelo sempre con rispetto. Impegnatevi. E vincerete.
0: Impegnatevi e vincerete, sì, ma non contro la squadra della parrocchia, amici. Contro i colossi assoluti, contro i super giant, contro i mostri dello sport in questione. Sport che, trattandosi della pallacanestro, non può che avere i suoi Golia nei giocatori dell'NBA, anzi, nello specifico, in quelli della squadra olimpica americana.
2: Vogliamo battere gli americani.
0: Questo l'incipit di 3 secondi per la vittoria, il film chiamato a raccontare l'epica sfida tra la nazionale olimpica russa e quella americana. Questo durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una nazionale, quella sovietica, formata da ottimi giocatori, detentori anche del titolo a livello europeo, che appare però come un topolino se paragonata alla potenza tecnico-fisica della completamente imbattuta squadra degli Stati Uniti. 7 vittorie olimpiche e 63 partite di seguito all'insegna della più assoluta imbattibilità. Praticamente Rocky versus Ivan Drago, ma virato in chiave sovietica e con il basket al posto del pugilato. Tra virgolette accusato di essere un film di propaganda russa, 3 secondi per la vittoria null'altro fa se non raccontare i fatti come sono realmente accaduti. Il tutto ovviamente con un qual certo malcelato orgoglio, ma ci mancherebbe altro, dai, cioè qualsiasi film americano a tema sportivo e non trasuda di questo tipo di retorica. Il film tra l'altro è stato girato nel 2017, quindi siamo fuori tempo massimo da qualsiasi possibile speculazione legata alla tragica situazione attuale. Qui siamo solo, esclusivamente e completamente immersi nel mondo dello scontro sportivo. Girato con un occhio bello dinamico, il filmazzo non sfigura assolutamente se paragonato ai migliori film del genere, anzi nel suo appartenere al coté storie vere ne amplifica l'effetto di totale empatia con la squadra composta da giocatori tra virgolette umani votati al sacrificio nella sfida contro gli invincibili giganti del basket. Manco vi faccio lo spoiler, perché questa partita fa parte della storia della pallacanestro, delle Olimpiadi pure e dell'epica sportiva dall'antica Grecia ai giorni nostri.
3: Rete 2.

Father Don è uno degli artisti che meglio rappresenta il filone underground dell'hip hop. Da inizio carriera, e parliamo di ormai più di 30 anni fa, mantiene la stessa attitudine, rilasciando musica ruvida e poco incline a un gusto popolare. Un sound prettamente legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo, mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia. Yeah. Yo. Check it.

beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo, il Ciringhito. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: regia inconfutabile di Lady Gaga, Shape of a Woman, meraviglioso nuovo singolo dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Eccoci qui arrivati.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Il mio inconfondibile tocco di ritardatario cronico.
1: Volevo
0: fare una roba un po' così estetica, le 6 e 3 minuti su Rete 3, 6 e 3 minuti, ovviamente il ritardo giusto con la cifra giusta. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, questa è Rete 3, come avete sentito. E inizia un'estate con un palinsesto un po' diverso, infatti la mia voce torna qui la mattina e ci sarà per tutta la settimana fino a venerdì con la versione parzialmente schemata, un po' modificata, quella estiva, però vabbè, diversi appuntamenti rimangono, quelli ci mancherebbe, per esempio lo sguardo alla meteo per sapere un po' come andrà la giornata di oggi. Beh, sarà come nei giorni scorsi, in generale soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali. A basse quote le minime saranno comprese tra 18 nelle zone pianeggianti e 22 nelle zone urbane in collina, le massime sui 33. Per domani non cambia la solfa, in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio possibili sviluppo di cumuli però in montagna. A basse quote le minime comprese sempre tra 18 gradi nelle zone pianeggianti e 22 e le massime ancora un pochino più alte, 34 gradi. Insomma, dovremmo smazzarci questo caldo, vedo, sto sicuramente almeno fino per tutta la settimana, ecco, bisogna metterci il cuore in pace e via così. Per quanto riguarda la meteo è tutto, vediamo un po' cosa dice il traffico. Il bollettino arrivato pochi minuti fa ci dice che ci mancherebbe a quest'ora, poi visto che comunque adesso un po' di gente in vacanza ci sta andando e c'è già andata, sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare, nel caso se ne dovessero verificare ve lo comunicheremo, e eventualmente se invece voi siete testimoni di qualche problemino sulla rete viaria della Svizzera italiana potete sempre segnalarcelo ovviamente al nostro numero di WhatsApp 079 873 8073. Adesso è il momento di dare uno sguardo alle informazioni col primo flash della giornata.
1: 3 News.
0: Conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattativa al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno concordato di continuare le discussioni tecniche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Ne danno notizie mediatori di Pakistan e Qatar, stando ai quali il confronto è venuto in modo pacifico, nonostante le intimidazioni di Trump, che sono entrate con forza nei colloqui, visto che il presidente statunitense è tornato a ventilare nuovi attacchi mentre il suo vice Vance era impegnato al tavolo delle trattative. Da un fronte caldo all'altro, anche quella trascorsa è stata una notte di intensi attacchi russi sull'Ucraina, colpita con missili e droni. Ucraina che ha risposto al fuoco prendendo di mira la capitale Mosca, dove 4 aeroporti della città sono stati chiusi per la minaccia di decine di droni. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o danni particolari. Bisognerà attendere l'esito ufficiale del conteggio dei voti per conoscere vincitori e vinti delle presidenziali in Colombia, dove viene dato in leggero vantaggio il candidato di destra Abelardo de la Espreia, che si è già proclamato vincitore. Un risultato tutt'altro che scontato, visto il testa a testa tra i candidati, chiesto da più parti il riconteggio delle schede.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, sì. Col suono della moca. Che se ce l'avete è meglio, se non ce l'avete va bene uguale. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, ancora una volta ben svegliati, ben svegliate se ci siete. Io sono Paltrax, come detto starò con voi fino alle 9 di questa mattina e sarà così, vi darò la sveglia per tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Poi a seguire più tardi, dopo di me ci sarà Frittatella, ci sarà Simona. Come detto, una versione un po' modificata, come succede spesso e succede sempre in estate, di parzialmente scremato, però diciamo che ci sono tutta una serie di appuntamenti che invece quelli vengono rispettati, tipo l'oroscopo, tipo il gioco, ci sarà più tardi anche quello, ovviamente tantissima buona musica e sempre come al solito anche in questo caso la possibilità di chiacchierare amabilmente se vi va utilizzando il nostro canale di WhatsApp che risponde sempre

allo 079 873 8073. Ci mancherebbe. Iniziamo così la settimana con i One Republic urlando al mondo questa roba qui, If I Lose Myself. Se dovessi perdermi, ditemi voi dove sono, ritrovatemi.

Earth, più in alto, ma che bello, nonostante il nome è una cantante che canta in italiano, bellissimo, molto, molto adatto alla mattina questo album, cioè questo brano estratto dall'album Senza Fiato, uscito nell'aprile di quest'anno, Alice Bisi in arte appunto Birth, classe 1996 dalla Toscana, elegantissimo, molto bello. Con la giusta energia. Tra l'altro, che energia avete voi? Non lo so, io stanotte mi rigiravo come una cotoletta nel letto con una temperatura. Non so, c'era quel caldo umido stile giungla equatoriale. E poi tu apri tutte le finestre della casa, togli, scoperchi il tetto e togli. Cioè, quando non tira un filo d'aria diventa sempre impegnativa come cosa. Però, alla fine della fiera siamo qui, devo dire che questa mattina l'arietta venendo al lavoro era gradevole. Chi si sveglia presto, come spesso accade, e siete già numerosissimi e numerosissime e mi mandate i messaggi, sono contento, grazie mille per i saluti a tutti e a tutte. Qualcuno mi dice sì, se ti svegli presto, a parte che puoi comunque approfittare della giornata più a lungo, e poi ovviamente ti puoi anche godere questi momenti di tregua nella temperatura, che l'abbiamo sentito anche nelle previsioni del tempo, non cambieranno un granché, almeno per tutta la prossima per questa settimana, per la prossima all'inizio sarà più o meno grosso modo così. Ancora grazie mille per i saluti, ripeto ancora una volta il numero di telefono, quello di WhatsApp, 079 873 8073. Poi tra qualche minuto anche il compleanno di oggi, che è un bel compleanno, un compleanno di un'artista conosciutissima in tutto il mondo, ormai vabbè sono diversi anni che non fa più nulla, ma poi ci sono delle storie interessanti da raccontare su di lei. Ci arriveremo tra qualche minuto, come detto. Adesso Skillo con I Wish. Dai, damos una mossa, colazione. Hello, I wish I was a

Questo qui è proprio un pezzo da alba, quando il sole comincia a occhieggiare con quella luce diffusa, bellissimo, un colore pazzesco il cielo questa mattina, anche se con quella caligine che rimane un po' nell'aria, non è proprio trasparentissimo, ma molto bello, sempre. Per chi si sveglia a quest'ora, come noi, e chi si è già svegliato da un paio d'orette, come il qui presente, sono sicuro anche molti di voi amici e amiche, buongiorno ancora una volta da parte di Paltrax e anche un grande saluto e un applauso potentissimo per tutti voi carissime e carissime che lavorate. L'altro giorno ho visto delle persone che stavano dietro un bancone con i pantaloni lunghi e le camicie perché lavoravano all'interno di un supermercato con l'aria condizionata finché vi pare, ma vicine alle macchine del caffè, dietro i banconi, con il calore delle macchine, eccetera eccetera. Massimo rispetto e tantissima stima a tutti quelli e quelle che ancora non sono in vacanza, si devono smazzare le giornate di lavoro come fosse un altro giorno qualsiasi, per cui eccoci qui, buongiorno e tanti auguri a chi. Le efemeri di oggi celebrano Cyndi Lauper. Cynthia Ann Stephanie Lauper è una cantautrice, attrice e attivista anche statunitense, nata il 22 giugno appunto del 53 a New York. Icona pop degli anni 80, era famosissima lei, la sua voce pazzesca, i suoi video, il suo look incredibile, il suo sound mescola pop, new wave e sensibilità rock con un'estetica punk un po' zuccherosa, non era così sudicia lercia, diciamo, come altri, diciamo, fenomeni della musica punk che sì, si manifestava in quel momento, diventava un po' mainstream perché era partita un po' prima, diciamo, tutta l'ondata punk, e diciamo che conquista definitivamente le scene, il successo, le classifiche con l'album d'esordio She's So Unusual, esce e lo conquista, perché praticamente è stata una cosa immediata, una roba, un fenomeno pazzesco. Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, True Colors, tre singoli pazzeschi, l'hanno resa subito simbolo di autonomia femminile e di inclusione, un po' un araldo, se volete, ante litteram, un po' prima dei tempi del movimento LGBTQT. Record a debutto, appunto, questo suo album è stato il primo album d'esordio di un'artista donna a piazzare quattro singoli consecutivi nella top 5 della Billboard Hot 100, grazie a Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, una balla bellissima, She Bop e All Through the Night, consacrando la Best New Artist ai Grammy dell'85, dove credo avesse fatto incetta anche lì. Ha fondato l'organizzazione True Colors United per combattere l'homelessness, dunque il fenomeno di senza tetto tra i giovani LGBTQ+, è una cosa molto bella. Ha dato il nome alla struttura True Colors Residence a New York e ha cantato True Colors alla Casa Bianca nel 2022 per la firma di questo atto per il matrimonio tra le persone dello stesso sesso fluide, insomma. Una persona molto sensibile, compie 73 anni ma ha ancora un'energia pazzesca, un look sempre incredibile, un sorriso contagiosissimo, e lo dico spesso e volentieri perché vale la pena di ricordarlo. Le sue origini, le sue ascendenze sono bernesi, Lauper, il suo cognome viene, credo, se non mi ricordo male, dal papà che è proprio svizzero, lui d'origine svizzera, per cui c'è anche un po' del nostro paese in questa musica, in questa personalità. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, tanti auguri a lei.

appunto, il Sunrise, la mattina ci sta anche questo brano per partire con la giornata. Se vi trovate in una di quelle realtà simili a quelle degli spot, quando mai, dove c'è la famiglia perfetta, col sole giù, la luce giusta che arriva, la tavola impeccabile, perfetta, la colazione con tutto, ogni ben di Dio, la frutta fresca che sembra tirata fuori da uno spot, perché sei in uno spot, ecco, è la canzone perfetta. Ma siamo scivolati, come spesso succede, attraverso le epoche musicali, grazie al lavoro instancabile, imperituro che le nostre fatine dei dischi pongono ogni giorno nella confezione delle nostre scalette. Siamo scivolati, dicevo, negli anni 2000, che ci hanno regalato tanta tanta bella musica, come i decenni anche precedenti, e questo è uno dei brani che preferisco. Ogni volta che arriva mi dà quella roba lì, quella sensazione di una giornata giusta già dal momento che lo si sente tutti insieme. L'ho definito più di una volta uno di quei brani da scogliera, dove dovresti ascoltarlo in un video, idealmente tu che con le braccia al cielo mentre piove, però comunque una bella giornata, non prendi freddo, in cima a una scogliera con la ripresa aerea, chiaramente, e o elicottero, questo se il video era girato negli anni 90, altrimenti oggi come oggi con un drone che si fa molto prima e costa molto meno. Stiamo parlando di Life is a Roller Coaster, Ronan Keating. Eh sì, perché la vita è così, è una montagna russa, su e giù, su e giù.

Ciao, e a quest'ora sì, per forza, sono le 6:41, è ancora presto magari per qualcuno, però se dovete uscire di casa sarete già in pieno preparativo, in agitazione, in fermento per riuscire a arrivare in tempo dovunque dobbiate andare, verosimilmente a lavorare. E io lo so che c'è gente che poi magari rimane lì ferma, bloccata, paralizzata, congelata. Bello essere congelati con questo caldo, che bello. In attesa dell'oroscopo dici no, se non ho l'oroscopo come faccio? Non so come comportarmi oggi, per cui tra pochissimo, tra un paio di brani, arrivo con l'oroscopo anche per la giornata di oggi. Ovviamente un appuntamento tradizionale della mattina. Marie Froes, come oro noi. Pensiamo sempre che voi per noi siete un po' così, siete come oro.

0: epico, è molto da festa, da festone estivo, da festival.
1: Nel 2018, mamma mia, Robin Schulz con Erika Sirola, Speechless, senza parole. Ammutolito, chi lo sa, magari.
2: L'oroscopo.
1: Magari le previsioni delle stelle, quello che le stelle hanno in serbo per noi. Sai come si dice quello che le stelle hanno per noi in serbo? Beh, vabbè, scusate, ogni tanto c'è un po' questa leggera stupidera mattutina. E vediamo un po' appunto che cosa ci riserva la giornata eventualmente. Per chi non ha paura degli spoiler, sappiate che potrebbe andare così. Ecco, sono meno male delle indicazioni o delle notarelle a margine. Per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno, Ariete, non fatevi frenare dai ricordi di un vecchio fallimento. Ogni giorno è una pagina bianca e oggi avrete la penna giusta per iniziare un capitolo del tutto nuovo. Beh, questo è bello. Toro, se vi sentite sotto pressione all'inizio di questa settimana, ricordate che il diamante si forma proprio così. Accettate la sfida con il sorriso. Gemelli, un piccolo malinteso in mattinata potrebbe nascondere una grande opportunità di chiarimento. Non sfuggite al confronto, ma affrontatelo con leggerezza. Cancro, siete in una fase di grande espansione interiore. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità, è lì che risiede la vostra forza. Leone, la fretta di arrivare al traguardo oggi potrebbe farvi inciampare. No, mai, con le ciabatte poi è bruttissimo. Godetevi il viaggio e prestate attenzione ai segnali lungo la strada. Vergine, qualcuno cercherà di delegarvi responsabilità non vostre, imparate a tracciare un confine netto fin dalle prime ore del mattino. Bilancia, le vostre intuizioni oggi sono eccezionalmente lucide, se sentite che è il momento di investire tempo in un nuovo interesse, fatelo subito. Scorpione, mettete in soffitta il sarcasmo e provate a usare la dolcezza, vi stupirete di quante porte si apriranno semplicemente cambiando il tono di voce. Sagittario, l'energia non vi manca, ma rischiate di sprecarla in mille rivoli. Scegliete un solo obiettivo prioritario per oggi e puntate tutto su quello, come il laser. Sagittario, dovete fare come il laser è luce, no? La luce, quando la concentri, anche la luce fa... Adesso mi calmo. Capricorno, è tempo di fare pulizia nelle relazioni, circondatevi solo di persone che alimentano la vostra luce e lasciate andare chi cerca di spegnerla. Posso dire che questa cosa vale un po' per tutti, mica solo per i capricorni, cioè è sempre bello, ovviamente poi vabbè, è abbastanza anche banale dirlo, però stare in compagnia di persone che ti fanno stare bene, ti fanno sorridere, è meglio di stare in compagnia dei noiosoni pesantoni, no? Acquario, con tutto che non è che si può essere tutti i giorni sempre, però Acquario, un piccolo imprevisto cambierà i vostri piani odierni, ma si rivelerà una fortuna mascherata, siate elastici e pronti a cavalcare l'onda. Pesci, cercate di non assorbire le tensioni altrui come una spugna, create una bolla di protezione intorno a voi. Intorno a voi isolatevi dal caos esterno, capì, però uno deve anche poterlo fare, vabbè. Se invece ti tocca magari, che ne so, di stare al lavoro in mezzo a una baraonda, a una bolgia, insomma, si fa quello che si può. E comunque, tanti auguri a voi amici e amiche, se oggi è il vostro compleanno, auguroni da parte mia, da parte di tutta la Rete 3. Continuiamo con l'ultimo lavoro di Tommaso Paradiso che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, visto che è uscito appunto da pochissimo, Agitare Coca-Cola.

0: Vabbè, ma io lo dico sempre, se voi non ci foste non si potrebbe neanche inventarvi, perché non si sarebbe da, non si saprebbe da dove iniziare. Io come faccio a inventare il pubblico più bello del mondo? Come fai? Te lo immagini? No?
1: Ce l'abbiamo già, e il allora? Pubblico più bello del mondo, caro Luca! Luca Paltrinieri,
0: allora, devi innanzisci tutta la mattina a dire già, no,
1: Luca Paltrinieri, no, perché tu lanci i sassi, lanci le pietre, sì, e ti tornano indietro, sì, un po' più complete, sì, queste pietre.
0: Esatto, tornano indietro anche proprio di blocchi di marmo. No, vabbè, ho detto prima, la mia battutaccia. Chissà che cosa hanno le stelle in serbo per noi, e Dave, eccolo, subito mi risponde, e mi scuso già adesso per la prima pronuncia: Stanam Zvezde Spremaggio.
1: Allora, io so che Zvezda dovrebbe essere stella. Zvezda.
0: Stanam Zvezde Imaju.
1: Zvezda, okay, perché è la stella rossa di Belgrado, la squadra qua ci colleghiamo sempre al calcio.
0: Ma
1: è la, Rote Zvezda. No, non so come si dica, non sono, mi viene. Però Zvezda è stella, quello lo so.
0: Grandissimo.
1: E avevo un serbo anch'io qualche
0: grattuccio. Sei un linguista anche tu. No, dice no, però poi c'è anche questa, aggiunge, conclude quello che le stelle hanno in croato per noi, perché in serbo un serbo dice, direbbe più così: Stanam Zvezda Imaju na Hrvatskom.
1: E okay, questa qua, se mi permetto, è accento di Novi Sad, però.
0: Grazie, troppo buono. Che bella sorpresa, in realtà lo sapevo che c'eri, non ho voluto dire niente.
1: Così un po', ci siamo abbracciati stamattina.
0: Sì, sì. È un secolo che non ti vedo più, io credo fossi caduto ormai, sì, completamente nelle grinfie di Guglielmoni.
1: C'è stato un po' di rischio.
0: Ti ha messo come una limale da reddito, praticamente.
1: Sì, giusto, mi ha messo lì a rendere in mezzo ai campi e vabbè, va come va. Comunque, tutto. No, sono venuto niente per aggiornarti su traffico e meteo, e
0: vuoi,
1: per dirti che sono le 7:01 e proprio in questo,
0: perfetto,
1: momento.
0: Perfetto.
1: Poi se posso mi fermo un paio d'ore.
0: Va bene, volentieri. Dai. Ci mancherebbe, questa mattina parzialmente scremato con voi Joas e Paltrax fino alle 9, e ovviamente ci sono i nostri appuntamenti, quelli di rito, all'ora piena, all'ora esatta precisa. Iniziamo subito con la meteo.
1: Sì, il tempo previsto per oggi, lunedì, beh, penso che qualcuno l'avrà già capito. In generale soleggiato e caldo nel pomeriggio in montagna, sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote massime previste oggi sui 33 gradi.
0: Perfetto, per quanto riguarda...
1: Ci spostiamo in strada, allora andiamo a vedere, non c'è tanto da dire al momento, almeno secondo l'ultimo aggiornamento giunto in redazione una quindicina di minuti fa. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la galleria del San Salvatore in direzione nord, sulla cantonale tra Capolago e Bissone, tra Bizzarrone e Genestrerio e tra Ponte Trese e Bioggio, insomma i classici tratti che solitamente sono fagocitati dal traffico. Aveste più informazioni, fateci sapere scrivendoci al nostro numero WhatsApp, che è lo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie con Paltrax.
2: 3 news.
0: Conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattative al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno concordato di continuare le discussioni tecniche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Da un fronte caldo all'altro, anche quella trascorsa è stata una notte di

0: Criminal, il video dove io poi avevo letto che lui aveva utilizzato degli attacchi da sci,
1: sì,
0: se non ricordo male, che gli avevano messo delle placche sotto.
1: Sì, davvero?
0: Sotto le scarpe,
1: per fare, il balletto.
0: Per fare quella roba dove lui va avanti.
1: Va, no? Avanti, ma andando indietro.
0: Mani inchiodato con, esatto, con i piedi.
1: Ha usato i tecnica o i nordica, quindi
0: sai,
1: come attacchi da sci.
0: Non mi ricordo più.
1: Ha dato sapere.
0: Hanno comunque fatto una roba perché lui poteva ballare e poi c'era un particolare spazio,
1: sì,
0: dove poi lui sapeva già che doveva fermarsi, faceva un certo movimento coi piedi e si agganciava in tempo reale.
1: Cose che oggi con l'intelligenza artificiale la fai anche in stand, ma quella mossa lì la fai anche in stand.
0: Assolutamente. Buongiorno. Oggi non c'è più quella magia dell'artigianato, degli effetti speciali. Tu mi stavi parlando, tra l'altro.
2: Perché noi parliamo anche a microfoni spenti, non è mica che parliamo solo con i
1: sì, raramente, ma ogni tanto due parole si scambiano, ce le scambiamocele.
2: Esatto.
1: Senti, no, io volevo sapere un po' dal nostro pubblico come fosse andato il weekend, perché so che tanti sono andati a vedere Peggy Goo ad Ascona.
0: Okay.
1: C'era un mega tecnone ad Ascona e alcuni sono andati invece in Valposchiavo, c'era l'open air in Valposchiavo sul meraviglioso lago di Poschiavo, e vorrei sapere un po' come sono andati questi due eventi.
0: Bello,
1: se
0: bello.
1: Vi va, condividete con noi le vostre esperienze.
0: C'era anche il blues, se non sbaglio, a Caslano.
1: C'era il blues a Caslano.
0: C'era la stagione è così, l'estate.
1: C'era il Nevermind Music Fest.
0: O
1: ieri
0: non c'è mai niente o c'è tutto.
1: Insieme. No, ma in estate in realtà a cercarli gli eventi li si trova anche lì. Si trova
0: sì,
1: anche
0: sì, sì.
1: E soprattutto con questo tempo è proprio bello uscire la sera, piacevole,

0: perché fa ancora parecchio caldo.
1: Caldissimo.
0: Eh sì, però durante anche il giorno proprio non si può stare fuori.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: O vai e ti poci.
1: Bello perché
0: pozza.
1: Ieri sera poi ho fatto ceduto. Dopo anni mi sono preso un piccolo condizionatore d'aria.
0: No, è vero! Forza, e vai di pinguino anche parte!
1: Per forza, come fa? E lo tengo solamente in salotto, perché chiaramente c'è, cioè, scegli una delle stanze, no?
0: Eh certo.
1: E lì dici, ok,
0: è vivibile adesso il salotto di casa tua.
1: Apro la porta di la mia camera da letto.
0: Cioè, praticamente sei entrato.
1: Sei, ti immagini, è presente
0: sì, sì, cioè la ti giungla. Sembra entrare al Cairo.
1: Esattamente. Sì. E poi dico, vabbè, perché ho tenuto le finestre chiuse, che dicono durante il giorno, tieni le finestre chiuse, dico, vabbè, apro le finestre e faccio un po' di corrente. Niente, entrava un fiotto, cioè, di aria calda e umida.
0: Un mattone di aria calda e umida, certo.
1: Pure
0: è così,
1: peggio.
0: È così. Quindi usciamo la sera, stiamo in casa, esatto, a sudare durante il giorno, usciamo la sera, no? Di
1: c'è un po' di arietta fresca,
0: esatto,
1: dai.
0: Però fateci sapere com'è andata con Peggy Goo e Open Air Poschiavo in particolare.
1: Yes.

0: che stile questa mattina, lo stile, le fattine dei dischi non mollano, lo stile va, no, vogliamo lunedì di classe, nonostante il fatto che al microfono ci saranno Jones e Paltrax, noi vogliamo lunedì di classe,
1: ci vogliono vedere ancheggiare a tutti
0: bravi,
1: i posti,
0: bravissimo.
1: Non so se per forza sia un bene. Intanto saluto Aureli, grazie per i messaggi dei tuoi splendidi bimbi
0: le bimbe,
1: grazie Ore. Poi grazie anche a Lauro che dice che all'open air Valposchiavo è stato un weekend sensazionale, si è divertito
0: bello,
1: un sacco, con una cornice davvero idilliaca, e non abbiamo dubbio. Poi dobbiamo ricordare una cosa molto importante,
0: sì,
1: che noi siamo qua a fare estate, cioè noi si va con ritmi tranquilli, lenti, sciallati, però le buone vecchie abitudini non le vogliamo e non le possiamo perdere.
0: Ci mancherebbe, per cui tra pochissimo torniamo con il gioco mattutino ABC, con la lettera L, se non sbaglio, giusto?
1: Oggi si gioca con la lettera L. Di limone.
0: Sì,
1: sto
0: e allora
1: se non fosse tra le risposte.
0: Però hai guardato dopo,
1: L
0: vabbè,
1: di limone,
0: se ne... come fosse anche
1: con la L di limone si gioca oggi, e quindi chiamate numerosi,
0: 0848 803 0503 il nostro numero della diretta se volete partecipare. Poi dopo diremo anche che cosa c'è in palio, un bel premio, tra
1: certo,
0: l'altro.
1: Decisamente.
0: E qualcuno poi chiudiamo così perché non vi sfugge nulla, quei tempi di tecnica e nordica erano scarponi, attacchi Salomon, Tiroli e Marche.
1: Sì, certo, grazie Dante.
0: Non gliene sfugge uno.
1: Il classico
0: Foster the People, Pumped Up Kicks.

0: nostro pubblico lo adoro, mi è sempre piaciuto condividere con voi i momenti, però oggi,
1: però,
0: questa mattina,
1: arrivavo, però.
0: Vi sento
1: poco avidi.
0: Poco avidi, poco motivati. Questa mancanza di avidità mi stupisce.
1: C'è chi ci scrive che non osa giocare perché non vuole vincere.
0: No, siete altri. Tutti molto buoni, volete lasciare il premio agli altri. No, io voglio che venga fuori il peggio.
1: Allora, cominciamo con ricordare che questa settimana in palio ci sono due pass giornalieri,
0: esatto,
1: offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. E ricordiamo che il numero da comporre lo 0848030503.
0: Vedi che basta che dici.
1: Sentiamo, che cosa,
0: vediamo,
1: sentiamo che abbiamo
0: se,
1: in linea.
0: Vediamo se c'è qualcuno. Vediamo se riesco a fare. Questa è stata la prima telefonata.
1: Allora,
0: riesco a trascinarla. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ecco. Ciao, vuoi giocare con noi?
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto. Allora, aspetta.
1: Abbassa, come si diceva una volta, abbassa il volume della radio e ascoltaci per
2: aspetta,
1: telefono.
2: Non ero pronto alla telefonata, eccomi qua.
0: Tu, levami una curiosità, fino a 30 secondi fa i telefoni tacevano, sembrava il deserto del Gobi. Tu hai sentito il valore del premio, giustamente dentro di te una vocina ha detto il mio tesoro.
2: Medaglia. Totale sincerità?
0: Sì.
2: Assolutamente sì.
0: È bravo,
1: grande.
0: Così, allora andiamo con ordine la sigla, vai.
3: Parzialmente scremato.
0: Questa è la scelta.
4: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: Ok, ci siamo. Allora,
0: vai.
1: Con chi stiamo per giocare? Come ti chiami?
2: Sono Max.
1: Allora,
2: sempre io.
1: Max, sempre tu da dove?
2: In questo momento direzione Ginevra.
1: Direzione Ginevra, ok. E tu vivi viaggiando praticamente?
2: Praticamente sì, esatto, qualcosa del genere.
1: Come siamo messi sulla A1 col traffico, sull'asse Berna?
2: Abbastanza male.
1: Immagino. Allora proviamo a risollevarci un po' il morale vincendo questa tornata di ABC. Ti ricordiamo che oggi giochiamo con la lettera L.
2: Ok,
0: cerca di rispondere a
1: più velocemente possibile.
0: Più velocemente che poi, se non la sai, non starci sopra troppo di passo, ok? Tanto lo sai bene o male come funziona. Il timer sta per partire, sei pronto?
2: Pronto. Okay.
1: Compongono l'alfabeto.
2: Lettere.
1: Ce l'abbiamo in bocca.
2: Lingua.
1: Non è corta.
2: Lunga.
1: Non è veloce.
2: È lenta.
1: Quella per la spesa.
2: Lista.
1: Taglia.
2: Passo.
1: Smussa e leviga.
2: Lima.
1: È un monte in Ticino.
2: Lema.
1: Moltiplica le forze.
2: Leva.
1: Esce calda dal vulcano.
2: Lava.
1: Ci sono quelle a contatto.
2: Lenti.
1: Lo produce la mucca.
2: Latte.
1: Ingrandisce.
2: Lente.
1: E ci siamo!
0: Vabbè.
1: No, dominio totale,
0: allora, ma dove eri?
1: Ma dillo!
0: Ma dove eri? Il nostro campione, tu devi partecipare, devi andare devi andare da Diana, fare tutti, cioè sei un mostro, sei bravissimo.
1: Sì, no, mostro nel senso buono,
0: Sì,
1: ma
0: sì, ovvio.
1: Grande, hai vinto, tra l'altro, rimandandone una sola, perché in effetti quando ho detto taglia, tu potevi pensare a taglia, la taglia, sono ricercato, invece noi pensavamo alla lama, la lama taglia, era un po' più laboriosa come risposta, invece le altre le azzeccate tutte quante, 12 risposte esatte che ti portano ad aggiudicarti due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi, quindi sul ritorno da Ginevra,
0: esatto,
1: fermati a Lucerna e fatti un bel giretto.
2: Esatto. Volentieri.
0: Dai. Guarda, visto che ci sono, li ho vinti e devi dirgli.
1: Allora Max, noi ti chiediamo di rimanere in linea perché dobbiamo raccogliere i tuoi dati, ti ringraziamo di cuore e ti abbracciamo, buon viaggio.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, la settimana inizia da Dio.
0: Grande Max! Direi sotto migliori auspici e noi torniamo domani, se non ce l'avete fatta, visto che i telefoni suonavano prima, se non ce l'avete fatta potrete riprovare domani.
4: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna, esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: Mi piace perché poi cioè, con questa interazione poi saltano fuori cose, idee. Si chiacchiera tanto sul nostro canale di WhatsApp, e lo ripeto ancora una volta il numero se non ce l'avete, oppure ce l'avete e ci avete bloccato. Fatti vostri, se ci avete bloccato.
1: Tu mi hai bloccato il microfono, grazie, esatto, che mi riapri. Esatto. Senti, cosa stai sventagliando? Tu saluti,
0: no,
1: gente che passa.
0: Sì, passata frittatella.
1: Bene, bene, bene. Ciao, frittatella, sì, polpettina. Allora, io voglio ricordare che siamo reduci da una settimana record di ABC. Voglio rinnovare l'invito a tutti quanti di giocare anche domani, dopodomani, sì, fino a venerdì, perché dobbiamo battere il record. Cioè? La settimana scorsa hanno vinto in 4 su 5
0: non
1: giorni
0: ci credo,
1: disponibili.
0: Ma va.
1: 4 su 5.
0: È una
1: 5.
0: Mafiata questa. Sono
1: non lo so,
0: vostri.
1: Mafiata o non mafiata, io, sì, e te Paltrax in onda tutta la settimana sul,
0: sì,
1: presto,
0: dobbiamo battere,
1: su Rete 3 dobbiamo, sì, battere tutti quanti, e questo gioca a vostro favore, a favore di chi ascolta, a chi desidera giocare ad ABC con noi e soprattutto vincere.
0: E tu pensa?
1: È difficile, pensa, difficile, dimmi.
0: Cioè, lo vedo, mi stai facendo, no, meno.
1: Okay.
0: Almeno bravissimo, respira. Pensa che vogliono una versione più difficile.
1: Sì, ma
0: cioè,
1: perché
0: Isa ci fa, ma
1: perché
0: è che
1: chi
0: fate,
1: non chiama, chi non chiama
0: dice, è facile, e
1: certo,
0: e fino a un certo punto, perché poi quando sei in diretta è un'altra questione.
1: E sai cosa faccio io? Allora prendo la giocata,
0: bravo,
1: di oggi,
0: la versione,
1: la butto
0: di Sheldon
1: nella carta,
0: gli facciamo la versione di Sheldon,
1: to, e faccio anche canestro, voilà,
0: quasi,
1: senza un no look, vabbè,
0: solo,
1: no, niente, vogliamo battere il record, quindi
0: dai, assolutamente, comunque bella questa cosa, la versione difficile. La versione di, perché,
1: ma chiama, cominciate a chiamare,
0: esattamente,
1: poi vediamo la versione difficile, facile rispondere a quei messaggini. Madonna.

0: chiudermi il microfono.
1: Ma perché mi chiudo
0: il microfono? Lo faccio anch'io con Niccolò Casolì. Senti, che abbraccio, chiaramente sta andando in onda.
1: Senti,
0: tutti i giorni.
1: Allora, sì, mi hanno chiesto come va, e io, sai, si chiacchiera. Ho detto bello, a parte l'aria condizionata, che saranno 12 gradi qui oggi, però non ci lamentiamo, perché no, è meglio che stare fuori sotto la caldazza fiancante. E a questo proposito mi hanno detto: ma dai, che fate i ghiacciolini? Mi sei venuto in mente tu.
0: Coi ghiaccioli? Ah, perché ghiaccioli?
1: Che tu ogni estate ti trasformi in gelataio.
0: Forse la mia vera vocazione sarebbe quella. Ho dovuto seguire quella.
1: No, io non ti voglio trattare male come fa Paolo.
0: No, vai.
1: E mi sono chiesto: ma tu quest'anno, visto che sei qui, lo farai ancora?
0: Devo rispondere.
1: Fammi indovinare. Mi sembra di leggere.
0: Devo rispondere. Sì, ma certo che andiamo a portare i ghiaccioli di Rete 3 anche quest'estate.
1: Voglio sapere.
0: Attenzione. No, ma certo, lo faccio con grande entusiasmo, Patrax.
1: Certo,
0: E soprattutto con una novità immensa, incredibile, molto particolare, che sveleremo solo nel corso del
1: cammin
0: tempo.
1: Cammin facendo.
0: Il periodo sarà sempre lo stesso, ovvero i primi più o meno 10 giorni d'agosto. In concomitanza con lo Carnot Festival. Aspetto che torna il fresco d'agosto. E poi via a distribuire jazz.
1: Perfetto.
0: Però ripeto, ci sarà una novità clamorosa.
1: Bene.
0: La sveleremo più in là, Luca, perché le cose belle vanno gustate con calma, un po' come il ghiacciolo di Rete 3.
1: Perché
0: non
1: poi
0: solo.
1: Alla fine la gente ci fa l'abitudine e se lo aspetta.
0: Sì, sono quelle cose che veramente gli astufi, però alla fine te lo aspetti e quindi dici: dai, va bene, dai, già sto gelato.
1: Perfetto.
0: Dopo tutto di basta.
1: Cominciamo già un po' a preoccuparmi.

0: che non ti ho spento il microfono.
1: Grazie per una volta, schicci il bottone e si accende. Ti ringrazio.
2: Incredibile, per la, pazzesco.
1: Per la clemenza, così posso condividere con te questa notizia, la secondo la quale Carlo III diventerà il primo re britannico a rendere pubblica la dichiarazione dei redditi in quello che il palazzo,
2: finalmente,
1: The Palace, ha definito un tentativo di garantire maggior trasparenza e favorire una più ampia comprensione. Sai che è sempre alle prese con un manco di popolarità la corona del Regno Unito. Poi
2: e qua hanno accusato qualche colpo.
1: Ci sono comunque i lealisti. Allora è un discorso complesso che noi forse non possiamo capire fino in fondo. Comunque questa notizia la dà il Guardian, autorevole giornale, e al contrario di suo figlio, l'erede del trono, oggi 44enne, che in realtà non ha mai reso pubbliche le imposte pagate da quando è diventato appunto erede al trono. Allora, le informazioni invece relative alle imposte personali del Charles, del re, oggi ricordiamo il 77enne, per l'anno fiscale 24-25 saranno diffuse giovedì insieme ad altri rapporti finanziari. Quindi giovedì mi raccomando, tutti lì a
2: refresh. Pensavi più se, però
1: io lo apprezzo.
2: Pensavi più se.
1: Cosa fa da me ste, tra l'altro, Riccardo?
2: Allora, no, perché dopo ci ho pensato, dico, ma come fa a dichiarare le imposte se comunque, da quello che mi sembra di ricordare, la corona può approfittare di un appannaggio che viene distribuito da,
1: ecco, dai sudditi,
2: dai sudditi, dal governo, no? Però in realtà Carlo ha tutta una serie di iniziative commerciali sue.
1: Sì, è vero.
2: Tipo
1: vende le magliette con sulla faccia del re.
2: Anche
1: no, ma mette il banco delle limonate davanti
2: dei
1: a Buckingham Palace.
2: No, tu scherzi, ma
1: fai biscotti?
2: Fa una serie di biscotti super buoni.
1: Perché li hai assaggiati?
2: Perché li ho assaggiati, li trovi nei negozi bio, costano.
1: Eh beh, voglio dire, i biscotti del re, cosa
2: però li fa lui con le sue manine.
1: Ho capito.
2: Però sono fatti con ingredienti coltivati organicamente. No, ma è una roba. E sono buoni.
1: Bello.
2: E lui ha una linea di prodotti così fatti. Perché lui è un. Lo sai che lui è un appassionato di giardinaggio,
1: cioè,
2: e di natura. E lui ha
1: grande sensibilità per queste tematiche.
2: Esatto.
1: Ah, quindi ha messo su sta impresa di biscottanza.
2: Sì,
1: non lo sapevo. Allora vedremo giovedì, mi vuoi in internet.
2: Vediamo quanto rendono i biscotti reali. I reali biscotti.

0: Ray Dalton, Do It Again. Ogni tanto arrivano dei titoli, si manifestano su questo schermo, perché noi ormai non abbiamo più i dischi, non so neanche io più da quanto tempo.
1: Ah, non stai facendo girare i vinili?
0: No.
1: Chi c'ha il bottone?
0: No, ci chiamano disc jockey, ma in realtà non siamo più, siamo file jockey, non lo
1: più,
0: so.
1: Più jockey che disc.
0: Esattamente, sì, sì. Bravissimo. E arrivano nel nostro così saltellare da un'epoca, sì, all'altra, musicalmente parlando, dei pezzi che dici, ok, le fatine qui
1: volevano... ci hanno ragionato,
0: sì,
1: per mettere un Ray Dalton.
0: Ci hanno messo lì una roba
1: Ray Dalton.
0: E subito dopo questa roba qui che arriva, che io lo so.
1: A Renga, dici? Renga,
0: certo, Renga. Tutti i romanticoni.
1: Posso, prima di Renga, posso, vai, fare un saluto,
0: certo,
1: particolare?
0: Certo.
1: Posso salutare Eva, che ci dice uella buon dì a proposito di musica. Ci ascolta perché ama la buona musica, oltre a Paltrax. Dice, vi ascolto dal treno tra Morges e Zuri, dove vado a trovare mia figlia, che ormai abita oltre Röstigraben. Un abbraccio forte, grazie per la compagnia.
0: Che bello.
1: Grazie a te, Eva, e grazie a tutte e tutti quanti voi che ci ascoltate da Oltralpe.
0: Esattamente, buona visita e niente, ci godiamo questa Angelo.

0: cosa si sveglia.
1: Posso avere?
2: Simo, benvenuta in sede.
1: Un cuscino.
2: No!
1: Sono
2: le 8
3: la spalla pelosa di Joe.
2: Sono le 8 in punto. Non è pelosa la mia spalla, smettila.
1: È pelosetta,
3: No, è morbidosa, dai.
2: No, ma state parlando come se io fossi qua in canotta. Ma non è una t-shirt.
3: Non so perché me la immagino più, come gli avambracci.
2: Guarda, guarda la mia spalla, vuoi vedere la mia spalla?
1: No, è glabra.
3: Vabbè, mi sono sbagliato. E ammetto, io quando mi sbaglio lo ammetto.
1: Ma piantala.
3: Sì, sono le 8, vai.
2: Sono le 8 e per quanto riguarda il tempo previsto per oggi lunedì sarà in generale soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi.
3: Grazie. Vabbè. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino è arrivato una decina di minuti fa circa. Si dice che ci sono rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Genestrerio, per chi entra a Lugano da Sorengo e su Via Besso e tra Magliaso e Bioggio. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
4: 3 News. Chiusi nella notte i colloqui del Burgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran, strada sempre in salita, e tra gli scogli restano il cessate il fuoco in Libano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Alle presidenziali in Colombia vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo della Espriella, candidato sostenuto da Trump e promette la linea dura contro il narcotraffico. In Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione, coinvolti ci sono giovanissimi. Il vicepremier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale.

0: Beach Boys, Go West. No, voi non andate. No, restate con noi.
1: Troppo
0: restate
1: caldo. Andate
0: dove andate?
1: Allora, misure per contenere il. Anzi, te lo dico così: a caldi estremi, estremi rimedi.
0: Sì.
1: Perché a Parigi è stato vietato il consumo, o meglio, in Francia è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici, nei 35 dipartimenti francesi, in allerta rossa per l'ondata di calore che sta colpendo evidentemente non solo noi, non solo la Svizzera italiana, ma tutta l'Europa. Sì. Il governo francese ha annunciato che non si dovranno servire alcolici durante gli eventi organizzati dallo Stato e ha attivato tutte quelle unità di crisi, sono attivati 5.000 agenti di polizia e gendarmi, oltre a 2.500 vigili del fuoco, eccetera. Insomma, vietato l'alcol perché dicono, poi la ministra della sanità francese ricorda che alcol e alte temperature non vanno proprio d'accordo.
0: Decisamente.
1: Poi ti rendi conto che effettivamente chi non ha una climatizzazione in casa, ad esempio, eccetera, non ha possibilità quasi di sfuggire dalla morsa di calore. Ci sono persone deboli che soffrono davvero.
0: Esattamente.
1: Quindi questa è una delle misure implementate. Adesso io spero che lo Stato svizzero non voglia seguire l'esempio francese.
0: Io vedo preoccupato.
1: No, ma per l'economia e il commercio.
0: Ah, per quello.
1: No, ma
0: per quello.
1: No, la sanità al primo posto.
0: Dici,
1: padre.
0: Alla fine della sanità giornata. Al primo posto. Potete levarmela. No, il caldo diventa pure peggio.
1: Fatto sta che l'acquetto è sempre la soluzione.
0: Tu sei
1: sempre la soluzione migliore.
0: Tu sei super bravo.
1: Beh, tu, ma che tu stai bevendo acqua, non è che. Ma
0: caffè.
1: No, fammi sentire. Sei sicuro che è solo caffè?
0: Sì.
1: Sento.
0: No, non è corretto.

0: la colonna sonora degli Skater, Avril Lavigne, lei è un po' simbolo, no? Di quel periodo lì, di quella cultura lì.
1: Sì, quando si popizzava sempre di più questo tipo di cultura, e sì. Avril Lavigne usciva con i suoi primi successi, tra cui questo My Happy Ending. Mm-hmm. Gli stati hanno delle responsabilità quando fa così caldo. Sì. Abbiamo discusso prima della questione troppo caldo in Francia, quindi
0: quello che hanno deciso in Francia.
1: Non più la birretta, esatto. Perché l'alcol non fa bene. Quando fa troppo caldo non fa bene mai, ma quando è troppo caldo fa ancora meno bene. Poi invece la Spagna ha sospeso la proiezione pubblica della partita della Spagna, proprio della Spagna, ai mondiali contro l'Arabia Saudita, e appunto ha annullato la proiezione prevista a Madrid a causa delle temperature estremamente alte. Cioè, se qua fa caldo, abbiamo detto sui 33 oggi su delle Alpi, là erano dati 40 gradi. E a Madrid
0: diventa impegnativa come roba,
1: non scherzano. Quindi la partita, che iniziava, tra l'altro era previsto l'inizio della partita alle 18, alle 6 di sera, che a Madrid appunto sicuramente
0: è ancora bello caldino, secondo me
1: avrebbe dovuto essere trasmessa su un maxi schermo installato proprio dalla Federazione Calcistica Spagnola in una piazza, Plaza de Colón, in un centro città, solo che il comune, in questo caso il comune di Madrid, la Federación de Fútbol Española, hanno deciso di annullare questa proiezione dopo appunto che è stato emesso da parte dell'Agenzia Meteo Spagnola questo allarme, temperature previste fino a 40 gradi, quindi una decisione presa per tutelare insomma la salute degli eventuali astanti.
0: 40 gradi credo che li ho sentiti soltanto quando facevo partire il forno, che dicevo che vedi che è 40 gradi,
1: esatto,
0: perché non penso di averli mai sentiti.
1: No, ma il problema lì è che uno non si rende conto, ma vai in mezzo alla folla, cioè magari difficile accesso all'acqua. Parliamo che solo
0: c'è
1: di
0: quel
1: acqua.
0: Problema lì anche
1: e quindi tu ti trovi lì in mezzo,
0: se tu sei in una
1: vai a
0: aggredita.
1: Creare una situazione di pericolo,
0: troppo rischioso,
1: così ragazzi
0: hanno fatto bene
1: e allora cosa è successo? Che tutti quanti sono andati a casa loro, nella loro propria abitazione, hanno messo un cadin per il pediluvio e la partita se la sono guardati
0: e te la godi così con dentro i pezzi di ghiaccio.
2: Che bello, che bello.

0: Gli artisti, sai, come dicono gli spagnoli, però. Gli artisti hanno la loro visione del mondo e non è che, voglio dire, sono completamente distaccati dal mondo reale. A volte parlano anche di problemi. Però, per esempio, Francesco Gambe dice: Summer Funk, sì, Summer Funk finché vuoi, ma noi siamo qui a parlare di cose vere, reali, tipo il fatto che c'è gente che dice: io comunque la mia birretta me la voglio bere.
1: Sì,
0: come la mettiamo? Alla fine della giornata ho diritto.
2: Non è vietato consumarla,
0: no, al momento
2: in Francia, no, perché c'è chi non è andata giusta notizia.
0: Abbiamo scioccato
2: in alcuni dipartimenti francesi, insomma, no, vivamente sconsigliato.
0: Però hai fatto bene a dirlo,
2: perché il consumo, la vendita di bevande alcoliche per via del caldo. Intanto, appunto,
0: magari qualcuno aveva in programma di andarci.
2: Ma Dave, il nostro ascoltatore, sembra aver seguito il consiglio, perché ieri sera aveva voglia, appunto, di bersi una sana birretta. Mm-hmm. E scrive lui: faceva un caldo bestia. Mm-hmm. E trovo, ho usato come aggettivo così, bestia, sì, rende l'idea.
0: Rende tanto,
2: E ho detto: no, ci provo, prendo la birra zero alcol.
0: Ok,
2: no?
0: Ok.
2: Un'ottima iniziativa, Dave, che io insomma sostengo pienamente, non voglio. Poi ha detto: beh, no, forse facevo meglio a bere il tè.
0: No.
2: Sono gusti perché a me e Luca piace molto quella.
0: Io devo
2: zero.
0: Dire che quando
2: io te, tra l'altro, non sempre 0-0, ma ci piace comunque la birra.
0: A me non dispiace, devo dire che il gusto è un po' diverso, effettivamente.
2: Certo.
0: È diverso, però a me non dispiace. Però de gustibus,
2: sì, certo,
0: non è
2: come finisce. Ah, già, mi ricordavi che l'ho detto con i miei denti dal detto. E vabbè, così.
0: E niente, continuiamo con Sean Paul, She Doesn't Mind. Anche questa è molto estiva.

0: Sai che io ho una tana del bianconiglio nella quale cado volontariamente o involontariamente ogni giorno, che è Reddit, e stavo vedendo questa cosa pazzesca che ha fatto il Pibe d'Oro.
1: Il Pibe?
0: Nel 1986.
1: Sai perché? Allora, prima cosa,
0: ma che gol aveva fatto? Guarda che li ho visti. Io avevo.
1: Ma sì, ma non fare quello che io.
0: 17 anni.
1: Diciamolo, a te non te ne frega nulla di calcio.
0: Sai che in quel. Posso dirti un'altra bella frase?
1: È vero, no, era un altro calcio. Te ne frega qualcosa?
0: Vorrei Casolini. Dov'è Casolini quando serve? Vorrei dirgli guardandolo in faccia, sì, dicendogli era un altro calcio, e lui mi direbbe:
1: Hai ragione. Beh, certo.
0: Direbbe forse anche per fortuna, non lo so. Comunque,
1: è la pazzesco.
0: Che gol, sì, pazzesco.
1: Eh sì, perché parli di questo gol? Te lo dico io, perché io invece sulla pagina Instagram di RSI Sport, che fornisce tanti contenuti molto interessanti proprio nel corso di questo mondiale, c'è un...
0: Ti sei schiacciato da solo?
1: Mi sono schiacciato da solo. Mi sono schiacciato il microfono da solo. C'è un contributo molto interessante che ripercorre appunto quella partita in cui avvennero due cose clamorose: la mano de Dios, la rete, sì, del Pibe d'Oro, quindi di Maradona, quando alzò un po' la manina sopra la testa, e ai tempi non c'era il VAR, le verifiche video, quelle cose lì, e il gol del secolo, quando appunto quel gol che hai visto tu, quando Maradona prese palla
0: una sgroppata
1: dietro
0: pazzesca
1: la metà campo, sì, sì, fece una sgroppata sotto i colpi nemici, perché insomma gli inglesi hanno provato a tranciarlo, come si diceva ai tempi in Quinta Lega,
0: tutti,
1: a tranciarlo, e non li ha saltati tutti, ha fatto appunto, messo a segno questo gol del secolo. E questo è accaduto allo stadio Azteca di Città del Messico, uno stadio meraviglioso dove si è svolta la partita di inaugurazione di questo mondiale. Esattamente la cosa è successa esattamente 40 anni fa, cioè il 22 giugno del 1986,
0: e si vede anche lì, c'è sul feed di RSI Sport.
1: Sì, esatto, su RSI Sport è uscito pochi minuti fa un video molto interessante. Bravo Medo, il nostro collega Medo, che ha confezionato questo video per noi, quindi consigliamo a tutti quanti, perfetto, di andare a rivivere questi momenti, yes, risalenti proprio a 40 anni, esattamente 40 anni fa.
0: Se avete dei bambini, parenti, nipoti che non hanno mai visto Maradona, che non sanno,
1: cioè, come questi due episodi sono il calcio,
0: sì, come si è costruita per la leggenda, sì, no, non solo, però
1: non solo, però sono anche
0: e il qualcuno calcio. Ci chiede anche, sì, un po' di rock la mattina, perché no? Le nostre fatine dei dischi questa mattina avevano
1: un po' più pop,
0: sviluppato pop, po più e poi pop, molto molto stile, molta nonchalance, molto
1: funky, no, un po' di funky jazzato.
0: Bravo,
1: sei d'accordo?
0: Bravo. Non che il brano che stai per arrivare non lo sia,
1: cioè?
0: Secondo me rappresenta proprio la classe.
1: Attenzione.
0: E la potenza totale del rock.
1: Paltrax ha tirato fuori una borsona piena di vinili, ha tirato fuori dal custodio,
0: esatto,
1: un vinile,
0: esattamente,
1: con disegnata una rosa delle pistole. Attenzione, fallo girare pian piano, vai. Fallo girare e il volume su a manetta, vai. Oh my god.
0: Devo dire anche il titolo. Devo dire il titolo e il gruppo.
1: Stai aprendo il cuore a tanti e tanti.
0: Devo dire il titolo e il gruppo. No, perché? Se devo dire il titolo
1: no,
0: e il gruppo.
1: No, non dirlo.
0: Mi arrabbio.
1: Non provarci. Aspetta che sciazzamo.
0: Mi arrabbio.
1: Aspetta che sciazzamo.

0: cambiamenti di Charlie Puth.
1: In che senso il cambiamento?
0: Mi fa sempre ridere
1: Charlie
0: il suo nome, lo so.
1: Dai, ma no,
0: dovrebbe,
1: ma che bello.
0: Lo so che non si dovrebbe, è una roba da bambini piccoli.
1: È bello tornare all'elementario,
0: sì,
1: all'asilo,
0: esatto,
1: con la mente.
0: Prima.
1: Ma sentiamo un messaggio vocale che ci è giunto. Ne sono arrivati tanti, ma uno
0: apro il microfono.
1: È degno di nota. Vai Sabri, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Devo dire che alle 8:40 questa canzone in macchina è tanta roba.
0: Bene.
2: Stiamo portando Nathan
0: bene
2: al camp di calcio ed era tutto beato.
0: Ah,
2: grazie.
0: Che bello.
1: Grazie a te. Grazie.
2: Allora andiamo al camp di Sementina.
1: Okay.
2: E Nathan dice: ma non lo vedono che io gioco nel Claro?
1: Ah, Nathan, giocatore del Claro, va al camp di calcio estivo a Sementina. Ok, un salutone a voi, un abbraccio.
0: Saluto.
1: Ci fa piacere che abbiate ascoltato con gioia una canzone del nostro palinsesto.
0: Credo che non ci sia stato praticamente nessuno che non abbia apprezzato
1: apprezzare Sweet Child of Mine. E quindi grazie davvero per i vostri messaggi.
0: Esatto.
1: Poi soprattutto quello che chiedeva: ma chi sono? Ci potete dire il titolo della canzone?
0: Esatto, rispondiamo, ci potete fare anche delle domande, noi rispondiamo, oltre a parlare del più e del meno, amabilmente, di tutto e di più,
1: noi
0: possiamo
1: rispondiamo
0: rispondere anche alle domande.
1: Però è arrivato il messaggio più bello, inerente alla canzone che abbiamo ascoltato poco fa, storica leggendaria dei Guns N' Roses, arriva dal Teo che scrive: ma sa pizza anche al ciao con sta musica.
0: Vera. Meraviglioso!
1: Cioè, il carburatore era un po' switch, ma dopo Sweet Child of Mine si è acceso.
0: Oh.

0: sorriso, guardi Paltrax.
1: Sto guardando i resti della brioche che ho consumato come un animale selvatico, un selvatic.
0: Li guardavi con nostalgia, si come un cinghiale.
1: Sì, stavo guardando che non cadesse la crema. Sciolta,
0: cioè, tu ti giri e guardi veramente con un'aria nostalgica questi resti di brioche ed è veramente una bella
1: scena. Sembra quei documentari, sai, il leone, la carcassa con la gazzella che viene abbandonata.
0: Non sai se essere triste per non averne più, essere felice per averla già consumata.
2: Io sono sempre un po' triste per la gazzella, però poi dico anche un povero leone.
0: Sono d'accordo,
1: Certo. Cioè, cosa può fare?
0: Dal punto di vista, sempre.
1: Esattamente.
0: Noi vogliamo salutare e ringraziare un ascoltatore che ci ricorda che sabato 27 giugno, quindi il prossimo sabato, quello che arriva, si terrà la Sue Aigu Draval Malvaia.
1: Che bella quella zona!
0: Sue Aigu Draval Malvaia, che cos'è? È, mi sembra di capire, una giornata sui sentieri della Valle Malvaglia. Però attenzione, nessuna gara, nessuna pressione, solo divertimento, risate. Un ottimo pranzo in compagnia, c'è la possibilità di affrontare 10 diversi percorsi, trail running, passeggiate, mountain bike ed è una giornata organizzata, mi sembra di capire, dalla società alpinistica Bassablegno e qui in collaborazione con la Capanna Quarnei. Il pranzo, questa è un'informazione molto importante, alle 13 in capanna, questa
1: che
0: è l'informazione
1: bello.
0: Più
1: ecco,
0: importante.
1: Per esempio, se si vuole fuggire alla caldazza potente della pianura, abbiamo un sacco di belle valli, di bellissime zone, tante la Val Malvaglia con questa bella proposta, grazie per avercela segnalata.
0: Secondo me anche in Capanna Quarnei, che si trova a quota molto alta, ti ritroverai in canotta sabato.
1: Sì, è molto, molto probabile,
0: però è comunque l'aria è comunque più vivibile.
1: Beh, un'altra storia
0: rispetto
1: completamente
0: alla pianura.
1: Lo so, perché ogni tanto quando fa proprio caldo e posso vado sul Lucomagno.
0: Meravigliosi posti, ma che fortuna abbiamo ad avere delle valli così belle in tutta la Svizzera italiana. Tra poco è il momento già di doverci salutare.
1: Sì, noi torniamo domani, però.
0: Ci salutiamo adesso.
1: Sì.
0: No, ciao Paltrax, certo, ma vieni qua che t'abbraccio. Vieni
1: dai,
0: qua.
1: No,
0: dobbiamo salutare gli ascoltatori.
1: No, poi domani ci ribecchiamo comunque.
0: Certo.
1: Comunque, dai, vieni qua, dai.
0: Dai, vieni, ma che bello abbracciare.
1: Questa bella barba.
0: Ok.
1: Ma che bello. Allora, domani ci ritroviamo alla stessa ora. Vi lasciamo con Frittatella
0: e poi Ottavio, ok? Buona giornata a tutte e a tutti da Paltrax
1: e da Joas. Ciao.

0: Angelica, Cade Bustani e poi arrivo io.
1: Radio Pensavo dicessi la tua voce.
0: Poi arrivo io.
1: Di cosa sta parlando?
0: No, niente, stridio. Fantascienza.
1: Ah, appunto.
0: Hai parlato tu che sei a un passo da sembrare un chipmunk, dai.
1: Un chip?
0: Un chipmunk.
1: Un chipmunk.
0: Un scoiattolo parlante.
2: Ah, quelle robe lì. Sì, no, io ho paura degli horror, quindi ho mai guardato chipmunks. Perché a me quelle robe lì di fantasia fanno paura. Comunque, se vuoi, ti leggo il meteo, cara Simo.
0: Come stai in mezzo?
2: Posso, No, ma paura.
0: Approfondiremo un'altra volta.
2: Paura dei chipmunks.
0: Va bene.
2: Per oggi lunedì in generale soleggiato e molto caldo, ma molto caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi.
0: Possiamo dare uno sguardo anche al traffico?
2: Alesioni va, scendiamo in strada per dire che ci sono ancora rallentamenti tra Bizzarrone e Genestrerio e a Lugano per chi scende su via Besso.
0: Ed ora l'attualità.
3: 3 News.
4: Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran, strada sempre in salita, e tra gli scogli restano il cessate il fuoco in Libano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Alle presidenziali in Colombia vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo de la Espriella, il candidato sostenuto da Trump, e promette la linea dura contro il narcotraffico. Privilegiare le aziende che comprano e vinificano uva svizzera lo vuole il Consiglio federale per sostenere il settore vitivinicolo, ma la misura non piace a tutti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10. Tra pochissimo vi darò il buongiorno come si deve, intanto ci ascoltiamo della bella musica, che è sempre meglio rispetto a cosa? Rispetto a tutto.

vedere se ho la voce, perché mi sono svegliata con zero voce. E invece eccola qua, pronta ad intrattenervi, a tenervi compagnia. Parlare poco, tanta musica è sempre un po' il mio privilegio, è quello che voglio fare sostanzialmente. È una nuova casa per me, una casa estiva, devo ancora un po' arredarla. Ho portato comunque tutti i miei oggetti preferiti. Simo Fitti, sarò io. Simo Fitti, yeah. Il programma che tutti piace con la grammatica però. Simo Fritti, il programma che tutti piace. Eccoci qui. Subito la bella musica ticinese con i Bad Book. Nem via. Dai, nem via, dai. Sì, dai.

0: trovarvi. Non siete andati via. Voi che mi conoscete per i vari programmi del mattino, che conoscete le mie fragilità, le mie debolezze. Ad esempio, se mi scrivete noi non si sbalonza, è facile che io a un certo punto la metta e che non possa farne a meno.
1: Sì, ma volume!
0: Eccoli qua i miei amici del mattino. Stanno arrivando tanti bei messaggi. Poi pian piano faccio il punto della situazione. Capisco che cosa sta arrivando e mi occuperò dei vari saluti che state chiedendo, insomma, di portare a chi ci sta ascoltando. Arrivo. Prima però mi ascolto un pezzo che secondo me è proprio perfetto per me in questo periodo. Non so, mi rappresenta, lo sento molto vicino, ecco.

78. People Have the Power, un brano scritto con il marito Fred, Sonic Smith, è diventato nel tempo un inno. La storia curiosa è che Patty, mi permetto di chiamarla così, all'inizio era riluttante a pubblicarlo, penso a te, le sembrava troppo ottimista, quasi ingenuo, poi si è convinta, bene così, perché oggi, primo giorno d'estate, ci sta proprio benissimo. Non dimentichiamocela, questa lezione.

ridondanti, ripetitivi, perché lo diciamo spesso e volentieri. Quanto amiamo le nostre fatine dei dischi che ci conoscono e alla fine ci mettono dei pezzi in scaletta, così in termine tecnico, nelle nostre playlist che ci accompagneranno per tutta la giornata. Playlist fatte un po' su misura, come un abito cucito, no? Il più delle volte. 079-873-8073, il numero per chatterellare con noi, che siamo qua in diretta, rappresentiamo tutta la rete, in come dire, siamo un po' come i capitani in questo momento, capitani comunque davanti a un lavoro di redazione grande, immenso. Vorrei allora salutarvi, c'è chi ci ricorda che oggi inizia il militare per alcuni, quindi con queste temperature, ragazzi, forza e coraggio da tutta la vostra amata Rete 3, ma soprattutto da Simo Fritti.

0: un nuovo programma.
1: Simo Fritti.
0: Io.
1: Simo Fritti.
0: Simo Fritti.
1: Il programma che tutti piace con Simona.
0: Che a tutti piace, non era difficile.

Capisci? Non si spegne mai, non riesce a staccare. Dito nella piaga. Simo Fritti. Dito nella piaga con Businessman, uscita il 5 giugno, e per presentarla ha fatto una cosa che mi fece sorridere. Ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di lavoro della fantomatica Dito nella piaga Inc. Cercava una persona sempre reperibile, pronta a rispondere alle mail a qualsiasi ora, magari anche sotto l'ombrellone. A Ferragosto i benefit erano talmente assurdi da essere chiaramente ironici, no? Però dietro la battuta c'è qualcosa che conosciamo bene, che l'abbiamo vissuta, io l'ho vissuta, quella sensazione di dover essere sempre sul pezzo, sempre produttivi, sempre disponibili. Una generazione che ormai organizza tutto, pianifica tutto, ottimizza tutto, a volte persino il tempo libero. Pochi mesi fa Dito nella piaga appunto era sul palco di Sanremo, con che fastidio, adesso arriva con questo che potrebbe diventare poi alla fine un tormentone estivo. E già questa è una piccola ironia, una canzone estiva che parla di persone che d'estate non riescono mai davvero a staccare. Non è evidente staccare per chi fa qualsiasi tipo di lavoro, chi ha dei progetti, chi sta magari pensando di espandere le proprie conoscenze, sei in vacanza e pensi comunque poi a migliorare anche quella che è la tua professione. Nel nostro caso registriamo eventi che poi racconteremo alla radio, nella testa facciamo una sintesi, diventano dei racconti, ascoltiamo musica e pensiamo poi di proporla. È molto molto difficile proprio stare sotto l'ombrellone a non pensare proprio a niente.

0: Sezione Panorama, mi fermo lì. Ho fatto pure 4 anni di tedesco, ma lasciamo perdere. Nuova casetta per la Simo, si chiama Simo Fritti questo programma, Simo Bolliti, cioè a dipendenza un po' dei gradi che avete raggiunto all'interno e all'esterno del vostro corpicciuino. E quindi sto un po' prendendo le misure, sia con la grafica sonora, i sottofondi, i barba papà, insomma sto rispolverando un po' quelle che sono le mie necessità. Simo Fritti!
1: Piace con Simona.
0: Che a tutti piace, capra. Allora, lo sapevi che è la rubrica, non ha ancora una sigla, ma ce l'avrà molto presto. Lo sapevi che una roba del genere? Oh, ma lo sapevi che il 22 giugno del 1974 Madonna aveva 15 anni e scappò di casa con un'amica. Non per una grande ribellione adolescenziale, voleva andare al suo primo concerto. Sul palco, beh, c'era David Bowie, so se ci capiamo, alla Cobo Arena di Detroit. Anni dopo raccontò che quella serata le cambiò la vita, un po' come quando io andai a vedere Alberto Camerini a 12 anni. Fa sempre impressione pensare che mezzo in mezzo al pubblico ci fosse una ragazzina del Michigan che sognava la musica e che un giorno sarebbe diventata Madonna, capisci? Lo sapevi che a volte basta un concerto, almeno una buona storia da raccontare per i successivi 50 anni. Fa impressione, insomma, pensare davvero che quella ragazzina sarebbe diventata Madonna. Non potevano sapere che stavano allevando una leggenda del pop, i suoi genitori, quando l'avranno magari punita giustamente per essere scappata di casa per andare a un concerto. Però così andò.

0: ci mancherebbe pure che comincio a parlare con me stessa a voce alta e poi siamo a posto. Prima dicevamo appunto l'importanza di conoscere le lingue nazionali, no? Perché poi altrimenti non ti esprimi bene, ti prendono in giro.
1: Because.
0: Ti prendono in giro per una vita, no? Se sbaglio una pronuncia. Io, vabbè, come tutti, scuole dell'obbligo, francese, tedesco e pure inglese, e poi a un certo punto ti rendi conto che se non le parli queste lingue non vai da nessuna parte. Sentivo giorni fa, settimane fa, che anche Josny parlava, no, di questa cosa del avere una buona pronuncia, magari in tedesco, e lasciar credere alle persone che ti stanno ascoltando, dunque grazie a questa tua capacità emulativa, di saper parlare bene. Io ho delle frasi, un kit di sopravvivenza per riuscire ad avere un dialogo fasullo con delle persone che parlano tedesco, svizzero tedesco, tipo genau, das habe ich auch gedacht, una roba che mi è restata in testa e magari pure sbagliata, è proprio quello che ho pensato anch'io, vuol dire, credo. Poi das kommt darauf an, dipende, che è lunghissima, perché devi dire tutte quelle parole per dire dipende, però è perfetta perché sembra profonda e prende tempo. Poi interessant, das wusste ich nicht, o das wusste ich nicht, dipende un po' da che parte arrivi. Können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen è ripetere, potrebbe ripeterlo per favore. E con questo, ja genau, te ne vai.

0: E vuoi mettere Ja Wunderbar?
1: Ja Wunderbar!
0: Sì.
1: Schöne Wunderbar! Funziona benissimo, poi appunto sei una buona pronuncia. Magari rischi anche di andare avanti con la conversazione, quindi è un problema.
2: Prova a cantare la canzone Dipende, da che dipende il tedesco.
1: La vedo dura, però dipende da che dipende in tedesco, visto che è infinita come cosa, non so. Das kommt darauf an, lasciamo perdere, lasciamo cantare.

0: Ma come, stupid song, Olivia Rodrigo, non c'è niente di stupido, stupido è chi lo stupido fa, come diceva qualcuno. Abbiamo preso un po' così questa deriva linguistica sulle nostre pronunce impeccabili nelle lingue nazionali, magari un po' meno romance, però su quello ci si potrebbe lavorare, che è anche un po' simile anche al nostro dialetto, quindi a livello di pronuncia ce la potremmo tranquillamente fare. Insomma, ce ne avete segnalato i vostri cavalli di battaglia per riuscire a far credere ai nostri amici svizzeri tedeschi, che in fondo lo sappiamo bene anche noi il tedesco. Ce ne sono alcuni.
1: Wunderbar
0: piuttosto che Stuttmirleid, eccetera. Insomma, ognuno poi sfodera quello che riesce. Bellissima foto da Palma de Mallorca. Perché me l'hai mandata? Per farmi rosicare? Eh? Io no, io sono felice di essere lì.

and Bold, indie folk da Schaffhausen, molto seguiti in Svizzera interna e Germania, meritatamente molto interessante la loro musica. Buongiorno a tutti voi che siete entrati a far parte di questa mia nuova casetta, ecco, che mi ospiterà per questa settimana e poi ancora e ancora. E arrivano pure le bambole di pezza. E di nuovo buongiorno con

pezza che abbiamo ascoltato con Porno. Allora, sono le 9.58, di nuovo una buona mattinata a tutti voi, a Simo Fritti. Sta per arrivare un bellissimo brano di Nelly Furtado, Say It Right, 2007, quasi 20 anni fa, prodotta da Timbaland, da Mario Timbaland, sto scherzando. Assomiglia un po' al cognome del nostro direttore, ma è un produttore piuttosto noto, Timbaland. È diventato uno di quei brani che sembrano sempre attuali, quella voce, quel groove strano, ipnotico. Nelly Furtado è canadese, figlia di immigrati portoghesi, e ha sempre mescolato mondi diversi nella sua musica, e Say It Right è nata quasi per caso durante le sessioni di registrazione, hai capito? Quasi per caso, eh? Non era nemmeno prevista nell'album. Le cose migliori spesso nascono così.

0: passate da un paio di minuti, come vuole la nostra tradizione, diamo l'ora esatta, non vuol dire che siano le 10 spaccate. Questa è Rete 3, Simo Fritti, ancora per 2 ore fino a mezzogiorno, ma poi dalle 11 ci sarà anche Ottavio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: In questo momento facciamo il punto della situazione sulla meteo, quindi le previsioni del tempo e l'attualità.
1: Rete 3.
0: Vediamo il tempo per oggi. In prevalenza soleggiato, molto caldo sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Avremo una temperatura massima a sud di 33 gradi, a nord fino a 36.
2: 3 News.
3: La Svizzera è soddisfatta dei progressi costruttivi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti al Bürgerstock, accoglie con favore la creazione di un comitato di alto livello per il proseguio dei negoziati. Dopo questa prima sessione di trattative, il portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri, Nicola Bidou, ha dichiarato a Keystone ATS che la diplomazia sarà utile al processo di pace e stabilizzazione, accolta pure con favore la tabella di marcia per proseguire i colloqui per 60 giorni. Olimpiadi invernali 2038, il governo non prevede una votazione popolare, il Consiglio federale non considera il progetto di ampia portata e quindi non ritiene necessario il referendum facoltativo. Lo scrive stamattina presentando al Parlamento la richiesta di un contributo massimo di 200 milioni di franchi. Sparatorie in un liceo delle Filippine, il bilancio è di almeno 3 morti e 5 feriti. Secondo la stampa di Stato, il fatto è avvenuto verso le 9 del mattino, le 3 di questa mattina per noi, in una scuola di Tacloban sull'isola di Leyte. I 2 sospetti fermati sembrerebbero studenti, uno di loro era presente sul luogo della sparatoria.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11. Siamo ora alle 10.04 minuti, Willy Peyote apre con le chiavi in borsa, che già il titolo è un'immagine precisa, quella cosa che cerchi sempre e non trovi mai nel momento esatto in cui hai fretta, ovvio.

Warren, trovo. Uscita a giugno scorso, cioè questo, praticamente appena uscita questo, volevo dire, sono già fritti, frittatella. E appunto, in pochissimo tempo è diventato uno degli artisti più ascoltati della sua generazione. Il primo album, You'll Be Alright Kid, ha superato i 9 miliardi di stream. Passenger è il primo assaggio, sì, dovrebbe essere assolutamente il primo assaggio del nuovo album Wild Child, un titolo che viene dal soprannome che gli dava suo padre. Nel video fa di tutto per farsi notare da una ragazza incollata al telefono, incluso farsi tagliare in due da un mago. Lei non lo guarda nemmeno, insomma, ci potremmo riconoscere un po' a tutti in quelle situazioni in cui abbiamo cercato di farci notare e nulla, non c'era verso. Ti viene la sindrome del clown, no? Adesso farsi tagliare in due dal mago non è evidente, però magari vi vengono in mente dei gesti eclatanti che avete fatto per farvi notare. E allora raccontali alla Simo in Simo Fritti. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

0: amici che non sentivo da un po', perché facendo il programma dalle 3 del pomeriggio alle 5 avevo un altro tipo di ascolto, no? Vi beccavo quando eravate già un po' altro che fritti, eravate bolliti un po' dalla giornata. Allora, mi state scrivendo anche dalle vacanze al mare. Questa cosa mi riempie di gioia perché è magia. Ho l'impressione appunto che grazie alla radio io possa andarvene in giro per il mondo, ovunque vogliate portarmi. Io posso uscire da questa radiolina. Mi fa sorridere un messaggio che mi è arrivato, a parere mio molto divertente, perché io credo di avere un umorismo e una voce molto più simile a Luciana Di Tizzetto che a Marilyn Monroe, ecco.
1: Simo, basta con quella voce sensuale.
0: Ma quale? Ma quale?
1: Sto camminando, c'è le pulsazioni alte.
0: Beh, ti tengo sveglio. Scherzo, so che
1: ciao,
0: scherzi, però curioso, io non pensavo proprio per niente di avere fatto la voce sensuale.

0: aggiunto qualche sì. Ma va bene, amore mio.
1: Because.
0: Allora, è veramente bello anche per me ritrovarvi. Insomma, un ringraziamento collettivo per chi sta scrivendo in questo momento. Sto sperimentando un po' di nuove rubriche, ecco, sto creando questo programma proprio work in progress mentre va in onda, aggiungo delle cose anche in base a quello che sento, potrebbe andare bien por vosotros. Allora, la rubrica che vorrei inaugurare adesso è la parola del giorno, quella sconosciuta talvolta. La parola di oggi è facile perché è solstizio, insomma, proprio ispirata dal momento. Si sente già da dove arriva, no? La parola dal latino sol, sole, o sistere, fermarsi letteralmente, il sole che si ferma. Naturalmente il sole non si ferma davvero, ma per chi osservava il cielo migliaia di anni fa sembrava proprio così. Per qualche giorno l'altezza del sole a mezzogiorno cambia pochissimo, quasi impercettibilmente, e allora nasceva questa bella immagine: il sole che rallenta, resta lì un momento e poi riparte. Mi piace pensare che gli antichi, senza le nostre app, notifiche, calendario condiviso, trovassero comunque il tempo di accorgersi appunto di una roba del genere, di una cosa del genere. Oggi è il giorno più lungo dell'anno, il sole non si ferma, noi probabilmente nemmeno, però sapere che qualcuno secoli fa, guardando il cielo, ha avuto questa impressione rende questo lunedì forse un pochino più interessante. Come on e baila!

buoni cocktail analcolici. Allora, una cosa che mi piace fare ultimamente, così, ma per curiosità, è andare a vedere l'età dei cantautori, insomma degli autori che avevano quando hanno scritto le loro canzoni, perché dici vabbè, ma che ti cambia nella vita? Beh, ascoltando In bianco e nero ad esempio di Carmen Consoli, ti sembra di ascoltare il testo, la canzone di una donna matura, insomma sui 50 anni, che ha magari già, come dire, abbondantemente vissuto e capito la vita nelle sue tante sfaccettature. Beh, l'etnea, la cantantessa, come si faceva chiamare, la chiamavano i suoi fan, una delle voci più originali, quello sicuramente, della musica italiana degli ultimi 30 anni, l'ha scritta a 27 anni In bianco e nero. Cioè, poi sono andata a rivedere, dico effettivamente 27 anni è prima dei 30, è ineluttabile come informazione, ma c'è chi dice che non si sa cosa fare da giovani. Lei lo sapeva.

0: Meraviglia, Gotthard, Burning Bridges. Allora, io sono dell'idea che non bisogna assolutamente buttare via niente, non si butta nulla. Oh, gli avanzi anche a casa si possono fare delle ottime ricette, talvolta sono pure meglio di quelle fatte con gli alimenti appena comprati. Allora, io dalla mia casetta che ho occupato per diversi mesi, tra le 15 e le 17, mi porto via qualche rubrichina
1: nel boschetto della mia fantasia,
0: alla quale sono affezionata. Questa rubrichina nata perché all'inizio proprio del programma Chip Chip c'è stata una deliziosa bambina che mi aveva chiesto: ma come fanno le lumache a fare la cacca? Così, me l'aveva proprio chiesto così. Avrei voluto tenere la sua vocina per farne una sigla, ma poi l'ho persa, e allora è nato il boschetto della mia fantasia, che io mi porto dietro anche a Simo Fritti, il mio programma estivo. Allora entriamoci nel boschetto della mia fantasia. L'animale di oggi sembra, anche in questo caso come nella migliore delle tradizioni, disegnato da qualcuno che a un certo punto ha deciso di... ma sì, esageriamo, si chiama Uccello Segretario, che già è un nome che te lo fa visualizzare per bene. Vive in Africa, è alto quasi come un bambino delle elementari. Perché nei documentari parlano così? Non ho mai capito. Ha gambe lunghissime e un'aria da manager in trasferta. E la cosa sorprendente è che, pur avendo le ali, passa gran parte della giornata a camminare. Ma santo il cielo, hai le ali, pare possa percorrere anche 30 km in un solo giorno. Io, dopo aver cercato parcheggio al supermercato, mi sento già abbastanza soddisfatta. Quando caccia, poi, non fa come falchi e aquile, ovviamente, niente picchiate spettacolari, no! Lui prende a calci le prede, cioè, ma calci, a calci veri, rapidi, precisi e abbastanza potenti da mettere fuori gioco anche serpenti velenosi. Cioè, il nome arriva da quelle piume che spuntano, l'ho visto, è bellissimo, dietro la testa, e che ricordavano appunto le penne infilate dietro l'orecchio dei segretari di una volta. Da qui Uccello Segretario. Una definizione che fa molto impiegato amministrativo, ma con competenze avanzate nella gestione dei serpenti, perché lui questo fa, prende a calci i serpenti, va a caccia camminando. E poi c'è il lato romantico: di solito forma coppie molto stabili e insieme costruisce enormi nidi sugli alberi che vengono utilizzati anno dopo anno. Insomma, gambe da maratoneta, carattere da buttafuori, pettinatura da impiegato degli anni 50 e una vita di coppia piuttosto invidiabile. L'uccello segretario non sarà il più famoso del mondo, è vero, ma nel boschetto della mia fantasia oggi si è preso tutta la scena.

quando appunto facevo lo spasso le mattine, altri che potevo anche farne a meno, come Ben. Tu non mi sei mancato per niente. Simona, a casa tutto bene dopo aver sentito parlare dell'uccello segretario? Sì, a casa abbastanza bene, diciamo. Più che bene. Sì, dai, nella norma. So come rispondere per farti star bene, Ben. E però, a differenza di te, gli altri sono andati a cercarlo, l'uccello segretario, e si sono divertiti.

Nina Simone, and you know I go live. Cosa succede oggi? Che cosa succede? Succede che ci trasferiamo. Prima sono passati alcuni nostri collaboratori del reparto tecnico a prendere pezzi di studio, ma per portarli dove? Dove sì, stiamo?

Sì, non saprei come poter definire le condizioni nelle quali saremo alle 17 quando inaugureremo il nostro Ciringhito. Allora, sapete che è un po' un'occasione anche per noi di Rete 3 di andare a fare aperitivo da quelle parti, quindi magari è un'occasione per incontrare anche noi, ma soprattutto per vedere loro, i nostri cialtroni in azione, con tutto quello che comporta, magari la paura di avvicinarsi, lo capisco, però in fondo sono delle brave persone. Griso è un po' una suocera, però poi alla fine non fa del male a nessuno. Si è portato via pure la tastiera, quindi ho il dubbio che sentiremo pure cantare dal vivo, ai noi, il nostro Marco di Gioia. Insomma, appuntamento a Luma, Lugano Marittima, zona Foce, questa sera prima puntata.

0: Di nuovo buongiorno, buona mattinata. Questo nuovo programma partito fresco fresco questa mattina alle 9 si intitola Simo Fritti.
1: Voglio e pretendo che siate in acqua col pattino, soprattutto oggi e domani, che l'affluenza è massima.

0: di usare un acronimo quando è necessario, no? Chi non l'ha mai fatto? Lo fai con i bambini quando dici una parolaccia, però fai lo spelling. I DGAF di Dua Lipa.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ideona. Sono le 11. Benvenuti a Simo Fritti. Tra pochissimo con Ottavio, prima però un pacchettino di informazioni ben confezionato, le previsioni del tempo e poi subito dopo l'attualità. Previsioni del tempo per oggi che magari se apressi potrebbero anche tornarmi assai utili, che a un certo punto si sono, ahimè, inaspettatamente chiuse e poi ritrovate. Le previsioni per domani, che è martedì, in prevalenza soleggiato e molto caldo sui rilievi, sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci temporali isolati. Avremo delle temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi, le massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36 gradi.
1: 3 News.
2: La Svizzera è soddisfatta dei progressi costruttivi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti al Bürgenstock. Accoglie con favore la creazione di un comitato di alto livello per il prosieguo dei negoziati dopo questa prima sessione di trattative. Il portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri, Nicolas Bidot, ha dichiarato a Keystone ATS che la diplomazia sarà utile al processo di pace e stabilizzazione. Accolta pure con favore la tabella di marcia per proseguire i colloqui per 60 giorni. Olimpiadi invernali 2038. Il governo non prevede una votazione popolare. Il Consiglio federale non considera il progetto di ampia portata e quindi non ritiene necessario il referendum facoltativo. Lo scrive stamattina presentando al Parlamento la richiesta di un contributo massimo di 200 milioni di franchi. Gli organizzatori prevedono un costo complessivo di 2,2 miliardi di franchi coperti in gran parte da privati. L'attribuzione è già confermata a patto che la Svizzera dica sì entro la fine dell'anno prossimo. Sparatoria infine in un liceo delle Filippine. Il bilancio è di almeno 3 morti e 5 feriti. Secondo la stampa di Stato, il fatto è avvenuto verso le 9 del mattino, le nostre 3, in una scuola di Tacloban, sull'isola di Leyte. I due sospetti fermati sembrerebbero studenti, uno di loro era presente sul luogo della sparatoria.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12.30 con i titoli del radiogiornale.

0: spettatore ha messo la foto di un lama nell'ascensore del suo palazzo.
1: Perché l'ha fatto una
0: perché
1: cosa
0: c'è
1: del...
0: un inquilino maleducato che fa come i lama sullo specchio dell'ascensore.
1: Ma cioè uno deliberatamente si mette a sputtare.
0: Che brutte scene, Valeria.
1: No, ma veramente non si fa, non
0: sta
1: si
0: notizie
1: fa.
0: Senza mani, non lo so, ci sono delle capre in giro, veramente. Ma
1: assolutamente vero, basta guardarsi attorno.
0: E
1: insomma.
0: Perché mi guardi?
1: Cioè, vedi un po' te. No, non è vero. Ottavio e Simo, dopo tanti anni, non è vero, qualche mese di nuovo insieme.
0: No, è da un po'. Aspetta, volevo mettere una sigla per la mia parte di programma, però sono indeciso fra due. Puoi scegliere tu fra questa, la prima.
1: Sì, quella lì. Troppe sede nuove con la misma pietra. Già mi piace. È questione d'amore, non caprendere. Un caprendero?

0: Allora, la Sdrai Who tutta la vita, Flavio, sì.
1: Sì.
0: No, vabbè, sì, certo.
1: Mi piace di più Julio.
0: Anche a me piace tanto Julio, ma la Sdrai Who mi mancava e ci sta benissimo, secondo me.
1: Da quanto non lavoravamo insieme? Dai tempi di...
2: Il gambero pistola.
1: No, ti ricordi?
0: Certo che mi ricordo.
1: Il gambero pistola.
0: Ma sai che ancora chiedono di lui, eh?
1: È rimasto nell'immaginario collettivo degli ascoltatori. Poi c'era anche l'altro.
2: L'assolotto.
0: Anche lui.
1: L'assolotto.
0: Oh, che meraviglia, anche l'assolotto.
1: È un anfibio dalla fascia simpatiche. Allora, il mio obiettivo, che è il motivo per cui mi hanno messo qua nel tuo programma, è... convincerti a cantare.
0: No, ancora
1: convincerti con questa a cantare.
0: Ma guarda che la gente non è che impazzisce però
1: entro,
0: per sentirmi cantare.
1: Venerdì Simona canterà se vuole.
0: Ma
1: anche perché se non canti cosa faccio? Come oggi devo riproporre una delle canzoni che abbiamo fatto nella storia.
0: Ma no.
1: Allora, quella di oggi, diciamo, vediamo poi se ci dissociamo, perché c'era una sensibilità diversa.
0: Vero.
1: Non c'era il politically correct,
0: sì.
1: che ci vuole, diciamo.
0: Certo che
1: c'era
0: ci vuole.
1: Veramente una sensibilità diversa, dopo ve la faccio sentire e vedi di cosa eravamo capaci.
0: Mamma mia, io però ci tengo a precisare che mi diverte molto cantare, ma mi rendo conto che potrei anche evitarlo tante volte. Ecco, tutto qua. Perché le canzoni che io così mi prefigo di cantare sono canzoni inarrivabili.
1: No, dopo hai fatto...
0: Mi ostino.
1: No, hai fatto una di Arisa, l'hai fatta benissimo.
0: Sì, certo. Lo scopriremo. Cosa

0: risata. Ovviamente sarà dichiarata la volontà di fare la batteria come Prison Covenant Nachusa. E beh, tu, ma anche il suono. Prison Colonette Nachusa. Vedi che già mi hai fatto cantare? Io ti vedo e canto.
1: Ah, domani faccio Celentano.
0: Sì!
1: Ho scritto una versione di Azzurro che si chiama Buzzurro, dedicata a tutti i turisti maleducati.
0: Meravigliosa, veramente.
1: Purtroppo
0: poveri
1: la
0: turisti.
1: Canto io, però vabbè, sarà una roba così. Oggi è la giornata mondiale di quelli che dopo aver mescolato il caffè leccano il cucchiaino.
0: Ok.
1: Non so se ne fai parte.
0: Non si fa?
1: Non lo so.
0: Sì, ne faccio parte.
1: Tu dopo aver mescolato il caffè lecchi il cucchiaino.
0: Sì, molto probabilmente, però non voglio magari sporcare il tavolo dove lo riappoggio.
1: Ma c'era bisogno di questa giornata speciale?
0: No, secondo me no, però ce ne sono anche di peggio.
1: Per ogni cosa c'è una giornata speciale. Capito? Una giornata speciale. Buzzurro. Allora, ho trovato una canzone in cui praticamente interpretavamo una coppia molto particolare. Nel senso che tu ti eri innamorata di un playboy che ero io.
0: Ok.
1: E lui all'inizio della relazione mantiene il suo animo da playboy, c'ha sempre le sue in giro, le sue altre compagne.
0: Sì.
1: Però tu alla fine riesci a convertirlo.
0: Ma non mi ricordo niente.
1: E vi sposate. Pensa che storia. Pensa che storia. Allora, devo chiedere scusa per il linguaggio un po' forte, ma come dicevo c'era una sensibilità diversa 20 anni fa, ma soprattutto devo chiedere scusa per la base. C'erano solo quelle basi midi, presente.
0: A me piace perché tu mi fai queste sorprese, proprio non mi ricordo niente.
1: Ma questo è un omaggio, perché sentite come canta bene Simona. Vai,
0: sì.
1: Vai.
0: Vai.

0: vi è stata beccata Biancaneve, no? Che è uno dei miei tanti alter ego per riuscire a cantare.
1: Perché anche in sincerità faceva l'accento di Biancaneve.
0: Esatto.
1: Mi presento, sono Biancaneve, guarda.
0: Che bello.
1: Non si può più dire niente. Non si può più dire niente.
0: Sederino si può dire, dai.
1: Perché?
0: Ma si può dire.
1: Ciao Smarties. Ciao Smarties. Volevo fare una rubrica che si chiama Solo nei film.
0: Ok.
1: Anche con gli ascoltatori, se vogliono partecipare. La lista delle cose che si vedono solo nei film americani.
0: Mm-hmm.
1: La prima, mi è venuta questa idea perché ho visto Il burro di Arachidi nel film.
0: Adesso
1: magari alcune sono arrivate anche da noi, però all'epoca le vedevi solo nei film americani, Il burro d'arachidi, no?
0: Sì, assolutamente, tant'è che poi molti l'hanno scoperto solo grazie ai film e poi non l'hanno anche neanche più comprato, ecco, perché non sono rimasti soddisfatti poi della prova gusto.
1: I marshmallows arrostiti sul fuoco, le hai viste le scene dei film?
0: Certo.
1: Che poi saranno buoni, non lo so.
0: No, l'ho provato, almeno, poi mi hanno anche scritto, ne ho già parlato.
1: Eri in un film americano?
0: Ero in un film americano.
1: Ah, non me l'hai detto?
0: Sì, però no, non mi piacciono.
1: Non ti piacciono?
0: Non mi piacciono.
1: Poi, restando in ambito culinario, i pancake alti 10 piani, hai presente quegli strati,
0: sì,
1: di 8000 cose?
0: Che poi tra l'altro non mangiano perché sono di fretta, i bambini vanno a scuola,
1: esatto,
0: e non hanno neanche mangiato un piccolo pancake.
1: Ma saranno anche di silicone, di gomma, quegli attrezzi lì da arredo per i set.
0: Certo.
1: E sopra ci mettono 1,5 litri di sciroppo d'acero.
0: Sì. Abbondano,
1: pensando
0: abbondano.
1: Altre cose, ma anche gli ascoltatori possono dircele. Ah, ecco, la cassetta della posta, è presente che c'hanno la cassetta fuori?
0: Sì.
1: Alla fine del vialetto su un palo.
0: Certo.
1: La cassetta della posta.
0: Sì, sì, questo credo che sia uno stile un po' americano,
1: è
0: no?
1: È tipo trasportino del gatto.
0: Esatto. Vabbè, ce ne verranno in mente moltissime.
1: Sì.
0: Adesso tu ci hai dato il là. Ma la cosa che mi fa impazzire di più sono le scene nei film, insomma, dove non curano proprio i dettagli, che vedi le tipe che si svegliano tutte truccate, pettinate, con l'eyeliner e il mascara. Io se faccio un pisolino sul divano mi trasformo in un panda, per
1: sì,
0: dire.
1: Quello però vale un po' per tutti i film, no?
0: Io
1: dico proprio le cose che vedi solo nei film americani. Ah, ecco, ci sono i due agenti in auto col paninozzo, il bicchierozzo, il bibitozzo.
0: Sì.
1: E quando dicono, finalmente possiamo rilassarci, arriva la chiamata.
0: E certo.
1: Solo nei film.

0: bene.
1: Stiamo proprio parlando di scene che si vedono solo nei film americani. Arriva We Not Speak Americano.
2: Eh sì, ha ragione anche Nadia. Dice: se nei film americani c'è sempre il ragazzo in bici che butta il giornale davanti alla porta, cosa serve la cassetta della posta?
1: Anche vero.
3: Ci serve per i precetti esecutivi. Per i precetti.
2: Perché non si tolgono mai le scarpe? Non lo so se non sia usanza negli States o se non ci pensano gli sceneggiatori.
1: Probabilmente non era così usanza, adesso lo vedi già di più. Dipende da quanti anni sono passati da quando hanno girato il film.
2: Ma poi hai visto i frigoriferi dei film americani?
1: Sì, che invidia, incredibile.
2: Ma sono dei container, no?
1: Sì, container enormi, tutti pieni di roba, ma
2: alti 2,5 metri.
1: Sì.
2: E di
1: invidia.
2: Fianco c'è il dispenser del ghiaccio.
1: Meraviglia.
2: Deve essere lo stesso redattore che fa tutti i set, no? Quello che lavora lì per Hollywood.
1: E quando preparano per il ringraziamento, no? Che c'è il tacchino. Poi dopo vedi che la padrona di casa o insomma chi aiuta a cucinare non sta facendo assolutamente niente, chiacchiera tutto il tempo.
2: E
1: poi alla fine quando arriva il momento di sedersi a tavola ci sono queste gozzoviglie, esatto. Ci sono cose, piatti fatti che potrebbero mangiare in 50.
2: Come ha fatto a prepararli?
1: Ma
2: scusa.
1: Come ha fatto? Dai!
2: Il ballo di fine anno.
1: Il ballo di fine
2: anno. In quanti film c'è il ballo di fine anno?
1: Tanti, tantissimi.
2: Con lei che deve invitare lui o lui che deve invitare lei.
1: Sì.
2: Ah, poi ci sono i cestini della spazzatura, quelli di metallo enormi, li hai visti? I bidoni proprio,
1: sì?
2: Fuori dalle case.
1: Certo.
2: Non so se sia ancora così adesso, eh. E ci sono anche da noi in alcune zone, ma non così frequenti, le lavanderie a gettoni.
1: È vero, sono arrivate anche da noi perché tante cose le abbiamo prese probabilmente anche grazie ai film americani, no? Come abitudini poi europee.
2: Sì, può essere che siano arrivate da noi.
1: Sì,
2: I motel lungo la strada con l'insegna al neon.
1: Sì.
2: Solo nei film americani, veramente.
1: È vero.
2: Solo nei film americani.
1: È vero, è vero.
2: Anche i piedi piatti ci sono solo nei film americani. I piedi piatti.
4: Salita del vuelo. Con destino alla felicità.
1: Viajando por el mundo.

0: Anche questa è stata la canzone che potremmo cantare noi dos.
1: L'abbiamo già fatto?
0: Sì, perché abbiamo già fatto
1: Me
0: un duetto.
1: Me gustas tu. No, esatto, adesso.
2: Brava, vuoi un applauso?
1: No, ma stavamo parlando del più e del meno.
2: Bravissima, vuoi un applauso?
1: Ma no, ma perché mi fa, la potremmo fare, l'abbiamo già fatta, non è che sono qua a tirarmela.
0: Ma che carattere.
1: Tu, Simo, cos'hai nel congelatore?
0: Io ho dei piselli, se mi va bene, un po', una busta con dentro un po' di verdure,
1: no,
0: niente
1: perché
0: di più.
1: Nei film americani aprono il congelatore, hanno 8 vasche di gelato, sì, enorme, di tutti i gusti, sempre.
0: Esatto, che servono poi per quelle scene quando sono tristi, che
1: hanno bisogno di
0: sublimare.
1: Comfort food.
0: Io se sono triste mi mangio della verdura congelata.
3: La verdura congelata.
0: Che è tutto quello che ci sta nel mio congelatore.
1: Avevi altre cose, tu?
0: Sì, tipo la scena del parcheggio, quando arrivano,
1: classico, sì,
0: arrivano in un locale, in un posto dove devono andare, a parte le case private, ma nei locali fondamentalmente in queste vie trafficate, e trovano sempre il parcheggio davanti al locale, ma quando mai?
1: Neanche due o tre auto più in là, proprio quello lì davanti è sempre libero. I vicini, a parte alcuni film horror, sono molto affabili, no?
0: Tipo li vedi che tagliano il prato alle 7 del mattino.
1: Hello, Mr. Band!
0: E salutano tutti, qua partirebbero gli insulti del quartiere.
1: Esatto.
0: Se vai a tagliare il prato alle 7 del mattino.
4: Te due te metti che il Jackie Boy.
0: Ah, gli americani.
4: Te due te pili il Jackie Boy.
0: Esattamente, e tutto il resto.
1: Le cheerleaders.
0: Le cheerleaders, il quarterback, che si innamorano nei corridoi della scuola dove c'è l'armadietto, dove prima o poi qualcuno viene buttato contro l'armadietto dal quarterback che è geloso della cheerleader.
1: Sì, un classico.
0: Ma, insomma, forse da noi non succedono perché non ci sono gli armadietti lungo i corridoi.
1: E ti? C'è solo in un film americano, non c'è nel
0: ineluttabile,
1: realtà,
0: no. Proprio.

0: Buongiorno, anche nei film americani quando si fermano per strada a mangiare hot dog o prendono il caffè al volo.
1: Ah, il drive-in. Ah, il drive-in, il drive-thru, il drive-thru, il drive-thru. Sì, ma quello anche qua si fa, no?
2: Sì, sì,
1: magari
2: sì.
1: Magari non mangi hot dog.
2: Però ci sono anche qua.
1: Hot dog. il drive-in l'abbiamo visto solo nei film americani, no?
2: Vero.
1: Che bel cinema con l'auto.
2: Credo che abbiano cercato di fare degli esperimenti del genere anche da noi,
1: che
2: però...
1: il film poi era solo una scusa
2: per
1: restare appavutati.
2: Certamente.
1: Ci segnalano che i numeri di telefono iniziano sempre con 555 nei film americani.
2: Ok.
1: E che il telefono fisso ha sempre un cordone lungo 3 o 4 metri.
2: Sì, così potevano andare in giro per tutta la enorme, tra l'altro queste cucine enormi.
1: L'hai vista adesso? Ti rievoco un'immagine, una studentessa che cammina stringendo i libri al petto.
2: Certo.
1: È presente.
2: E poi si
1: sempre
2: scontra
1: la stessa scena.
2: Esatto. Con un ragazzo.
1: Urto accidentale con uno,
2: sì.
1: E poi colpo di fulmine.
2: Certo.
1: Ma tu li hai visti camminare qua con i libri così?
2: Ma stai scherzando?
1: Solo nei film americani.
2: Sì, no, mai visti.
1: E poi quando c'è la vicina che prepara la torta per i nuovi vicini. La,
2: vero.
1: La vicina gentilissima.
2: Sì.
3: So che siete nuovi di questo quartiere.
2: Certo.
3: Mi sono permessa di farvi un plum cake.
0: Sì. Ma non sto parlando del drive-in.
1: Ah.
0: Di come scusa. Times Square New York, come Law and Order, quelle serie televisive. Lui. Quando si fermano di questa... macchinetto, spesso un chiosco, di prendere l'hot dog, non il drive-in.
1: Ah, ok, l'hot dog, non il drive-in.
2: Sì,
1: quelle
2: specie di baracchini dove danno appunto gli hot dog, eccetera. Sì, ho in mente.
1: Altre segnalazioni?
2: Non so, mi veniva in mente questa scena mi ha sempre mandato in confusione. Il ragazzo nuovo che arriva a scuola, però non c'è tempo per il preside di portarlo in giro e fargli vedere gli spazi, così lo affida di solito a un altro compagno di classe
1: che gli presenta tutti,
2: che gli presenta tutta la gerarchia sociale dell'istituto in 10 minuti, preparatissimo, e gli spiega la rava e la fava su tutto quello che è il collegio, dei professori, la storia della scuola. Dico, ma quando mai? È bello che ti fanno vedere, vai là e poi arrangiati
1: veramente. Le autostrade, dai. A 10 corsie.
2: Beh, sì, certo.
1: Sto cercando di ricordare le cose che abbiamo visto solo nei film americani. Lo squalo
2: c'è solo nei film americani.

0: che saranno a Lugano al Rom Festival, già messi in agenda per quanto mi concerne, perché mi interessano tantissimo. 17 luglio, questa band palermitana.
1: Posso ascoltare una roba? 10 secondi?
0: Ma tutto quello che vuoi.
1: Mi manca, vai.
0: Vai. Troppe sede nuove con la misma piedra. Julio.
1: È questione d'amore, stunca prendere. È perfetto lo spagnolo, però.
0: Sì, è perché strano.
1: No, dico per questi temi.
0: Vero.
1: Sai che Julio Iglesias lo usano per tantissimi post sui social?
0: È vero?
1: Sì.
0: Cioè, non ho, perché comunque da queste canzoni sono passati un sacco di anni.
1: No, infatti sai che non c'è una logica. Anche no. Povero Gabbiano risaliva anni e anni fa.
0: Che bella che era, povero Gabbiano.
1: È risaltata fuori grazie ai social.
2: Sono tutte gabbianelle.
1: No, guarda che foto. È in spiaggia, non so dove.
0: Aspetta, adesso vado.
1: Giusto che ho detto, ho appena detto povero Gabbiano, hai presente?
0: Sì, sì.
2: Sono tutte gabbianelle.
0: Ah, sì, è un nostro amico che ci sta scrivendo da, aspetta, da Palma de Mallorca, se non sbaglio. Adesso. Sì, che ci ha portato con lui.
1: Sei andato in aereo?
0: No, secondo me è andato a nuoto.
1: Sei andato in aereo? Non risponde. No, perché sai che in aeroporto ti misurano il bagaglio a mano, lo devi inserire in un contenitore che ha le misure consentite del bagaglio a mano.
0: Sì, che ansia.
1: Se passa, cioè, devi farlo?
0: Sì, dovrò farlo.
1: Se passa lì vai, se non passa non vai. A parte che c'è chi schiaccia dentro delle robe che le trova tutte distrutte.
0: Vero.
1: Però non sempre lo pesano.
0: No.
1: Anzi, quasi mai lo pesano.
0: Può essere che non te lo pesino.
1: Allora mi sono chiesto, se io avessi un trolley nelle dimensioni consentite ma pieno di piombo... Ho fatto i calcoli, peserebbe 499 kg.
0: Così, giusto.
1: Forse se ne accorgono poi da come lo tiri.
0: Probabilmente
1: no,
0: non
1: è per fregarli.
0: Cioè, tu ti vuoi prendere delle belle soddisfazioni proprio.
1: Esatto, sbizzarrirsi. Poi io sono andato a vedere il materiale più pesante al mondo, che è l'osmio.
0: L'osmio, sì.
1: Allora tu hai un bagaglio a mano che passa lì nel contenitore rispetto a tutte le misure, ma è pieno di osmio. Sono 994 kg di bagaglio a mano.
0: Ma che caspita, solo così per rompere le balle ai poveretti,
1: esatto,
0: dell'aeroporto.
1: Adesso mi sentono, iniziano anche a pesarli aumentando le code. No, scherzavo.
0: Tutto per colpa tua.
1: Tra l'altro, riempirlo d'osmio costerebbe 2 miliardi di franchi.
0: Beh, però per un esperimento così...
1: 2 miliardi di franchi. Prova adesso se vai in aereo.
0: Sì.
1: Riempilo di incudini.
0: Va bene, lo faccio per te. Probabilmente torno in giornata a casa, così ti racconto com'è andata l'esperienza.

0: ascoltato qualcosa di bello pesante. Sì,
1: comunque anche riempirlo di piombo costerebbe sui 1000 franchi, eh? Un trolley pieno di piombo.
0: Appunto, ma sono soldi ben spesi, o no? Chi sei, Paperino?
1: Ah, sì, a proposito dei film, sì, esatto. Gli studenti delle superiori hanno circa 35-40 anni.
0: Vero.
1: Che sono sempre...
0: Sì.
1: Perché trovano attori solo di quell'età e gli fanno fare...
2: Una l'ho chiamata Gabbianella Simo.
1: Ah,
0: la Gabbianella Simo.
1: Quindi, dov'è? Minorca?
0: Palma de Mallorca.
1: A Palma de Mallorca c'è una gabbianella che si chiama Simo.
0: Ma beh, per me è un motivo d'orgoglio.
1: Ma non lo sa. E poi come fai a riconoscerla tra le altre? A me sembrano tutte uguali.
0: Beh, la gabbianella Simo sicuramente avrà qualcosa, qualche peculiarità stravagante.
1: A proposito di metalli, c'è una domanda fondamentale che ci fa un nostro amico.
0: Sì, dimmi.
3: Ma perché non ci sono pubblicità sui coltelli, sulle forchette, sui cucchiai, sui cucchiaini?
1: Non lo so.
3: In generale sulle posate.
1: È vero, non c'è pubblicità.
3: Cioè, alla fine noi ci mettiamo in bocca ogni giorno qualcosa che non sappiamo chi è che l'ha costruita.
1: E vabbè, ti fidi, no? C'è scritto.
3: Cioè, potrebbero essere fatte veramente di amianto.
1: Vabbè. Sì.
3: O comunque sia di essere comunque contaminati di qualsiasi cosa e noi non lo sappiamo. Cioè, alla fine ci fidiamo della scritta acciaio. Acciaio Inos. Cioè, allora, cioè, è tutto fatto d'acciaio. Tanto vale che mi mette in bocca una cosa che è fatta con la carrozzeria di una macchina.
1: Ma no, cosa c'è?
3: Ma poi perché hanno 4 punte nel forchetto?
1: E vabbè, adesso non ti va bene
3: se
1: niente.
3: Se potrebbero averne 5-15. Cioè, ma è assurdo.
1: Però è vero che le posate sono dei prodotti che non vengono mai pubblicizzati.
0: Anche perché ne abbiamo bisogno, no? Poi alla fine.
1: Ma non so, solo fino a sabato.
0: No,
1: si vede. 10 forchette.
0: Hai ragione. Non so perché, perché effettivamente io penso di avere delle posate, o ho avuto delle posate che avranno avuto 60 anni a un certo punto. Non è un prodotto.
1: Forse perché è eterno.
0: Ricambi.
1: Eterno, esatto. Non
0: sì.
1: È. Fatte le anche le tovaglie. Hai già visto uno spot di una tovaglia?
0: No, per fortuna no.
1: Però non c'è, no?
0: Non c'è.
1: Le sedie?
0: Ma si apre un mondo. Beh,
1: ma
0: le, certo. le sedie sì, magari sono dentro nelle pubblicità dei grandi negozi di mobili, ecco, però...
1: Hai già visto in televisione la pubblicità del filo interdentale?
0: No, mai vista neanche quella. Sì che l'ho vista,
1: non collutorio, filo interdentale. Non le fanno?
0: Non le fanno.
1: La pubblicità di uno sgabello?
0: Mai vista.
1: Capovolto.
0: Asciugamani? Mai visti.
1: Vedi.

0: sono le 11.51, quasi pranzo per molti, insomma, che hanno pausa a quest'ora con Simo e Ottavio.
1: Ottavio, di quali prodotti non abbiamo mai visto la pubblicità in TV? Mi viene in mente l'asciugatrice? No, forse sì.
0: L'asciugatrice
1: l'ha fatta?
0: Forse no.
1: Allora, hai già visto la pubblicità di una portaerei?
0: No.
1: Ma che non è male.
0: Non l'ho mai vista, in effetti. Perché?
1: 40 miliardi di dollari invece di 50 miliardi solo fino a sabato.
0: Beh, sarebbe
1: 170
0: comunque...
1: posti jet. Una bella portaerei la pubblicità.
0: Magari dedicata a poche persone, però fatta bene, ecco.
1: Ma quali sono i prodotti che non hai bisogno di pubblicizzare? Quelli
0: di uso quotidiano.
1: Di uso quotidiano oppure quelli eterni, no?
0: Sì, diciamo, poi magari se ne esce un modello nuovo di spazzola, magari sì, però non è proprio il prodotto.
1: Binari.
0: Binari
1: della ferrovia non li fanno gli spot. Non...
0: Hai ragione, ma perché non li fanno?
1: Non so, magari ci sono due ditte di binari.
0: Sì.
1: Prendete i nostri binari, no?
0: Trattori.
1: Se non volete finire su un binario morto, usate i nostri, non lo so. O non binari.
0: Forse è meglio lasciare aperte tutte le possibilità in questo senso.
1: Taglia unghie.
0: Mai visti, vedi? Anche quelli.
1: Alla fine sono molti di più le cose di cui non vediamo la pubblicità.
0: Vero.
1: Automobili.
0: Ah, no, hai voglia.
2: Il piacere di guidare.
0: Strada
1: motosega,
0: di
1: motosega, hai già visto lo spot di una motosega?
0: Credo di no. Stai dando un sacco di idee.
1: Trampolini per piscine.

0: Spot TV.
1: Ma sai che
0: nostra ginocchiera da piastrellista potrei stare inginocchiato 8 ore al giorno.
1: Mi si è aperto un
0: senza
1: mondo.
0: Nessuno.
1: Mi si è aperto un mondo. Vorrei aprire un'agenzia pubblicitaria proprio per pubblicizzare questi oggetti. Vai in una fabbrica,
0: esatto,
1: di mollette per stendere il bucato e dici: forse non ne vendete abbastanza.
0: Spot TV, dico, proprio
1: sì, sì,
0: prima
1: faccio,
0: del TG.
1: Ci penso io, faccio un bello spot sulle mollette per stendere il bucato.
0: Mollette Simona, stendiamo la concorrenza.
1: Ma fantastico, cioè, lo so, già un
0: stendiamo
1: team.
0: La concorrenza.
1: Con le graffette,
2: ecco.
0: Quali?
1: Quelle per tenere i fogli, anche
2: le
1: quelle
2: pubblicità
1: mai viste.
2: Dei tombini non le ho mai viste.
1: No,
2: ho delle barriere, dei passaggi a livello, per
1: hai
2: esempio.
1: Hai
2: ciao.
1: Ragione.
0: Che pubblicità.
1: Poi sarebbero belle.
0: Le
1: però.
0: Barriere dei passaggi a livello.
1: Scegli
0: le
1: la
0: nostre
1: nostra
0: barriere
1: barriera.
0: Sono molto più sicure di quelle altre.
1: Non avere limiti.
3: Sì, Simo, l'altro. Ciao, sono
0: l'altro.
1: L'altro.
3: Ho notato che c'è anche poca pubblicità di arte funeraria. Sì, che arte.
1: Mai abbastanza.
3: Ma non si vede in giro quasi niente.
1: No, saluto. No, ho ragione. A parte sui bus.
0: Appunto, no, stavo dicendo manifesti e i social.
1: Però,
0: molta.
1: Spot televisivi, effettivamente
0: spot
1: no.
0: Spot televisivi è un argomento un po' delicato.
1: Però.
4: Io non ho mai visto la pubblicità di un pettine.
1: No,
4: i pettini
1: neanch'io.
4: Non vengono mai pubblicizzati.
1: No.
4: Tipo pettine Benelli, il pettine per i tuoi capelli.
1: Vedi
4: e
1: che.
4: Allora, a cosa serve il pettine? Ciao a tutti!
0: Ciao, beh, ciao,
1: c'è
0: ciao.
1: Veramente tutto un mondo da soddisfare, non so, il filo da cucito, per esempio, gli aghi. Beh, servono, eppure non li pubblicizziamo.
0: Insomma,
1: o no?
0: Certo.
1: No, c'è tutto un mondo che si è aperto. Le 11:57, fra poco devi venire a tavola che è pronto, quindi non farmi raffreddare la pasta che poi fa schifo.
0: Lo scolapasta non lo fanno.

0: tre cose.
1: Cosa è successo?
0: Niente, è successo di tutto.
2: Ma perché
0: ma
2: non
0: niente.
2: Ci sono pubblicità sui coltelli, sulle forchette, sui cucchiai, sui cucchiaini?
0: Perché tanto
2: in generale sulle posate.
1: Perché tanto ti durano tutta la vita, l'abbiamo detto.
0: Ha proprio quella voce da mamma mia, mi sto creando dei problemi per niente.
1: Sì, hai visto.
3: E da oggi c'è Petto, il pettine per i pelati.
1: Perché Petto?
0: Gli ha preso la vena adesso del pubblicitario.
1: Aspetta, l'intenzione è quella giusta.
0: Sì, no, ci sta.
1: Hai già visto una pubblicità dei ricambi per i pezzi?
0: I ricambi per i pezzi. Dici di che cosa? I ricambi per i pezzi, tipo, del frigorifero? Le guarnizioni?
1: Ingranaggi da affettatrice?
0: No, mai visto.
1: Mai visto, vedi.
0: Le pubblicità dei gessetti per la lavagna.
1: Questo è il sottofondo
0: o
1: è partita la canzone?
0: Questo è il sottofondo. Però vuol dire che ti piaceva il mio sottofondo?
1: E il volume più che altro.

0: c'è la tasta sul sacco, non è che puoi scegliere. Puoi scegliere il colore, però devi cambiare comune.
1: E fa niente, fai la pubblicità del sacco del tuo comune.
0: Davvero?
1: Ma no.
0: Non sono soldi buttati.
2: Forse non sarebbero.
3: Anche la pubblicità delle pistole.
0: No, vabbè.
3: Di un portachiavi.
0: Ah, no, vabbè, quello è abbastanza evitato. E purtroppo non hanno bisogno di pubblicità, mi sa. Aspetta che c'è ancora l'amico delle forchette, cosa vuoi?
4: Poi a sto punto, perché non fanno le strade mobili, no?
0: Cioè? Tipo le scale mobili?
4: Le macchine si mettono sopra e boom, fanno le strade mobili, che ne so, a 50 all'ora, perché,
0: ma quando, come fa a salire? Se la
4: non ci sarebbero neanche incidenti, mobili? Perché le macchine non sono fermi e sono le strade che si muovono.
1: Velocissime,
4: cioè,
1: però.
4: Insomma, solo io le vedo queste città del futuro. Cioè, è difficile capire che ci vogliono le strade mobili.
1: Ma allora non servono le auto.

0: devo dire che ho apprezzato l'incursione di Julio Iglesias a un certo punto.
1: Non so cosa è successo.
0: Niente, ormai fa parte della nostra musica.
1: Va tantissimo fra i giovani su TikTok. L'avresti mai detto?
0: No, non l'avrei mai detto.
1: Fra i giovani su TikTok, perché poi i giovanissimi stanno un po' diventando come noi, no?
0: Certo.
1: Cioè, ci davano dei boomer e invece sono più giovani e sono come noi.
0: Esatto, per tutte le cose che ci piacciono. Esatto.
2: Pubblicità dell'ombra. Scegli la tua prima ombra, quella più scura, quella più lunga, quella più fresca. Ciao.
0: Potete andate sempre oltre la nostra immaginazione.
1: Isabella ci saluta, sta partendo per Barcellona.
0: Che
1: bien. Una volta salutavi i parenti, gli amici, adesso salutano noi, vuol dire che ci considerano parenti e amici.
0: Come dei familiari, Ottavio, non ti commuovere.
1: Io invece saluto tutti quelli supereroi che stanno lavorando sotto la stecca del sole.
0: Caspita, sì.
1: Sono veramente incredibili. Tu sei lì che devi fare 50 metri a piedi per andare a fare la spesa, ti lamenti, sudi. E vedi loro che stanno lavorando,
0: sì,
1: anche con lavori molto pesanti sotto la stecca del sole.
0: Sfiancante.
1: Massima stima. Stipendio minimo 20.000 franchi.
0: Ma
1: dai,
0: certo,
1: cioè non ci sono soldi che tengano.
0: Da dire.
1: Fra l'altro cercavo perché si dice stecca del sole, sai che non lo sa nessuno?
0: Davvero?
1: Non c'è una risposta univoca.
0: Non si sa chi è il primo che ha detto la stecca.
1: La stecca, come se tu fossi la palla.
0: Allora, quando uno ti dà
1: la tua testa è la palla del biliardo e la stecca ti dà il colpo.
0: Immagino di sì.
1: Deriva dal biliardo, secondo te?
0: Deriva dal fatto che ti prendi una steccata. Se ti do una bastonata, una bastonata non ti fa bene.
1: Quindi
0: no?
1: È come dire la bastonata del sole.
0: Esatto.
1: L'ammazzata può starci come spiegazione, sì.
2: La pubblicità delle infrazioni stradali.
1: Cos'è?
2: Prenditi il nostro radar a 200 all'ora, vedrai come sei contento. Metti la macchina qui che prendi di sicuro la multa, vieni che paghi di più degli altri. Ciao.
0: Vedi, questa è già l'effetto collaterale della stecca del sole.

0: I wanna lose control, canta Zoe West. Ma ogni tanto ci guardiamo attorno e diciamo, ma perché la gente si comporta così in alcuni atti, così disattenzioni, mancanza di empatia, non lo so, cose che per alcuni vengono spontanee, per altri no, no? Come ci racconta Matteo, sono giardiniere, quando mi chiedono i clienti è caldo oggi, me la vedo la scena, tu sei lì a fare il prato,
1: esatto, gli stai facendo il giardino, lui è sotto il pergolato col prosecchino,
0: ti guarda, fa caldo oggi,
2: scusi, sta soffrendo molto mentre lavoro la mia siepe.
0: E poi, dopo aver chiesto fa caldo oggi, come racconta Matteo, non gli offrono neanche da bere.
1: No.
0: È per quello che mi chiedo, ma perché alcuni ci arrivano e altri no?
1: C'è il giardiniere che ti sta lavorando, gli chiedi se fa caldo, a parte che già lo sai che fa caldo.
0: E gli offri da bere.
1: Fai così, la prossima volta avvelenagli i bulbi. Sì, avvelenagli i bulbi. Perché, ma scusa, dai.
0: Ma non dirle queste cose.
2: C'ho la servitù in giardino, guarda come sudano, molto volgari quelli che sudano.
3: Ma oggi fresco, fresco, il disco orario si scioglie.
1: No.
3: Si scioglie il disco orario, non mettere il fumo, dobbiamo cambiare l'ora.
1: Si è sciolto il disco orario.
3: Anche chi lavora sotto il sole, yeah.
1: Sai che fra un po', se continuiamo di questo passo,
0: dimmi,
1: dovranno cambiare il materiale con cui realizzano gli interni delle auto.
0: È vero.
1: Perché si scioglieranno anche quelli.
0: Che miseria.
1: Lo faranno in cioccolato.
0: E buona giornata da Rete 3.

0: Coca-Cola.
1: È una ricetta?
0: Non saprei. Tommaso Paradiso. Devo ascoltarla con meno attenzione, perché altrimenti è facile criticare poi.
1: E niente, dice Matteo il giardiniere che non ci arrivano.
0: Quello che dicevo.
1: Gli chiedono se è caldo.
0: Sì.
1: Lui dirà sì e poi finisce lì.
0: Ma è quello
1: ma
0: che
1: dicevo. Ma dagli una gazzosa, dagli giù un...
0: Ma non ci arrivano.
1: Metz, ma dagli giù, non lo so.
0: Non ci arrivano, non lo fanno per cattiveria.
1: Cioè non li vedi come esseri umani, li vedi come automi.
0: Non arrivano al fatto che se tu chiedi hai caldo e tu dici sì, allora ti do un bicchiere. Cioè non fanno proprio l'associazione, assurdo, ma è così.
1: E ma magari te lo chiedono mentre sorseggiano una birretta dal loro berso. Se cos'è il berso?
0: Il berso c'è tipo un gazebo.
1: Il berso. Veramente 30 anni che non dico berso.
0: Però l'hai detto.
1: Però,
0: mi hai sbloccato un ricordo.
1: Quando mi chiedono fa caldo, rispondo sempre: ma scherzi, stavo cercando una giacca. Sono abituato al caldo dell'inferno. Io questo qua non è niente. Domani ci sei?
0: Domani ci sono. Bene. Certo, allora ci sarà Simo Fritti dalle 9 fino alle 11 e poi mi raggiungerà l'Ottavio. No?
1: Sì.
0: Cos'era quel... Tra pochissimo i titoli del radiogiornale. Ciao Ottavio.
1: Ciao.

0: prima di lasciarvi con i titoli del radiogiornale, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. In questo caso cominciamo a portarci un po' avanti con il tempo previsto per domani. Sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo anche domani. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da possibili temporali isolati, specie verso est e nelle Alpi. Una temperatura massima sui 33 gradi a nord fino a 36, la minima compresa fra 16 e 22 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Al momento via Swiss ci segnala al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Airolo in direzione nord, code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. Vi ricordiamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia Cupra è aperta.
1: 3 News.
2: Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso, l'annuncio a metà mattinata davanti al 10 di Downing Street. Alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038 in Svizzera. La Confederazione chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. E infine, per la scuola ticinese, quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco. Ma l'impegno, ha sottolineato questa mattina la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, è imparare dal passato per migliorare in futuro.
1: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: La mano de Dios e la rete del secolo, Diego Armando Maradona, esattamente 40 anni or sono. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio. Uruguay e Capoverde hanno pareggiato la scorsa notte 2-2, l'Egitto ha vinto 3-1 contro la Nuova Zelanda, sconfiggendo 4-0 l'Arabia Saudita. È iniziato forse il vero mondiale della Spagna, fatica tremendamente la Belgio, altro pareggio tenuto ieri. Il secondo 0-0 questa volta contro l'Iran. Restano intatte comunque le chance di qualificazione ai sedicesimi per il Belgio, che con due punti alla pari dell'Iran sono secondi dietro all'Egitto, primo con 4, e nell'ultima sfida affronterà il Belgio sempre la Nuova Zelanda, ultima di gruppo con un sol punto. Nel gruppo H la Spagna con 4 punti è praticamente promossa ai sedicesimi, 2 punti per Capoverde ed Uruguay, 1 per l'Arabia Saudita. E nel giorno esatto in cui si celebra il 40esimo della mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico ai mondiali giustiziò nei quarti l'Inghilterra alle 19 a Dallas, l'Argentina di Messi affronta l'Austria. A seguire a Filadelfia alle 23 in scena ci va la Francia contro l'Iraq. Inizieranno nel tennis. Usciamo dai mondiali dunque, le qualificazioni al terzo slam dell'anno, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile subito in campo nel pomeriggio il ticinese Rémy Bertola contro il canadese Draxel, così come Jerome Kim, opposto sempre questo pomeriggio al peruviano Bueno.
0: E adesso vi lasciamo nelle mani, anzi tra le ali delle nostre meravigliose fatine dei dischi, che vi terranno compagnia fino alle 13.30, tutte da sole, tutte magiche. E poi subito dopo arriverà Julie Arlen. Bye bye, a domani!

si sposa bene, con le temperature esterne di oggi. Questa canzone Only Love, con quel sound vagamente così tribale, anche queste influenze quasi reggae. Mi spingo, buongiorno, anzi buon pomeriggio, perché sono le 13:31 minuti, ufficialmente si può dire. Io sono Giulia Arlà e inizia oggi la nostra maratona. Sarà una maratona quotidiana e una maratona settimanale, perché lo sapete, ve l'avranno già detto in tanti, questa mattina è iniziata non soltanto l'era del segno del Cancro, e qui comunque dobbiamo fare una riflessione, ma inizia anche il palinsesto estivo di Rete 3. Quindi dicevo maratona perché abbiamo ben 3 ore e mezza da vivere insieme oggi. Ma vi rendete conto che meraviglia? Cioè, io posso accompagnarvi dalla digestione attraverso la vostra giornata fino a che quasi quasi non andate o a fare l'aperitivo o magari a fare la spesa per la cena. Ne abbiamo, ragazzi, ne abbiamo. Vi ricordo il numero 079 873 8073. Io sono qui, vi leggo, vi ascolto e andiamo allora.

No, mi fa troppo ridere questa canzone, che praticamente è il racconto di due cantanti che se la cantano, se la augurano, se la sperano fra di loro. Hit Parade, me lo auguro, speriamo, ti amo, così a caso. Va bene, è l'estate, l'estate porta anche questo. L'estate porta anche sorprese, come dice giustamente il nostro filosofo di Rete 3. Le trasmissioni estive, sto citando, ci creano curiosità. L'incognita della sorpresa ci porta ad immaginare, e quando hai immaginato giusto, sentite qua il gran finale, hai vinto! E io direi anche, quando fai radio e porti la gente ad immaginare una qualsiasi cosa, hai vinto comunque. Perché la radio è immaginazione, è il bello di questo mezzo, che ancora vagamente ha qualche segreto e di conseguenza qualche mistero e di conseguenza un grande fascino. Va bene, allora vi racconto questa cosa prima di entrare nel discorso che volevo farvi, tanto abbiamo tempo, l'abbiamo detto. Intanto un saluto a Isa, che sulla fiducia dice: wow, avremo più di 3 ore che voleranno, e speriamo. Ah, tra l'altro buon gelato, Isa, non so che gusto sia, stracciatella mi sembra, che è un ottimo gusto. Consiglio anche lo yogurt greco alla stracciatella, che è buonissimo. Ma comunque volevo raccontarvi questa cosa. Sono arrivati, mentre c'era la canzone dell'estate o presunta tale, due tecnici, e io naturalmente, come fanno tutti quando li vedo arrivare, dico: ok, che problema c'è? E loro si sviliscono, dicono: ma guarda, perché ogni volta che ci vedete pensate che ci sono dei problemi? Ma perché se arrivano i tecnici significa che c'è qualcosa da risolvere. E invece no. Invece no, andava tutto bene, dovevano solo controllare qualcosa. E fa tanti gli ho chiesto: ma com'è che ci si sente a essere accolti sempre con un minimo di timore? Che poi in realtà io gli ho sorriso, perché se c'è un problema e arrivano quelli che i problemi li risolvono, ma ben venga, venite avanti popolo. E fa: noi non ci sentiamo molto bene con questa veste, anzi facciamo spesso gli scongiuri, perché ogni volta tutti ci stanno un po' alla larga, diciamo: eh no, ma ragazzi, no, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Però è vero, succede anche a voi? Se vedete arrivare, non so, tipo, invento, visto che magari tanti stanno guidando, vedete arrivare un Securitas verso di voi, un agente di sicurezza, non pensate subito che c'è qualche problema? E di conseguenza, se arriva lui, lo risolve, e quindi vi sentite più sicuri, no?

Where's the fun? Dov'è il divertimento? Appunto, è proprio lì che vi voglio portare, perché non so se anche voi siete stufi della gente che si lamenta e ce n'è sempre una, ma adesso cos'è? Cos'è il modo anche per attaccare bottone in qualsiasi momento della giornata con chiunque, anche con quella o quello che ti piace? Non c'è bisogno di fumare, perché tante volte uno che non fuma, tipo me, sai, dici, boh, non è che posso andare lì ad accendere. No, perché non posso. E allora si può dire, mamma che caldo, ecco, però io sono stufa, posso dirlo, di le lamentele. Allora ieri, mentre ero tra l'altro sotto il sole, però ero al Lido, quindi ho potuto farmi un bagno e rinfrescarmi la mente, perché dalla testa mi uscivano i draghi sputafuoco, ho detto, facciamo un gioco, facciamo tutte le cose belle che si possono fare per combattere la canicola. E qui lascio largo a voi, nel senso che io, appunto, dopo ho pubblicato anche un post sui miei social, perché ho voluto fare questa sfida con me stessa, perché sappiamo che il cervello alla fine proietta fuori quello che ha dentro, quindi visto che la mente riflette come uno specchio, o possiamo dire digerisce come un intestino, e allora e lo stomaco, e allora dipende di che cosa ci mettiamo dentro nella mente. Allora mettiamo dentro cose belle che si possono fare proprio quando c'è la canicola. Per esempio, dico una cosa che va bene sia per gli asociali che per i sociali. Con la scusa del caldo, se sei asociale, tu te ne puoi stare in casa per conto tuo, o comunque nel tuo angolino sotto l'aria condizionata, dire, no, guarda, questo caldo preferisco stare tranquillo un attimo, poi il sole mi fa venire mal di testa, quindi ti ripari dal mondo. Dall'altro lato, se invece sei uno super sociale, come dicevo prima, hai la scusa per dire, mamma, è vero che fa un caldo? Ragazzi, andiamo a fare un bagno, anche con gente sconosciuta, oppure stai lì al bar, vero che la canicola si fa sentire oggi? E voilà, quindi ci sono già due lati positivi di questa caldazza incredibile. E andiamo avanti, ragazzi, io aspetto anche i vostri antidoti. 079 873 8073.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

che bella questa collaborazione. Tormento è tornato dal passato, lo aspettavamo insieme a Rcomi. Sono proprio molto ben assortiti, fredda come l'inverno, beh dai, come l'inferno, scusate, io ho pensato veramente al freddo, invece fredda come l'inferno è un'altra cosa. Potremmo dire che quest'estate in un certo senso è fredda come l'inferno, e infatti una delle cose belle per sconfiggere la canicola, perché stiamo parlando di questo, ce la consiglia Dante, quello che ha fatto lui. Ragazzi, sono andato al cinema, buio, aria condizionata e quasi nessuno, il top, ci credo. Quante volte andiamo al cinema magari a vedere quel film che aspettiamo da tanto tempo e poi è di fianco quello che continua a chiacchierare, quello davanti magari che è altissimo e non toglie il cappellino, quelli che devono commentare tutto, ecco, perfetto. Quindi viva la canicola, viva l'estate, andiamo al cinema, tutti al cinema. E adesso un po' di Oasis e poi sarà il momento di un po' di informazione.

0: Dodo per gli Oasis, questo è altro, 14:02. Buon pomeriggio.
1: Rete 3.
0: L'estate di Rete 3. E che estate, ragazzi, la meteo non mente e non cambia idea, prevalentemente soleggiato in tutto il paese e molto caldo. Sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Temperature massime al sud sui 33 gradi, al nord fino a 36 gradi. E adesso il microfono a La Simo per le notizie.
2: 3 News.
3: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro. Davanti al numero 10 di Downing Street ha dichiarato di avere deciso per il bene del paese di avere già informato il re. I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo da venerdì potranno portare a bordo fino a 2 litri di liquidi in ogni singolo contenitore. Basta al limite di 100 mm e non sarà nemmeno più necessario mostrarli in sacchetti separati. Ciò grazie ai nuovi scanner che potrebbero però rovinare le pellicole fotografiche analogiche, da presentare quindi separatamente. Swisscom amplia la protezione contro le chiamate spam. La misura prevede un avviso d'avvertimento che segnala ai clienti potenziali chiamate pubblicitarie o fraudolente. Nel 2016 era stato introdotto il call filter, che filtra circa 8 milioni di chiamate spam ogni mese.
4: Right about now, the funk soul

modalità di sconfitta sorridente alla canicola che tanti appunto non sopportano, ma noi che non sopportiamo le lamentele abbiamo le nostre ammi segrete. Esatto, proprio così. Io sono Julia Erlan, ve lo dicevo, stiamo insieme fino alle 17, tanti messaggini stanno arrivando, io li tengo lì un po' a bagnomaria perché tra poco avremo un ospite, ma volevo girarvi il messaggio di un nostro ascoltatore che anche lui è un ottimista, penso inguaribile, anche se è un conoscitore della vita, dice: ricordiamoci che il caldo è energia solare gratuita, l'energia ci serve, facciamone una bella scorta, prima o poi ci servirà. Ma chi lo sa, ci sono tante teorie. In ogni caso è vero che ci sono paesi e ci sono luoghi in cui la luce non arriva e la gente non sta proprio benissimo, quindi noi abbiamo al momento luce, caldo, ma abbiamo anche la possibilità, siamo dei privilegiati nel mondo, di poterci creare il nostro spazio di ombra e frescura. Facciamone buon uso, come dice qualcuno. E intanto ce la balliamo.

0: È proprio così che Katy Perry celebrava la sua autodeterminazione ormai più di 10 anni fa, e questa autodeterminazione, diciamolo, è un po' generazionale, ma fa anche parte dell'età. Insomma, a un certo punto tu impari a scoprire, vuoi scoprire chi sei, e questo è il gancio perfetto per introdurre la nostra ospite di oggi, Letizia Ghisletta. Leti, per gli amici e soprattutto per i suoi fan, ciao Leti, bentornata su Rete 3.
1: Ciao Gili, ciao a tutti, felice di essere qui.
0: Come stai?
1: Benissimo, come stai tu?
0: Bene, benissimo, sono anche molto contenta di chiacchierare con te, c'è sempre un buon motivo, ma oggi c'è un motivo principale, nel senso che, lo ricordiamo brevemente per i nostri ascoltatori, tu sei una musicista della Svizzera italiana, da tantissimi anni ormai vivi a Londra e produci lì, poi sei anche una che studia continuamente, sei una che si dà veramente un sacco da fare, anche perché Londra è piena di stimoli, tu li cogli tutti, eppure riesci a raccontarti e anche a autodeterminarti in una modalità comunque forse un pochino più notturna, più morbida rispetto a una Katy Perry, ma non ti fermi un attimo.
1: Grazie all'introduzione, sì, mi rivedo nelle tue parole e trovo sia importantissimo trovarsi ed esprimersi nella propria musica. Bello sentire anche Katy Perry col suo stile, e come dici te, penso dopo tanti anni aver imparato, studiato musica, penso di aver trovato un po' il mio stile, come dici te, dove posso parlare magari di temi profondi, però comunque mantenendo un occhio sulla durata delle canzoni e utilizzando degli strumenti che comunque sono tipici del songwriting moderno e contemporaneo, mantenendo appunto un occhio su quello che sono i temi importanti a me cuore, quindi sì.
0: Ecco, ma dicevamo, c'è un ottimo motivo oggi per sentirci, perché proprio da qualche giorno è uscita la tua nuova produzione, Monsters.
1: Esatto, Monsters è praticamente un brano molto vicino a me, perché l'ho scritto e prodotto interamente io, e già questo per me è un atto di autodeterminazione come donna produttrice. Mm-hmm. Ed è ispirato ad un dipinto della tradizione buddista e parla un po' di questa, secondo me, importanza di ricordarci che anche se abbiamo dei dolori che sono molto personali, c'è una sorta di universalità che ci ricorda dell'importanza di essere consapevoli e compassionevoli con noi stessi e gli altri. E quindi questo è un po' il brano, il voler ricordare che siamo oltre i nostri limiti della nostra mente, le nostre paure, eccetera. Un po' come il tuo libro, no?
0: Sì.
1: Questo ricordo.
0: Esatto.
1: L'importanza di andare oltre.
0: Ma infatti quello che dico, anche a te capita come scrittrice, come autrice, musicista, di dover aver processato questo tipo di percorso per poi creare? La domanda è questa: i tuoi mostri li hai già affrontati, li hai visti, li hai conosciuti, gli hai offerto una tazza di tè?
1: Beh, cerco, sai, io penso che più che processati completamente, si conoscono, si impara a conoscerli meglio negli anni. E anche se magari quando si è giovani si ha magari quella sorta di arroganza nel senso buono, sai, quel coraggio di vai fare
0: spavalderia,
1: poi con l'età si impara la saggezza, penso. Sì. Che la saggezza ti insegna un po' a conoscere che forse il viaggio può essere anche lungo, ma nel viaggio si impara ad amarsi di più, anche ad amare i mostri e non averne paura, ad andare oltre. Penso che questo è veramente un dono per noi stessi.
0: Sì.
1: E per gli altri che ci stanno attorno, non so cosa ne pensi.
0: Ah, sono totalmente d'accordo, e allora facciamo che nella nostra playlist di questo viaggio entri anche la tua nuova produzione, Monsters, eccola qua.

0: Afraid of My Monsters. È già una bella grande conquista. Non avere più paura dei mostri, dicevamo, offrigli magari anche una tazza di tè, poi ogni tanto si prendono un po' i loro spazi, ma è giusto che sia così, un po' un alto e basso della vita, è il circolo continuo. Ma che circolo di vita è? Io me lo domando spesso, perché Londra, lo dicevamo, è la tua casa ormai da quanti anni, Leti?
1: Da quasi 13 anni.
0: Ecco, quindi l'avrai vista anche cambiare, avrai girato e rigirato anche nella ricerca della tua identità musicale. Com'è oggi produrre musica, possiamo dirlo, indie music come la tua, musica indipendente a Londra?
1: Sì, assolutamente sì, è molto ispirante, come hai detto te prima, ci sono moltissimi musicisti, artisti di tutti i generi, perché questa è la bellezza di Londra, penso si possa trovare veramente di tutto. Tantissime collaborazioni, però ovviamente con la quantità arriva anche la difficoltà spesso di farsi spazio, e uno tra l'altro dei motivi per il quale ho deciso di iniziare una serata mensile dove comunque do spazio ad artisti anche magari più grandi, in particolare sopra i 30 anni, è stata questa, per creare appunto una sorta anche di spazio dove la gente ascolta il significato dietro le canzoni. Però sì, è bellissimo e io amo sempre rimanere a Londra, però è anche bello ovviamente avere la possibilità di viaggiare o tornare in Ticino, comunque avere diverse esperienze nella vita per poi ributtare tutte quelle che sono le nostre esperienze nella nostra arte. Quindi sì, è un continuo stimolarsi e riposare ed integrare.
0: Anche perché personalmente trovo che a volte la dinamicità della città ti dà proprio quel turbo, ma poi quel turbo se non controlli dove va ti vai a schiantare, quindi tutta quella bella energia uno la prende e poi appunto torna qui nella Svizzera italiana, nella natura. Poi so che te hai anche un bellissimo rapporto con il Portogallo, insomma i viaggi ispirano e mettono un po' a terra. E guarda caso abbiamo qui una canzone che tu avevi presentato 3 anni fa, che parlava tra l'altro di proprio di ambiente, che mi dicevi è stata ispirata proprio da un tuo viaggio, forse più rilassante rispetto alla dinamicità della vita londinese.
1: Sì, esattamente, l'avevo scritto proprio in Portogallo, mentre viaggiavo in macchina, sentivo la brezza estiva e l'avevo scritto con l'idea appunto di mandarlo per Eurosong, e parlando di appunto un tema importante quale il cambiamento climatico, e questo brano per me è importante perché anche se lo stile è molto diverso da quello che faccio ora, che è molto più notturno quello che faccio ora, in realtà ho lavorato con un amico produttore parlando ispirazione dal quale ho imparato moltissimo, e quindi lavorando con lui poi ho sviluppato anche il mio suono di produttrice, integrando magari dei suoni che lui ha sviluppato, mischiando con il mio magari gusto un po' più notturno. Quindi sì, è una canzone molto importante per me in quel senso.
0: Ecco, e l'ultima cosa che volevo sottolineare, ma soprattutto volevo sentire il tuo parere, il tuo vissuto, visto che come dicevi a Londra, ma anche nella Svizzera italiana c'è tanto tanto a livello artistico, proprio a livello di influenze, alla fine è anche bello il processo di non smettere mai di evolvere e di prendere un po' di qua, un po' di là, rielaborarlo, farlo tuo e non dare mai nulla per definitivo, immagino.
1: Assolutamente, assolutamente. Quando spesso le persone mi chiedono che stile fai, io faccio fatica. Io penso che una cosa che gli artisti fanno comunque fatica e resta magari ai curatori o alle persone che fanno radio definire lo stile in quel momento. Io mi sento ora libera di dire che in questo momento questo è lo stile che faccio ora, perché è l'espressione di quello che sono ora. Magari fra 10 anni farò uno stile diverso, perché altrimenti magari ti senti ingabbiata, e poi la creatività cambia sempre come cambiamo noi, ed è molto bello poter catturare diverse sfaccettature di quello che siamo come umani e creativamente, quindi io trovo molto bello.
0: Sì, quindi tu vai a braccetto svolazzando con le nostre fattine dei dischi che ti aiutano a trovare giustamente ogni volta la definizione, anche per farti conoscere da chi magari non ti conosce ancora e allora sa più o meno in quel momento dove esatto, trovarti. E allora Leti, io ti abbraccio, ti ringrazio per essere stata nostra ospite.
1: Grazie a te.
0: Ti auguro
1: a te, grazie mille.
0: Un'estate bellissima, piena di creatività qui e là, nel senso che so che tornerai, adesso sei nella Svizzera italiana, poi riparti, poi ritorni, e quindi un abbraccione, tanta creatività. Adesso ci ascoltiamo insieme la tua Change Is Here.

Volete veramente aprire il capitolo notti d'estate? Anche perché adesso è ufficialmente estate. Sì, dai, dopo ne parliamo. Ma l'avete già fatto il bagno mezzanotte in questa estate 2026? Cioè ieri avete fatto il bagno? No, per sapere. Comunque sono contenta di leggere il messaggio di Geraldine e il messaggio di altri ascoltatori che hanno apprezzato la nostra chiacchierata e la scoperta nel loro caso di Leti. È un po' questo quello che facciamo anche a Rete 3, a Rete 1. Diamo spazio a nuovi artisti anche che non sono nuovi, perché dicevamo Leti è in giro da tanti anni, ma appunto che magari non avete ancora intercettato. Questo è bellissimo anche per gli artisti o artisti in erba in ascolto. Abbiamo sempre il nostro portale MX3, potete andare sbirciare, iscrivervi, insomma ci sono tanti modi per provare a realizzare, a creare e anche a coronare un sogno magari. Noi ve lo auguriamo. Viva la musica! A 360 gradi e adesso. Can't get enough. Oh, ci sta. Sì, c'entra con il K-pop, certo.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: i nostri ascoltatori che guidano i camion, gli autotrasportatori, per esempio come Ale, che saluto, a cui mando un grande bacio. Lui sempre in pole position, non sulle strade, lui è uno preciso sulle strade, ma come ascoltatore, e mi dice: guarda Julie, sto guidando, sono tranquillo, sono al fresco, almeno quando guido appunto con l'aria condizionata, e sono naturalmente in buona compagnia con Rete 3. Molto bene, ma mi domandavo, perché a me capita, non so voi, quando guido, anche se tengo le mani sul volante, poi magari una la stacco ogni tanto, che se parte una canzone in radio che mi piace, un po' ballicchio, ecco. Ma lo puoi fare anche su un camion? Cioè, perché mi dà l'idea, a parte che il volante è molto più grande, ma poi il mezzo è comunque imponente, allora magari, non lo so, chiedo a te Ale, chiedo anche a voi che magari non vi siete palesati allo 079-873-8073, quando potete vi fermate un attimo per le vostre soste, se avete voglia di rispondermi, tanto io sono qui fino alle 5, quindi ho tempo di leggervi, non c'è problema. E a proposito, ho continuato a leggere i vostri messaggini, perché oggi sapete che stiamo facendo l'antipolemica della caldazza, no? Così tutti quelli che hanno detto: mamma che caldo, ma basta questa canicola, lo so, però è così, e da quello che si dice andrà avanti fino a domenica, dunque evitiamo, no? Cerchiamo piuttosto tutti i lati positivi della canicola, ne abbiamo già trovati, ma andiamo avanti, ascoltiamo il messaggio di Isa.
1: Allora, io ho finito di lavorare, mi sono andata a mangiare il gelato, sto andando a casa, tiro dentro il bucato che ho speso stamattina alle 7.
0: Sì.
1: Poi mi faccio una doccina, mi sdraio e leggo il mio libro.
0: Non è male, perché se fosse magari tempo più da restare fuori, faresti magari altre commissioni. Invece qua tutti a casa, tappiamoci dentro oppure andiamo in piscina, facciamo quello che si può. E poi, cara Isa, tu hai toccato un punto fondamentale, perché a meno che, come Paltrax nei sogni, voi aveste un maggiordomo, a meno che non aveste un maggiordomo, alla fine il bucato lo dovete fare voi. E quindi vogliamo parlare di come si asciugano bene i panni con questo caldo? Eh?

0: questa è una carezza. È una carezza che le fattine dei dischi mi stanno dando e spero stiano dando anche a voi. Perché se passi Tupac e io sono in diretta, mi sciolgo. È un attimo. E poi sono felicissima quando lancio nell'etere una curiosità, una domanda alla quale non ho idea di come rispondere. Voi, tac, pronti via, mi rispondete. Dunque, chiedevo, ma gli autotrasportatori, quindi coloro che guidano i camion, quando c'è una bella canzone, possono così un po' ballare, tamburellare, fingere di suonare uno strumento? E Albi, voilà, è arrivato.
1: Senti. Sì, ciao, sono l'Albi.
0: Ciao.
1: Niente, devi pensare che il camion di ultima generazione, ma già da anni, hanno il cruise control, quindi okay. C'hai i piedi liberi, puoi ballare, non c'è più prova delle marce, il tunnel è piatto, praticamente ci puoi anche ballare tranquillamente.
0: Ma dai.
1: Io che poi sono un rock warriors a voglia, quando partono gli ICDC o compagnia bella, gli Iron Maiden da qualche parte. Si può fare tutto con il baraccamento, guida assistita, frenata assistita, lo usano anche le donne adesso ormai.
0: Ah beh, allora.
1: Saluto.
0: Ma un grandissimo saluto a te, grazie Albi, grazie mille. E poi vedete, la strada è un po' come quando vai a sciare, che ci sono gli sciatori, gli snowboarder, quelli con la slitta, quelli con le pelli, quelli che fanno le racchette, insomma ognuno c'ha il suo punto di vista. Allora mi piace anche condividere questo messaggio. Voglio sentire la risposta di nuovo degli autotrasportatori. Mi dice questo nostro ascoltatore: ciao, anch'io sulle canzoni giuste suono la batteria sul cruscotto dell'auto, tengo il tempo eccetera eccetera, poi a volte quando sorpasso i camion facendo proprio così, qualche autista mi strombazza il clacson. Saluti. Dai, voglio sentire la vostra risposta, ragazzi.

0: dirti mai più.
1: E anche Noemi si candida a tormentone dell'estate italiana 2026, o comunque della musica italiana, mettiamola
2: Radio
1: così.
2: Televisione Svizzera.
1: E intanto sono praticamente le 15, buon pomeriggio, questa è Rete 3, è il lunedì. Il lunedì in cui tutto comincia, ovvero il palinsesto estivo della nostra radio. Allora, io vi devo leggere la meteo, ma avete veramente bisogno che io ve lo dica? Beh, insomma, soleggiato in tutto il paese, molto caldo, temperature massime al sud fino a 32 gradi e al nord fino a 36 gradi. Adesso è tornata in studio la Simo per portarci le notizie.
2: 3 News.
3: Cade il governo britannico, il primo ministro del Regno Unito Starmer ha rinunciato alla sua carica annunciando le sue dimissioni in un atteso discorso davanti al numero 10 di Downing Street. Ha affermato di aver sempre agito per il bene del paese e di aver già informato il re delle sue dimissioni in mattinata. L'Iran ha accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, lo comunica il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, definendo la notizia una pietra miliare verso il raggiungimento di un accordo sul nucleare iraniano. È iniziato quello che sarebbe il più lungo periodo di canicola mai registrato, riporta un meteorologo di Meteo Svizzera intervistato da RTS. L'ondata di caldo che sta colpendo tutta la Svizzera proseguirà infatti fino al prossimo fine settimana.

Liga, le donne lo sanno, ma non per altro, ma perché quando dice le donne lo sanno che il cielo è leggero però non è vuoto, potremmo stare qui a dibattere, eh? E vi vorrei qui a dibattere, dico la verità. Perciò se volete dibattere, 079-873-8073, questo è il nostro numero, io adoro leggervi. Poi non sempre tutto viene trasmesso, perché giustamente si prendono derive varie e restiamo tra di noi, però è sempre bello, insomma, si fa questo lavoro anche per avere degli incontri, scontri, confronti più che altro. Sono le 15:06, io sono sempre io, Julie Arlin, lo dicevamo, sto qui fino alle 5, poi passerò la linea ai cialtroni e qui allora io vi invito ad andare a Lugano Marittima, perché lo sapete, ormai è tradizione, abbiamo un ciringhito e aprirà il ciringhito di Rete 3 oggi, insieme a naturalmente il nostro team dei cialtroni e insieme a tutti voi, quindi se avete voglia e piacere, come dice Luca, bella l'estate, bello il caldo, ma solo se ti puoi pocciare. Ecco, magari avete lavorato tutto il giorno, poi volete pocciare perlomeno i piedi e le caviglie e magari fino alle ginocchia, potete andare al ciringhito. Ma sapete che sollievo? Sapete quante volte io lo faccio durante l'estate? Di lavorare e poi a una certa andare o alla foce del fiume o magari in un lago, buttarmi dentro e mi dimentico di tutto, perché è vero, sta diventando impegnativo. Eppure noi oggi stiamo facendo un esercizio bellissimo, cioè i lati positivi della canicola, perché tanto i lati negativi li conosciamo tutti. E allora, ore, butta lì sul piatto altre cose, cose che peraltro io non sapevo. Allora, magari i pizzaioli all'ascolto che fanno questo di mestiere, ma anche i panettieri lo sapevano. Io non conoscevo questo segreto. La canicola apparentemente fa lievitare meglio la pasta della pizza e presumo anche la pasta del pane. Quindi pizza per tutti, non soltanto, non so, il mercoledì o il giovedì, perché di solito sono quei giorni, o la domenica. Anche oggi, lunedì, pizza per tutti, basta, via, che lievita, che è un piacere.

0: Vedete, le nostre conversazioni collaterali poi si sviluppano in nuovi temi, perché giustamente si diceva: ma voi ballate, non ballate? Gli autotrasportatori ballano o no quando stanno guidando? Abbiamo capito che sì, lo facciamo noi, lo fanno loro ed è bellissimo. Ma l'altra cosa che poi salta fuori è: ma quanto è divertente mettere in imbarazzo le persone che sono con noi quando magari siamo talmente gasati, galvanizzati da una canzone? È bellissimo, cioè a me capita praticamente una volta al giorno, ma leggo che anche voi siete piuttosto esperti e ascolto anche testimonianze.
1: Ah, io non ho vergogna, abbasso i finestrini, metto su il volume al massimo.
0: Sì?
1: E niente, poi canto a squarciagola come l'altra volta.
0: Grande.
1: Stavo passando da Galbisi, oggi i finestrini c'era sulla Gianna Nannini. Uno mi ha alzato il braccio così e dirmi yeah!
0: Vedi?
1: Oppure niente, ai semafori, ballo con la mia bimba. E invece una volta ero da sola a ballare e mi ha abbassato il finestrino la signora e mi fa: su che canale sei? Faccio questa Rete 3!
0: Grande!
1: Ah, Dio, che ridere. Io sono proprio, come dire, da vergogna, perché mia figlia ha vergogna.
0: E beh, ma mettere in imbarazzo i figli io penso sia uno degli sport più divertenti che ci siano, soprattutto quando, perché farlo quando sono adolescenti è troppo facile perché si imbarazzano di tutto. Cioè, tipo che l'altro giorno ero al Lido, c'era anche mia nipote ma lontana, e quasi tipo aiuto, non la devo salutare perché sennò chissà che vergogna. Ci sta, adolescenti, ci sta. Ma mettere in imbarazzo i bambini vuol dire che proprio sei andata oltre. E allora spero che questa la canterete come Isa, un po' così, a squarciagola, magari con i finestrini aperti. E boh, quello è un po' da, insomma, un po' da farsi male, però per fare così un po' di, per movimentare un po' le cose, ecco, per creare un po' di imbarazzo, perché no?

vero, vero. C'è Paquito che dice vero, bellissimo. Mettere in imbarazzo i bambini quando balli come un pazzo da adulto. E poi con Zucchero è ancora più facile. Poi sono loro però che ti mettono in imbarazzo, perché poi ti chiedono: ma papà, oppure ma zia, oppure ma scusa, ma che cosa significa esattamente questo testo? E tu giustamente, come suggerisce Paquito, giri la ruota, compri una consonante, perché le vocali le finisci, rimani lì a bocca spalancata e poi ti inventi. È divertente, no? È un esercizio di creatività, giustamente. Allora, Leana dice: Zucchero, wow, giovedì sera ero a Zurigo per il suo concerto, semplicemente fantastico. E beh, ci sta. Ed è semplicemente fantastico anche Elias Bertini, se lo conoscete, cantautore della Svizzera italiana, e adesso ho proposto questa nuova canzone che si chiama Big Bang e sono super contenta di ascoltarla insieme a voi. Oh yeah, can I be with you? Oh baby, let me try to make you feel alright.

Ecco, per me questo potrebbe essere un ottimo disco per l'estate, veramente una produzione che mi sta piacendo tantissimo. Hidden Hands and Glue Valley è tutta produzione della Svizzera italiana. Ma quanto sono orgogliosa! Ma tantissimo! Da qui all'infinito più. Allora, abbiamo parlato di ballare in macchina, abbiamo parlato di cantare a squarciagola, questa che arriva, ragazzi, è difficilissima da cantare. Però il bello è che tanto poi se la metti a tutto volume nessuno sente veramente la tua voce. È struggente, è potente e adesso ce l'ascoltiamo tutti insieme, diventa ancora più magnifica.

0: Olivia Rodrigo, beh, posso dire una cosa, si sente che è giovane, c'è un'energia, a volte io cioè mi stanco. È proprio vero che a 20 anni è l'energia dei 20 anni, fai quelle robe lì, poi passa il tempo, se ti sei divertito a 20 anni, poi a 40, cioè proprio bello, vi guardo da qui. Ecco, potremmo riassumere con il io vi guardo da qui, ragazzi, andate, divertitevi. È bellissimo. Allora, adoro perché è la poesia della radio. Tu dici una cosa, chiaramente ognuno si fa la sua idea. Apri al mistero, no? Fai l'intro un po' generica che poi arriva nello specifico e poi arriva il wow quando parte la musica. E io prima ho accennato degli aggettivi e sentite Geraldine invece che pensare a Linkin Park, quale canzone ha visualizzato nella mente ed era già lì pronta a cantarla.
1: Beh, quando stavi dicendo è potente, struggente, pensavo parlavi della canzone che tu abbiamo cantato inventando le parole. Camlin, quella invece no.
0: E invece no. Abbiamo inventato le parole di tante canzoni, penso, e abbiamo cantato male un sacco di canzoni. E a questo punto, se vogliamo fare anche qui una sorta di lista, io adoro le liste, cioè ho proprio un problema con le liste e adoro depennare le liste, mi fa sentire meglio. È proprio un problema, non lo so, sarà un disturbo, non ne ho idea. È un po' come finire i flaconi di shampoo, cioè provo proprio un piacere fisico. Oh raga, ognuno c'ha i suoi, cosa vi devo dire? È così.

È quasi tragica questa canzone del businessman, perché purtroppo molte persone sono costrette a diventare simili a questo businessman raccontato in maniera così leggera, ironica, da dito nella piaga. Ma questa è la potenza dell'arte, questa è la potenza anche delle espressioni artistiche in tutte le loro forme. Per esempio le serie TV, no? Si parlava con Nicola, giustamente vi dicevo che io sono una grande appassionata di ordine, routine, liste, svuotare, arrivare alla fine dei flaconi, per esempio dello shampoo, del sapone. Dico, ci sarà magari qualcuno che mi può dire che problema ho, e Nicola così digita semplicemente Sheldon Cooper. E certo, c'è uno Sheldon Cooper più o meno grande in tutti noi, e mi viene da dire per fortuna, perché insomma Sheldon è un genio. Poi chiaro, il genio di Sheldon penso ce l'abbia soltanto lui e pochi altri. Ecco, ho tante cose come Sheldon, ma forse, anzi sicuramente, il genio questo mi manca. Ma ho l'ironia che lui insomma aveva senza sapere di averla, perché comunque il bello suo è che era sarcastico senza rendersene minimamente conto. Bellissimo. Mi domandavo, visto che molti mi state scrivendo che siete al lavoro, ma per esempio se avete la radio accesa in un lavoro dove avete contatto con il pubblico, e sì certo, se potete tenere acceso la radio a contatto col pubblico significa che è un lavoro anche casual, ma se lavorate dovete essere seri, concentrati, professionali. Adesso io non è che voglio gufarvela, ma se passa una canzone come quella che sta per arrivare e in quel momento entra una cliente o un cliente che vi fa una domanda seria, voi come fate a restare seri? No, perché qui arriva Grace Kelly di Micca. Come fai? Come fai a concentrarti?

Esatto, proprio così, anch'io quando parte Mika con Grace Kelly mi verrebbe voglia, se avessi qua davanti un cliente, di prenderlo e iniziare a ballare per la stanza insieme. Dopo, ok, finita la canzone, possiamo parlare. Di cosa ha bisogno, caro o cara? Allora, qualcuno dice, non rivelerò chi, perché così almeno teniamo l'anonimato, visto che è un tema un po' tricky. Cosa succede quando state ascoltando magari una canzone che vi piace alla radio e entra in quel momento il vostro cliente o la vostra cliente, che dovete chiaramente considerare e coccolare con professionalità? Allora, qualcuno dice, io ascolto la radio sempre con un auricolare Bluetooth, ma solo a un orecchio, così hai comunque anche un altro orecchio sintonizzato col mondo esterno. Tante volte quando viene qualcuno che mi deve fare una domanda, io continuo comunque ad ascoltare la musica, ma quando vedo che lui sta lì ad aspettare e vuole avere una risposta e io non ho capito nulla di quello che lui ha detto, allora levo la cuffietta, ma molto molto seccato di essere stato disturbato. La magia, e qui arriva il bello, sta solo nel non farglielo notare, giustamente. Quante volte ci sono quei pensieri dentro, e hanno anche giocato tanto le serie TV con magari l'omino del cervello, come diceva qualcuno in un reality di 100.000 anni fa, che dice una cosa e tu invece apparentemente fai quello che non sta assolutamente ascoltando quell'omino lì, che ti sta dicendo appunto, ma no, questo qua, ma dai, ma non si può, e tu sorridi, annuisci e sorridi, sorridi e annuisci. Spesso funziona. Va bene, dai, ancora un paio di canzoni e poi andiamo con un po' di news. E poi inizierà l'ultima ora special, specialissima, con le fatine dei dischi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 16, buon pomeriggio, buon lunedì. Ma indovinate un po', questa è
0: Rete 3.
1: Ma è ovvio, ovvio. E questa è la meteo che ovviamente vi ripete che oggi soleggiato, molto caldo in tutto il paese. Attenzione alla canicola, mi raccomando, proteggetevi, è importante. Le temperature massime salgono a 32 gradi al sud e invece a 36, fino a 36 gradi al nord. E occhio, perché ve lo devo dire, dovete idratarvi, lo so che ve lo dicono tutti, però. E poi soprattutto occhio sui rilievi, sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Adesso il microfono di nuovo alla Simo, che è tornata con noi in studio per portarci le notizie.
2: Tre news. Con un discorso breve e amaro, il premier britannico Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. La strada per la sua sostituzione da parte dell'ex sindaco di Manchester, Andy Bornan, è stata spianata. In Spagna l'ex ministro dei trasporti socialista José Luis Ábalos è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di prigione. In prima istanza è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e corruzione per le forniture di materiale sanitario durante il Covid. Per finire, i colloqui tra Iran e Stati Uniti hanno gettato solide basi per giungere a un accordo finale, l'ha dichiarato il vicepresidente americano dopo la partenza questa mattina della delegazione di Teheran dal Bürgenstock, dove proseguono i negoziati tecnici.
0: Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: E allora vogliamo cominciare alla grande, eh?

E si può imparare in fretta questa canzone. Scherzi a parte, grande Saif. Mi è capitato di vederlo proprio a inizio giugno in un concerto di diversi artisti. Mi è piaciuto, devo dire. Simpatico, bello, vivace, anche molto solare nonostante fosse una notte buia. No, bravo, l'unica cosa che mi sono chiesta, perché faceva veramente caldo, non c'era la canicola ma faceva già caldo, con quei rasta così lunghi come facesse a, insomma, a sopravvivere, perché sappiamo che le luci del palco già ti fanno sudare. Ma quei capelli erano, insomma, avevo caldo per lui, ecco. Poi aveva anche i pantaloni lunghi. Ma comunque siete entrati.

In effetti questa Lovers in a Past Life è proprio, penso, almeno per il mio gusto, la migliore produzione di Calvin Harris negli anni 20, perché lui ha spaccato

fatto tantissimo negli anni 10 del 2000. Negli anni 20 è vero che siamo a metà ormai, non è che è finita la decade, non ancora, anche se volerà così in un attimo non ce ne accorgeremo. Comunque questa è sicuramente quella che io preferisco. Adesso arriva una canzone che non so voi dove la collocate. Io la colloco in quello spazio mio di sentito e di pensato, in cui sono in quei momenti dove voglio che il tempo trascorra, ma voglio farlo con intenzione anche se c'è un po' di difficoltà. Per esempio, quando sei lì con qualcuno che sta dicendo cose noiose, di cui prima si parlava, ma comunque magari sei in un bel contesto, non so, una bella serata o davanti al Ciringhito di Rete 3, becchi quello o quella che ti intercetta e cioè è bella la situazione, ma quel momento è fastidioso. Ecco, questa secondo me, o per me, è la canzone che di solito mi parte in testa per continuare a sorridere ed apprezzare tutta la scena tranne quel pezzettino che non mi piace. Non so se sono riuscita a darvi l'idea. Comunque, con la pesce di Martino, beh, la prepista del loro sodalizio artistico.

Non ha neanche due settimane di vita questa Love Sensation, che fa da apripista al nuovo lavoro che arriverà il 3 di luglio, il lavoro di Madonna. Stiamo celebrando questa decade, gli anni 20 del 2000, quindi siamo nella contemporaneità o eventualmente qualche saltino indietro, anche se a volte sembra passata un'eternità. Cioè, pensate ai Måneskin, ne sono già successe di tutti i colori, eppure loro, era solo 5 anni fa, stravincevano Sanremo nonostante i parrucconi, quelli un po' che facevano i sofisticati, magari me li vedo lì sul divano mentre guardavano il concorso e dicevo, ma questi no, ma assolutamente, cioè troppo rock, troppo, cosa c'entrano? E invece no, poi sono stati elogiati come fautori del ritorno del rock vero anche per i ragazzini di questa epoca. Quindi adesso direi che zitti magari no, buoni nemmeno per sogno, proviamo a vedere se ce la ricordiamo ancora tutta. Cioè questa ha stravinto Sanremo, l'Eurovision e poi li ha portati in giro per il mondo, finché puntini puntini.

un po' un fenomeno degli anni 20 del 2000, Rosalia, spagnola, anzi per la precisione lei viene da una cittadina vicino a Barcellona, in Catalogna, quindi super catalana come radici, però vibes sicuramente internazionali. Abbiamo già citato l'Eurovision e adesso torna, e dalla Spagna ci spostiamo in Germania, perché troviamo Michael Schulte, anche lui grande successo che ha portato appunto a Lisbona, perché nel 2018 lui aveva rappresentato la sua nazione e quest'anno è uscito con questa canzone.

0: 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Le coma cose, i coma cose in realtà, che abbiamo visto e abbiamo vissuto con loro un po' nell'epopea della collaborazione professionale all'interno di una relazione personale. È sempre un tema questo, è tricky come dicono molti. Alcuni hanno trovato una formula magica anche in situazioni magari di separazione personale. Vedremo come cose cosa faranno. Al momento mi sembra di capire che sono un po' in stallo. Comunque, un saluto, un abbraccio a tutti coloro che sono bloccati nel traffico. Mi arrivano le prime fotografie. Vi sto vicini e vi metto questa canzone. Che ogni tanto è vero, tu dici, tu dai power alla gente che è lì bloccata nel traffico. Sì, ma se sei bloccato nel traffico puoi fare cose che di solito non fai, tipo ballare, ma ballare bene dentro in macchina, perché se sei fermo almeno fai quello. Dai, questa è per voi ragazzi, ti dà quel senso di libertà. Chiudete gli occhi e immaginatevi di volare da qualche parte dove vi piace.

molto elegante questo di Jack Harlow, First Class, anche molto retro, un po' quello stile da R&B che a me piaceva tantissimo. L'R&B quello proprio storico degli anni 90, avete presente? Ecco. Allora, adesso, visto che comunque le temperature sono quello che sono là fuori, vogliamo vivercele nel mood magari che aiuta a vedere il lato positivo? È quello di cui abbiamo parlato un po' tutto il pomeriggio. E allora, siete d'accordo che la musica reggae accompagna meglio il caldo? Cioè, senti meno il caldo con la musica reggae? E allora, andiamo.

E direi, bisogna sottolinearlo, figlio di Lauryn Hill, ragazzi. Diciamo che i geni ci sono e lui è proprio bravo. E secondo me il caldo fa meno paura adesso. E allora, se avete voglia di sfidare il caldo e di stare bene, andate a Lugano Marittima. Lì ci sono i cialtroni che vi aspettano. Tra poco anche in diretta su Rete 3. Al Ciringhito di Rete 3 li troverete e potrete salutarli, abbracciarli e lasciarvi nelle loro mani. Dopo quello che succede succede, e quello è il bello. Va bene, da parte mia è veramente tutto. Per me oggi è stato bellissimo star con voi e, come vi dicevo, è una maratona quella della giornata, ma anche della settimana. Abbiamo tutta la settimana per spararci pomeriggi infiniti di chiacchiere, di divertimento e di bella musica tutti insieme. Io vi abbraccio fortissimo. Da Julien è tutto, vi lascio e ci sentiamo domani a partire dalle 13:30. Ciao ragazzi!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Un minutino prima delle 17. Questa naturalmente è
0: Rete 3.
1: Exactement.
2: La meteo con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
1: E allora andiamo a vedere le previsioni fino a questa sera. Prevalentemente soleggiato e molto caldo. Sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto nelle Alpi alcuni rovesci o temporali isolati. Domani, martedì, prevalentemente soleggiato, di nuovo molto caldo. Sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e di nuovo, soprattutto nelle Alpi, possibili rovesci o temporali. E ora andiamo a vedere il traffico, che si sta intensificando. In Ticino al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 tra Stabio e Mendrisio verso Stabio e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Le entrate autostradali di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta. E ora le notizie.
0: 3 News.
1: Il premier britannico Keir Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. In un discorso breve e amaro ha ripercorso i suoi 2 anni di mandato e comunicato il suo piano per garantire la successione all'interno del partito e alla guida del Regno Unito. Starmer resterà fino ad allora primo ministro. I colloqui tra Iran e Stati Uniti hanno gettato solide basi per giungere a un accordo finale. L'ha dichiarato il vicepresidente americano dopo la partenza questa mattina della delegazione di Teheran dal Bürgenstock, dove proseguono i negoziati tecnici. J.D. Vance ha definito una pietra miliare l'accettazione da parte della Repubblica Islamica di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington è un primo passo verso la fine del programma di riarmo nucleare.

0: Ma è colpa del Niño?
1: Sì, dicono che sia, in questo caso.
0: Allora, ha studiato la sigla del Ciringhito di quest'anno?
1: Certo.
2: Sì, allora, un attimo. Mi faccia prendere possesso delle armi.
1: No, me la sono stappata.
0: Ecco qua, vedi?
1: Carattere
0: 25. Abbiamo anche il riverbero. Allora,
1: la faccia lei prima.
0: Ok, allora.
1: Così

0: Andrea. Sono scappati tutti.
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
2: Vabbè, aspetta.
0: Va Lugano. Marittima.
3: Non c'è più bello.
0: Nuova stagione del Club dei Cialtroni in esterna al Ciringhito, Lugano Marittima. Anche quest'anno la radio ufficiale è Rete 3, lo vogliamo confermare?
2: Bene.
0: Con un bel applauso?
2: Sì, un applauso.
0: Fatevi un applauso. From Lugano. Direi di no, perché
2: no.
0: Tutto fa tranne
2: possiamo
0: freddo.
2: Fare meglio, sì.
0: Allora, non c'è la telecamera, ci sono dei contributi di Alex Lanfranconi che verranno messi sui nostri social, in primis Instagram, e c'è di gioia che ogni cosa che dice poi prende un respiro stringendo i denti, perché
2: ma
0: lo vedo in difficoltà.
2: No, è la pressione, è la pressione del debutto.
0: Allora, abbiamo come sempre i nostri giochi che permetteranno alle persone di vincere i nostri gadget, dalle calze alla canottiera alla mutanda. Non c'è più bello, basta passare a trovarci e come sempre siamo qui fino alle 19:00.

0: quindi siamo qua che tra un poco arriverà a piovere. Penso un po', ma alle 18.30 è prevista pioggia.
1: Lo diceva lei prima leggendo la meteo?
0: Sì, no, me l'hanno detto. Chi è che me l'aveva detto qui? Non mi ricordo più. Però può cambiare da un momento all'altro, eh?
1: Vabbè, quel calè finora vuol dire.
0: No, giusto per un battesimo col fuoco.
1: Va bene, siamo alla rassegna stampa, quindi iniziamo subito con la polemica. Perché
0: esatto, c'è polemica
1: subito, sì. È subito polemica
0: perché non so se vi ricordate che la settimana scorsa avevamo raccontato dello studio che ha fatto discutere il Giappone, no? Che le mogli dicono che i mariti puliscono gli stadi ai mondiali,
1: sì,
0: sacchetti alla mano, però poi a casa non fanno nulla. Pensa che ci hanno risposto.
1: Ah.
0: I tifosi del Giappone hanno risposto con una provocazione, si sono rimessi a pulire ancora una volta gli spalti del mondiale.
1: Ma non a casa.
0: Sono fermi lì a raccogliere tutti i rifiuti sugli spalti, però questa volta noi ci vogliamo credere perché loro hanno proprio quell'educazione, quel senso di rispetto, quel senso di civiltà che a noi manca, vero?
1: Dice?
0: No, non lo so.
1: No, sta dicendo. Si sta ruffianando anche i giapponesi.
0: Lei me l'ha messo
1: dopo aver fatto l'errore con i cinesi qualche giorno fa.
0: Lei me l'ha messo contro i cinesi, i giapponesi.
1: È colpa sua di gioia.
0: I piatti sono sempre nella lavandina, ma andiamo avanti. Io e Danni che sostengo questa cosa. Ho tenuto conferenze, incontri in piazza con musicate dall'amico Griso qui a fianco a me. Finalmente il nuovo studio americano ha detto che l'evento più stressante della vita non è il divorzio.
1: No.
0: Non è ritrovarsi alla cassa del supermercato dove hai svuotato tutto il carrello e ti accorgi che...
1: Ho lasciato a casa il portafoglio.
0: Esatto.
1: Che brutta,
0: quando
1: no?
0: La cassiera ti comunica il totale.
1: Esatto.
0: 150
1: franchi.
0: Devi
1: lasciare tutto lì.
0: Vabbè. È il trasloco.
1: È il trasloco
0: che porta a grosse attività traumatiche, tipo fare le scale sempre con i bracci mobili. Non so se ti è capitato mai.
1: Sì, è capitato, però preferisco farlo fare.
0: E che dimostra la fragilità umana, tipo l'incapacità di abbandonare i cavi HDMI di troppo.
1: È vero che te li tieni,
0: è una
1: roba da accumulatore seriale.
0: È vero, oppure vivere lunghi decenni con le lampadine appese a un filo che ti penzola a soffitto.
1: Quella da cantiere.
0: Sì.
1: È vero, vedo ragione, incredibile.
0: Ma non ci fermiamo, andiamo su una cosa che accade sui social. La serietà e l'autorevolezza di TikTok ci ha portato a una nuova teoria.
1: Ah,
0: si chiama la June Theory.
1: Spieghi.
0: C'è la teoria di giugno. Giugno è il mese dell'amore. Il resto, insomma,
1: anche maggio dicono, però.
0: No, giù più giugno. Questo è ufficiale.
1: Questo l'ha deciso lei, dica la verità.
0: TikTok. Sono TikTok.
1: Voce autorevole di TikTok.
0: Esatto. Del resto, i cialtroni sono qui a Ciringhito. La stagione dell'amore parte adesso. Migliaia di persone affermano di aver trovato una persona speciale, addirittura iniziato una relazione, un'esperienza romantica importante proprio a giugno.
1: Oh.
0: Prove scientifiche a sostegno, non ce ne sono tante, ma se ci pensate bene, le giornate sono lunghe, ci sono i festival, i concerti, si incontrano più persone,
1: zanzare,
0: si esce di più.
1: Il caldo.
0: Beh, a giugno fa caldo, ci si spoglie infatti di più.
1: Ma per piacere.
0: E aumentano le probabilità della copula.
1: Ma smetti!
0: Cialtroni di tutto il mondo, è arrivato il nostro momento!
2: Non c'è più bello.

0: Digio, sì. Qualche volta le faccio cantare questa sotto la doccia, magari, no? A proposito, siamo pronti, dai.
1: Sì, lei scherza, mi scusi, però mi arrivano dei complimenti.
0: Da parte di chi?
1: Del pubblico, dei miei fedeli.
0: Ah, i suoi fedeli, esatto. Certo. Allora comunico, deve comunicare con loro come sempre con riverbero.
1: Sì, allora, fedeli. Ecco. Ci siete?
0: Sì, ah, certo.
1: Ah, allora sedetevi, aprite la pagina. Sì. Allora, mi scrivono, ma va che pure è difficile stonare così tanto, non è da tutti.
0: No, è vero.
1: Pare che non è.
0: Ci vuole un impegno per stonare.
1: Lei
0: così.
1: Sarebbe capace, no? Per esempio, perché lei mi ha intonato.
0: Non lo so, non lo so, mi mette in difficoltà. Allora, a proposito di difficoltà, le faccio cantare oggi una canzone per la doccia altrona che mi torna come sempre. Diciamo, al 90% delle canzoni che facciamo sotto la doccia sono degli anni 80.
1: Sì.
0: Questa è una canzone italiana degli anni 80, famosissima, stupenda, una roba bella, bella.
1: Che capiranno al volo.
0: Esatto, proprio per questo motivo. E se la capite, ragazzi, il concorso funziona così: il primo che arriva a cantarcela in diretta vince.
1: Sì.
0: Se no, poi vediamo un po' quelli che partecipano via WhatsApp.
1: Va bene.
0: Vuole ricordare il numero?
1: 873 80
0: ma oh,
1: ma cambia sempre.
0: È mille, è sempre quello.
1: Ah, okay.
0: 873 80 73. È pronto?
1: Sì, sono pronto.
2: Andiamo. Canti.
3: Na, na, na, na, na, na.
0: Bravo. Si capisce, eh? Si capisce. Cos'è quella? La rifaccia?
3: Na, na, na, na, na, na,
0: na. Direi che basta così. Okay. Se l'avete capita, correte qui al Ciringhito. Ma se non correte al Ciringhito, potete ricantarla allo 079 873 80 73. Vi tengo via una calza, una mutanda e una canottiera. Non c'è più bello.

0: Digio.
1: Dica.
0: Perché non ha ballato questa canzone? Come una frusta, come direbbe Herbert Cioffi.
2: No, perché non ho incontrato ancora nessuna.
0: No?
2: Nessuna, perché tra l'altro noi aspettiamo, allora, non è una battuta, c'è il nigno che dà fastidio, noi aspettiamo la nigna.
0: Sì, si sta un po'...
2: No, è vero, perché la nigna è la parte, diciamo, più tropicale, più bella, quella fresca tranquilla del nigno. Sì,
0: e
2: sì.
0: E invece il nigno è quello che fa...
2: Esatto.
0: Noi maschi sempre casino, eh?
2: No, ma che c'è?
0: Pronto di Joe?
2: A fare che?
0: Come sempre andiamo a prendere un pezzo trasformato grazie all'intelligenza artificiale, in questo caso abbiamo scelto Just an Illusion degli Imagination.

0: canzone che io metterei per un aperitivo tipo qui al Ceringhito.
1: È vero.
0: Comoda, comoda.
1: Sì.
0: Creata con l'intelligenza artificiale, cioè riprodotta con una programmazione.
1: Allora, meglio dell'originale non me la sento di
0: no,
1: dirlo.
0: No,
1: però
0: non
1: devo
0: dire
1: la verità. Devo dire la verità che funziona tanto.
0: Sì, sì, sì, sì. È il momento del nostro brano orecchiabile. Brano orecchiabile che segna il ritorno delle lollipop. Lei se le ricorda?
2: Cosa?
0: Le lollipop.
1: No, quella della SketchUp.
0: Esatto.
1: Delle lollipop, sì, era
0: cosa
1: un po'
0: cantavano?
1: La copia. No, adesso io ho conosciuto lei. Una.
0: Non cambi discorso, non si ricorda la canzone.
1: Guardi che io non. secondo lei sto millantando?
0: Sì.
1: Dicono tutti di sì. È vero, no, ma me la ricordo le lollipop.
0: Ricordarsi la canzone delle lollipop, sono passati forse 20-25 anni, quindi è un po' complicato.
1: 2003-2004.
0: Sono tornate, reduce da quel reality, uno dei primi musicali, adesso non mi ricordo quale. Sono tornate in tre, erano in cinque in origine, tornano in tre e ripropongono una canzone che per noi è molto molto orecchiabile. Sentite.

0: adesso mi dica, sì, gioia, quanto zampino dell'intelligenza artificiale c'è in questa canzone?
1: Allora, da 1 a 100? 99,99999.
0: Sì, molto proprio. Ok. Poi magari cantano loro, però.
1: Sì, un po' corrette, secondo me, però.
0: È azzardato dire il pezzo dell'estate?
1: Pezzo dell'anno.
0: Il ritorno delle Lollipop era il nostro brano orecchiabile ed è il momento dello sblocca ricordi.

0: Che scena era di Top Gun questa di Gioia, no?
1: Era la scena dove lui praticamente arrivava in aereo, ma si era dimenticato. E poi.
0: Uffa! No, vabbè. Uffa! Ma perché devi inventare ogni volta?
1: Così
0: devi inventare ogni volta. Ma perché il mister millantatore proprio niente. Non era la scena della moto, lui che poi trovava lei, facevano il giro in moto.
1: No.
0: Non me lo ricordo.
1: Chi è che è?
0: Non me ricordo.
1: Sento cose che.
0: Cosa? Cosa?
1: Sento cose strane.
0: Cosa deve sentire? No, cose strane. Va bene, lei continui. Allora, tra poco la rinfilo nella doccia per ricantare la canzone. Sì. Mi pare di capire che la gente non ci sia arrivata.
1: No, qualcuno, ma poca roba.
0: No.

0: davvero
1: non lo so.
0: È quello che penso io?
1: Non lo so.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Il di fuffa?
1: Sì, è qua.
2: Pronto. Ecco. Il grigio?
1: Griso.
2: Grigio?
1: Griso.
2: Come si? Come,
1: griso, come si con la G.
2: Cioè vabbè, quel scaletto.
1: Sì,
2: voi due.
1: Ciao Gio, ciao, dimmi
2: non
1: tu.
2: Siete altro.
1: Sì.
2: Ecco. Beh. Mi raccomando oggi, che io non vengo, che gli anziani non possono stare al caldo. Io vengo ogni mattina poi a versare il sciale dentro il lago per renderlo legittimo.
1: A che cosa?
2: Il marittima.
1: Per
2: il Lugano marittima legittima.
1: Giusto, giusto.
2: Se non c'è il sciale nell'acqua, che marittima è?
1: Ha ragione però.
2: Ecco qua. Allora, io sono stanco e fa caldo. E quindi voi potete mettere la musica mia, quella bella. Mi raccomando. Tanto vi ho insegnato.
1: Sì.
2: Tanto il di fuffa ormai è bravissimo a misciare.
1: Sì, è vero.
2: Ha preso 6 con la lode.
1: Sì, col calcio là.
2: Attestato.
1: Col calcio, certo.
2: Va bene, allora fate voi, mi raccomando.
1: Va bene, Jerry. Okay.
2: Voglio sentire bella musica.
1: Va bene.
0: Ciao. Sarà fatto.
1: Ciao, perfetto. Ciao. È andato.
0: Perché vai remi contro? Non ho
1: capito. Non remo contro.
0: Cioè, una volta che mi dà una cosa, un diploma, nella mia vita è successo qualcosa.
1: Se diciamo come l'ha ricevuto, diploma, eh.

0: si sposa un po' con l'atmosfera sta canzone, no?
1: Sì, che non si capisce per chi ci sta ascoltando dalla radio chissà dove, magari in qualche zona trafficata nel mondo, qua non si capisce se
0: cosa?
1: Allora, il sole rinascerà o la pioggia arriverà?
0: Vai. Di gioia, io temo il peggio.
1: Questa è la verità.
0: Ecco, visto che si parla di pioggia, si infili sotto la doccia direttamente. Deve ricantarmi la canzone.
1: Ah, devo ricantare.
0: Non l'hanno capita, di
1: non
0: gioia.
1: Non l'ho capita, no. Aspetta. Mi dia il là perché non me la ricordo.
2: No, canti lei. È quella canzone.

0: è metricamente giusta, ma non rappa. Cioè, dire che quel rocker italiano rappi è un errore gigantesco. La canti bene? Sì, dai, si capisce. Vuole ricordare gli estremi per vincere la mutanda? No, no, il telefono di WhatsApp.
1: Sì, allora, certo, me lo ricordo molto bene. 076.
0: No!
1: No.
0: 9.
1: Quale?
0: 079
1: 079 803
0: no
1: 079 no. 873 8073.
0: Ce l'abbiamo fatta, in palio canottiera, mutanda e calza. Bravo.

0: un'altra canzone direttamente da We Are The Champions, i Twist con Face to Face, canzone che spesso insomma
1: si passa, sente da quelle parti,
0: passa anche nel nostro programma, no?
2: Panza è vero, è vero.
0: Lei mi disturba e io sbaglio.
1: Ma non è vero.
0: Sì, lei mi disturba, solo non vederla qui davanti, davanti è disturbante. Allora, mi pare di capire che non è che ci siano proprio
1: No. Allora, diciamo che non si sono sbilanciati, no, perché non l'hanno capita. Chi ha sbagliato ha sbagliato anche molto grosso, secondo me.
0: Sì,
1: per esempio,
0: lega un po' di messaggi.
1: Vacanze romane.
0: Vacanze romane era bella da fare.
1: Scusa, ma vacanze...
0: domani le faccio cantare se vacanze romane.
1: No, sì, certo. Ma scusa, perché vacanze romane?
0: Boh, non lo so.
1: Vabbè, poi chi si avvicina un po' di più, le lollipop l'hanno riprese.
0: No.
1: Non c'entro niente.
0: Ricordiamo che sono tornate anche le lollipop,
1: sì,
0: quest'anno.
1: Con l'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: E poi vita spericolata?
0: No. No, è lo stesso artista, però.
1: Ah, il noto trapper.
0: Non è un.
1: Allora, però c'è Ramona.
0: C'era, brava Ramona.
1: Ramona che ha vinto The Winner Is, splendida giornata di Vasco Rossi. Brava.

0: Biggio, è passato un ragazzo che si chiama Paquito, sì, che ha detto testuali parole, sì, e se la pensa è più facile da capire.
1: La canzone dici?
0: Sì, se la pensi e basta.
1: Vabbè.
0: Il messaggio arriva più fresco.
1: Grazie
0: anche
1: mille. Per... grazie.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma io sono molto impegnato perché, bravo, sono qui con un uomo completamente tatuato, quasi completamente tatuato, tranne lì, bim, perché c'è la censura. Che ore sono?
3: È ora di andare.
1: A che ora va via lei in genere?
3: Di solito alle 6.
1: Bene, grazie.
0: Di gioia, parli della meteo.
1: La meteo, allora, la meteo, ecco. Posso fare la meteo umidiccio?
0: Sì.
1: Perché in effetti è umidiccio, cioè non è che si può dire.
0: Parola di meteo, no? Svizzera, naturalmente.
1: Sì, esatto. Cioè, il Nigno fa il suo lavoro come sempre, sì, meglio la Nigna. Però, beh, sì, sono cose meteorologiche. Però, se volete.
0: Anche la nennia,
1: Vabbè, comunque, posso essere un pochino più preciso, se volete.
0: Ma sarebbe il caso. Giusto?
1: Perché, per esempio, è in prevalenza soleggiata molto caldo. Domani, sui rilievi, uno sviluppo di cumuli pomeridiani è previsto. E ancora temperature minime comprese tra i 18 e i 22 gradi. Massime al sud 33. No, Grisò.
0: Cosa?
1: A nord, sai quante ce ne sono di gradi?
0: No.
1: 36. Laido, c'è Laido? Per caso? Laido c'è?
4: Che bello, 36 gradi.
1: Certo, lei con le temperature ci sguazza.
4: Tutti nudi finalmente.
1: Ma come si è nudi?
4: Finalmente tutti nudi.
1: Sì, vabbè, cioè come... Ecco, quando lancia queste cose... Puoi evitare, per favore, che già me ne immagino lancia... sudaticcio. Cos'è che è?
4: È una frusta.
1: È una frusta.
4: Ma lei... ma cosa devo dire, no, purtroppo? Ahimè, quello che passa al convento, dicono sempre. C'è traffico nella Svizzera italiana, sì, circolazione intensa, al momento principali rallentamenti sulla A2 da Lugano Sud. Faccia silenzio, sì, la prego, sì, tra Lugano Sud e Mendrisio verso sud, sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, sì, e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
1: Non c'è altro?
4: No, vuole una frustatina anche lei?
1: Dai, vediamo se mi piace, attimo, magari mi abito.
4: Si giri?
1: Sì. Ai, tec, no, basta.

0: Giorgio, come ballerebbe questa canzone? Faccia vedere un passo di danza.
1: Lo so.
0: Faccia il coreografo, così, faccia qualcosa,
1: così,
0: balli.
1: Così, così, guardi. Peccato che non si vede, col dito l'indice al cielo.
0: Al cielo, bello, bello.
1: Sono cose che
0: molto boomer, se mi permette.
1: Guardi, io vorrei che lei facesse vedere
0: che cosa?
1: Come balla lei.
0: Io non ballo, io sto dietro la console,
1: Lo trovo molto affascinante.
0: Non millanti come sempre, è un contaballe, posso dirlo. È una dietro l'altra.
1: L'ha detto finalmente
0: questa cosa.
1: Finalmente l'ha detto.
0: E basta queste balle, dai. Siamo a The Children of the Day. No, questa è verità.
1: Questa è verità.
0: Questa è verità.
1: Ruba le ruote a 15 auto in un parcheggio, lo arrestano mentre guarda su YouTube il tutorial come montare cerchi diversi sulla mia Panda.

0: 21 di luglio c'è il club dei cialtroni, manca il nostro DJ punta di diamante che
1: qua,
0: è DJ Geriatria. La smetta di interrompermi
1: io,
0: due secondi, io sto dicendo una cosa, lei non è la punta di diamante, lei è la punta in una zona del corpo dove non dovrebbe essere. Stavo parlando del DJ Geriatria che non viene perché è anziano e non soffre male le temperature e quindi dobbiamo sostituirlo. Sigla.
2: Il VDM Department presenta DJ Gerry Atria.
0: Quindi la musica è quella del DJ Gerry Atria, ma siamo noi a metterla. Non chiedeteci di mixarla perché alla fine ha preso l'attestato.
1: Appunto.
0: Sì, ma non è. Innanzitutto lei non è qua e quindi non può mettere mano alla console. E poi è lì per chiedere un cocktail.
1: Dell'estate estivo dell'estate. Che ci rinfreschi un po'. Ho visto il Nino. Ciao, con che il piacere di parlare.
3: Ciao, benvenuto.

0: benvenuti, sono Simone.
1: Grande Simo.
2: Che piglio da speaker che ha. Me lo rifai il ciao benvenuti?
0: Ciao, welcome, benvenuti.
2: Allora, io non so nulla di cocktail. Chiedo se con la rivella si può fare qualcosa.
0: Ma adesso ci cerchiamo un po' di arrangiarci. Però il cocktail dell'estate è sicuramente qua la prima casetta, quella più invasa di tutti. Quindi dobbiamo essere veloci. Uno spritz con la purea di fragola, il Mary Spritz, va fortissimo.
2: Ho capito, ma cosa c'è dentro?
0: Ah, dentro c'è l'Aperol, il Prosecco, purea di fragola, frullate fresche e tanta simpatia.
2: Ah, ok, bene. Io dico che secondo me ci può stare questa cosa.
1: Lo beva,
2: no?
1: Di gioia, la prendo. Ne beva tre.
2: Allora, se no, no, che c'entra? No. Per Griso ne vorrebbe uno,
1: no,
2: per favore.
1: No. Chieda a Simone se ha urlato recentemente ad un concerto, perché ha la voce sabbiata tipica di quelli che urlano ai concerti.
2: Sì, è vero. Mi dicono che la voce è un po' sabbiata come lo zucchero di canna. Non so se.
1: Ma non ho detto.
0: Sarà di mojito, perché tra uno spezzo e l'altro ci beviamo qualche mojito qua.
1: Non ho detto questo.
2: Grazie, ciao.

0: pomeriggio. So che ha memorizzato il cocktail del giorno, lo ripeta, sentiamo.
1: Sì, sì, allora si chiama no, era uno spritz,
0: No, è un Mary Spritz.
1: Mary Spritz
0: prende il nome dalla casetta,
1: sì,
0: dalla prima casetta qui del Ciringuito, ed è fatto come?
1: No, no, con c'era la sì. rum.
0: No,
1: no. Con c'era un goccio d'acqua tonica che ci sta sempre.
0: Non c'è neanche. L'acqua neanche. È uno spritz con frullato dentro la purea di fragola.
1: La purea di fragola, sì,
0: ecco,
1: vero?
0: Vede, bravo.
1: Buona, è molto
0: bravo,
1: buona, bravo. Sì.
0: Le do uno.
1: Okay. Pure tu adesso ti metti.

0: Ecco, Digio, questo non è l'orario del sunset.
1: È vero.
0: Però questa è una canzone perfetta per quelli che magari brindano a qualsiasi cosa e coi piedi a bagno nel Cassarate si rinfrescano. Ce la fai?
1: Ah, devo andare?
0: No, vuoi andare?
1: Pensavo che dovevo andare a fare il...
0: Hai paura?
1: No, sai perché? Perché a me non piace che io...
0: Non ti piace uscire dalla comfort zone?
1: No, soffro dello stomaco.
0: Sì?
1: Sì, lo stomaco, sai...
0: Se metti i piedi a bagno? Ma veramente?
1: Poi quando non ho visto bagni, sì, non è bello. La spagliarella non...
0: No.
1: Solo per quello.
0: Io ce ne scampi da questa cosa.
1: Sì, meglio.
0: Allora, selezione musicale curata da noi, ma dalle valigette del DJ Geriatria, che oggi non c'è, non verrà nei prossimi giorni perché lui soffre il caldo, quindi a meno di un miracolo non verrà a trovarci, ma come sempre ci dà la possibilità di suonare delle canzoni anche nuove o abbastanza recenti dalle sue valigette.
1: Vorrei iniziare per uno di questi giorni.
0: Lei?
1: Sì, perché
0: lei
1: sono capace.
0: Se la sente?
1: Ho il diploma.
0: Beh, vedremo. It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. Somebody ask me.

0: Somebody ask me.
1: Digio, vediamo cosa si inventa sui Daxos. Chi sono i Daxos? Sentiamo.
2: Una gazzosa.
1: No.
2: La famosa Daxos.
1: No, beh, il significato non è gazzosa. Duck come...
2: Papero.
1: Esatto, sos come salsa. Salta. E quindi sarebbe salsa. Ma non c'entra niente salsa poi con gli personaggi che compongono questo duo.
2: Ok.
1: Capitanato da...
2: Harlock.
3: Ah, questa è bella.
2: C'è della polemica però.
1: È subito polemica.
2: Sì, no. Subito perché sono qui. Con chi ho il piacere di essere qui?
4: Con Luca.
2: Luca è?
4: E Camilla.
2: E Camilla chi è?
4: È il mio cane.
2: È il suo cane. Allora, c'è una polemica perché lui si è avvicinato prima, Grisa, sì, una testimone. Sì, ha detto, voi siete i cialtroni.
4: Sì, però...
2: E però, quindi, qual è il problema?
4: No, nessun problema, è che non li avevo mai visti dal vivo, i cialtroni. Nonostante non sia una razza in via d'estinzione...
1: È incredibile.
2: Questo è vero.
1: Incredibile.
4: Però allora, non avevo avuto la fortuna ancora di imbattermi. Siete
1: o la sfortuna. O la sfortuna.
2: Mi pare che le... Grazie. Prego. Pare che le facce ti abbiano deluso.
4: Le facce un po' sì.
1: Va bene, grazie. Si può pretendere tutto dalla vita. Spero che Camilla dia un morso a
2: Di Gioia.
1: Spero
2: che Camilla non faccia la cacca qui soprattutto.
1: No, ma grazie, Di Gioia. Lei la deve smettere, Di Gioia. Allora, abbiamo l'ultimo disco. Ciao Luca, grazie. L'ultimo disco della rassegna di DJ Geriatria che torna domani.
4: Una mutanda, no?
1: Sì, certo. Una mutanda. Procuriamo una mutanda per il signore.
2: Arriviamo.

0: Allora, vediamo cosa si inventa sui Disclosure.
1: Sui Disclosure, un bel film di Steven Spielberg che
0: c'entra.
1: È molto bello, sugli alieni, che però non si vedono gli alieni.
0: No.
1: E questa
0: no,
1: è la colonna sonora.
0: No, i Disclosure sono due fratelli, figli d'arte.
1: I fratelli Disclosure.
0: No, non è il cognome, è il nome che si sono dati.
1: Ma perché?
0: In passato.
1: Io le devo spiegare una cosa, Criso.
0: Le mani avanti, l'angolo delle mani avanti.
1: Io con geriatria ho fatto il corso di DJ per mixare, non per parlare alla radio.
0: Ah, bene, si era capito, è da mo' questo.

0: Gioia, mi racconti la storia dei Milli Vanilli, lei che la sa.
1: Dei Milli Vanilli. Allora, i Milli Vanilli nascono, nascono come una famiglia.
0: No.
1: Tutti nasciamo da una famiglia.
0: No, non i Milli Vanilli.
1: I Milli Vanilli è una famiglia di truffaldini, perché non erano loro, erano solo due modelli.
0: Okay.
1: Due modelli che poi quando devono cantare in onda.
0: Dove?
1: I Grammy hanno deciso di.
0: Allora, se la sa la storia, la formuli meglio. La storia è giusta, eh?
1: Allora, due modelli che non sapevano cantare, ma che stavano solo l'immagine.
0: Prodotti da Frank Farian.
1: Frank Farian.
0: Che adesso pace all'anima sua, ma di nefandezze ne ha fatte in vita.
1: Bravo pizzaiolo era anche.
0: Non c'entra niente.
1: Poi sono stati scoperti. L'epilogo è anche un po' triste, perché insomma sappiamo come.
0: Sì, uno è andato in depressione.
1: E però erano dei cialtroni.
0: Dei cialtroni, peggio di noi, sicuramente.
1: No, lo so.
0: Quando poi uscirono i Real Milli Vanilli che cantavano questa canzone, purtroppo non erano fisicamente prestanti come gli originali e fu un disastro. Bravo!
1: Grazie.
0: Le do due però.
1: Ma
0: perché se stava.
1: Ma scusa!
0: Pronto a cantare? Via!
1: Sì.
2: Buon compleanno a me,
3: a chi?
2: Un buon compleanno
3: a te,
1: a me, a me.
2: Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te e tanti tanti auguri.
0: Sì, è la seconda volta quest'anno che è il non compleanno dei Tears for Fears.

0: Monaco Versailles ed è subito estate.
1: Sì.
0: Se lo metti d'inverno è bello lo stesso, però non rende come in un posto come questo. Ricordiamo, oggi è iniziata la stagione al Ciringhito, saremo qua fino al 31 di luglio per il Club dei Cialtroni. Oggi e domani con Marco Di Gioia, poi arriva anche Herbert Cioffi.
2: Che? Stasera
0: la TV. Hanno chiesto cosa danno la tele stasera.
2: Ah, faranno vedere il meglio di noi. Ti dico, corri giù.
0: Salutare anche Nico Saldagna con la sua splendida canottiera. Ragazzi, la canottiera è bellissima.
2: Il mio figlio.
0: La canottiera nera, ragazzi.
1: Nera.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: E per far vedere il bicipite.
1: Lo so. Ma il nero non snellisce, scusa?
0: Sì, sì, sì. Ma lui è snello. Ah. Lui è snello.
1: Allora, siamo nell'anno del cinghiale bianco. Secondo l'oroscopo giapponese, Carmine fa parte della criminalità organizzata.
0: La criminalità, la famosa criminalità.
1: La criminalità. E fa un errore che il suo datore di lavoro.
0: Lo ripeta, criminalità.
1: La criminalità organizzata. Dicevo che fa un errore che il suo datore di lavoro non gli perdona, e
0: no.
1: Viene spedito a Roma per gestire un ristorante di facciata che serve solo a lavare le banconote, sai com'è.
0: Sì,
1: storie così. Ma l'incontro con la cuoca Consuelo spingerà Carmine a volerlo trasformare il ristorante in un ristorante a tutti gli effetti. Il progetto fallirà.
0: Sì, questo è il finale del film, che abbiamo spoilerato,
1: sì,
0: come sempre.
1: Sì, sì, faranno un due, però.
0: Si prende le sue responsabilità di Gioia, quando.
1: No, tanto.
0: Sì, non l'aspetta mai nessuno al parcheggio.
1: Allora, i cinesi.
0: Sì, che
1: sono identificato.
0: Vada avanti, che lei la stai peggiorando.
1: Ho detto solo che, io ho detto solo che sono bravi a imitare e poi far meglio.
0: No, a copiare, ha detto.
1: Ma lei questo l'ha tradotto però, lei così.
0: Io domani vado a riprendere la registrazione.
1: Player RSI, vada.
0: Va bene, sì.
1: La cena perfetta, una commedia di Davide Minnella con Esposito, Gallo e Fru, questa sera alle 22:35 sulla 1.

0: pomeriggio.
1: Sì.
0: Come un villaggio turistico c'è la sigla sia di apertura che di chiusura. La sigla di apertura l'abbiamo più o meno imparata.
1: Sì.
0: La rifaremo domani con comodo.
1: Sì, va
0: adesso
1: bene.
0: Vorrei indicarle la sigla di chiusura.
1: Sì.
0: E io ho scelto una canzone in francese dei Pink Martini che è molto bella.
1: Come fa?

0: Pronto?
1: Chi?
0: Lei.
1: Io non
0: la devi imparare, è la sigla.
1: Ah, sì,
0: giusto, lei giusto. È dello staff.
1: Esatto.
0: Come il buon animatore turistico.
1: Sì.
0: Quindi vada.
1: Ok.
0: Ma
1: chambre à la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs.
0: Con calma.
1: Les chasseurs. Chasseurs. À ma porte, comme des petits soldats. Già,
0: chi vuole?
1: Chi voulez-vous savoir?
0: No.
1: Chi voulons me
0: prendre? Chi me prendre?
1: Chi veut me prendre?
0: Poi fa? Vada.
1: Non è me prendre.

0: je le fume, je le fume, je le fume.
1: No,
0: non me lo fume. Ah, je fume.
1: Va bene, l'appuntamento è a domani.
0: Grazie.
1: Se Dio vuole.
0: Sì.
1: Naturalmente dalle 17 da Lugano Marittima. Linea allo studio. Ciao Julie.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Nazione Svizzera.
1: Sono le 19. Buona serata a tutti voi. E andiamo con un po' di informazioni, partiamo dalla meteo. Vi posso dire che sui rilievi i cumuli che sono presenti potrebbero dare luogo a dei rovesci o temporali isolati per questa sera. Domani, martedì, in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Sui rilievi di nuovo sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolate. Temperature massime al sud sui 33 gradi, al nord invece fino a 36 gradi. Per il traffico al momento non ci sono segnalazioni da Via Swiss, vi preghiamo comunque sempre di essere prudenti. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Il premier britannico Keir Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. In un discorso breve e amaro ha ripercorso i 2 anni di mandato e illustrato il piano per garantire la successione in seno al partito e alla guida del Regno Unito. Starmer resterà fino ad allora primo ministro. Intanto il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha già chiesto di indire elezioni politiche nel Regno Unito. L'ex ministro dei trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista Spagnolo, José Luis Ábalos, è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di reclusione. È stato riconosciuto colpevole in prima istanza di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze nell'ambito dello scandalo sulle forniture di materiale sanitario a organismi pubblici durante la pandemia di Covid-19. In Ticino l'ente ospedaliero cantonale ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Sarà Andrea Bersani, chiamato a raccogliere il testimone di Paolo Sanvido. Yvonne Willems Cavalli è stata invece nominata vicepresidente.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. I mondiali di calcio si prosegue con la seconda giornata della fase a gironi. Dalle 19 l'Argentina affronta l'Austria, a seguire alle 23 Francia contro Iraq. Sirene di mercato intanto a Lugano, in Turchia danno per certo l'approdo di Amir Saipi all'Ahmetspor neopromosso in Super League. Sulla piede di partenza anche Mattia Zanotti, sul quale secondo l'esperto di calciomercato Nicolo Schira ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Udinese. Il tennis, prima di concludere, sono iniziate le qualificazioni al terzo slam dell'anno, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile sono 2 gli svizzeri impegnati, il ticinese Remy Bertola che è in campo contro il canadese Draxler, invece è già raggiunto il secondo turno Jerome Kim che in 3 set ha eliminato il peruviano Bueno.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.
3: Você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu, você me apareceu.

0: Radio Televisione Svizzera. Mostruoso, epico, esilarante. Quando il regista Mel Brooks demolisce un classico, ci si mette veramente d'impegno e finisce per creare un altro classico, destinato a diventare quasi più citato dell'originale, cosa che puntualmente avviene con il cult imperdibile Frankenstein Jr.
1: Come lo feci di Victor Frankenstein? Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Si può fare!
2: Io avrei una domanda, dottor Frankenstein.
1: Si legge Frankenstein.
0: Frankenstein, allora, lo so che non si racconta in realtà un classico, ma farò un'eccezione visto che questo film inizia ad essere, diciamo, un po' datato. Ecco qui, dunque, leggiamo la trama di base. Frederick Frankenstein, come abbiamo sentito dal trailer, è un rispettabilissimo professore di neurochirurgia americana con un unico problema esistenziale. Il nonno era quel Frankenstein. Nonostante non voglia avere niente a che fare con la tradizione di famiglia, ovvero quella di tagliuzzare cadaveri per creare mostri assassini, quando riceve in eredità un castello in Transilvania, finisce però per seguire le orme del più celebre antenato. E allora, come letto, questa è una trama abbastanza fedele, ma non cita i due elementi che rendono questo film un vero cult. Abbiamo Igor, inguaribile ottimista, poi la perfida da terribile, indimenticabile Frau Blücher, il cui solo nome fa veramente imbizzarrire i cavalli nell'intero raggio di 3 chilometri. Vediamo un po' il cast di questo film. Allora, dietro al mostro più simpatico della storia del cinema c'è un cast di fuori classe della comicità. Dunque, Gene Wilder nei panni del nevrotico Frederick. Per i nostalgici, tra l'altro, lui è stato anche il primo attore a interpretare a colore Willy Wonka. Poi abbiamo Marty Feldman con la gobba che cambia spalla a seconda dell'inquadratura e persino Gene Hackman all'apice della sua carriera in questo caso, che bussa alla porta chiedendo una parte qualsiasi pur di essere nel film. A dirigere il tutto abbiamo, come detto, Mel Brooks, che proprio il 28 giugno di quest'anno del 2026 spegne 100 candeline, ripeto 100 candeline, e considera tra l'altro questo film la sua pellicola più riuscita. Una parodia veramente così innamorata dell'originale da renderlo immortale e due volte decisamente. Arrivano adesso su Rete 3 gli Aerosmith con Walk This Way, poi vi racconto la storia di questo brano, che è anche legata in qualche modo a questo film, Frankenstein Jr.

0: tutto il sound degli Aerosmith, sapete, tra queste Walk This Way, un pezzo del 1975. Noi siamo all'interno della nostra rubrica Gli Imperdibili. E proprio come vi stavo raccontando, il titolo di questa canzone degli Aerosmith, Walk This Way, è legata al film Frankenstein Junior, di cui stiamo parlando oggi agli Imperdibili, perché il titolo della canzone Walk This Way deriva da una battuta di Marty Feldman in questo film del 74, perché la band era andata a vedere durante una pausa dalle registrazioni in studio a New York il film, e questa battuta, Walk This Way, aveva, come dire, evocato poi anche il titolo di questa canzone. Questa è storia. Curiosità invece ancora sul film Frankenstein Junior. Dunque, il 28 giugno Mel Brooks compie 100 anni, come detto, tra qualche giorno, ma non accenna a rallentare in lavorazione. Infatti ci sono ancora dei progetti, incredibile. Abbiamo il seguito di Balle Spaziali, un altro cult che aveva sfornato nel lontano 87, e poi anche quello di Very Young Frankenstein, prequel di Frankenstein Junior. Il protagonista sarà Zach Galifianakis. Lui è l'attore che interpreta il personaggio barbuto con la barba e il bambino sempre in braccio nella trilogia di Una notte da leone, per capirci. Lui è proprio l'attore, e la trama, a quanto pare, è ancora top secret. E dunque, se vi sono piaciuti film come Balle Spaziali, infatti The Blues Brothers, e anche Scary Movie, beh, allora Frankenstein Junior è il film da recuperare assolutamente, se non l'avete ancora visto, o da rigustarvi tutto da capo, perché comunque dobbiamo ricordarci una cosa.
1: Che lavoro schifoso.
2: Potrebbe essere peggio.
1: E come?
2: Potrebbe piovere.
3: Gli Imperdibili.
0: Frankenstein Junior andrà in onda sabato 27 giugno alle 23 sulla 1 per i 100 anni di Mel Brooks, disponibile anche su RSI Play.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

Poteva essere solo un Irish pub song, la Irish pub song che suona totalmente Irish pub song dei Ramjacks. Non poteva essere altrimenti, visto che i Ramjacks da sempre sono i boss del pub, dove per l'appunto si possono intonare solo inni allegramente imbenzenati in pieno sapore celtico, come pagnotta sonora dei Ramjacks, ma anche non solo di loro. Alla festa possiamo sempre aggiungere quei dispensatori di sonorità traditional Irish, sì, ma modificate, perché possono uscire solo così quando vengono filtrate dalle teste dei Dreadnought, gente fiera di gridare ai 420 che le loro belle polche dal sentore altamente etilico non morranno mai.

c'è sempre il sapore di grande festa e festa grande quando sul palco o sul disco ruminano via melodie pompatissime quei King Kurt che furono una leggenda totale della scena psychobilly inglese a partire dalla metà anni 80. Una vera e propria big band da panico che scatenava il party totals de René ogni qualvolta metteva piede sulle quattro lerce assi di un palco. E chi siamo noi per interrompere il sentore di party scatenato della Hoy de Puss Rex dei King Kurt? Siamo forse i portinai del palazzo? Siamo forse degli anziani vicini di casa che stanno mangiando la minestrina? Siamo forse? No! E quindi che il party continui baldo e ribaldo, anche perché abbiamo appena ricevuto l'invito al party potenza di Black Joe Lewis. E quindi seguiamo la dritta del nostro gaglioffo. Come to my party, Black Joe Lewis, arriviamo!

radio.

Di solito non lo diresti, ma non puoi non dirlo in questo momento qui, dal momento che Frank Carter con i suoi Rattlesnake in questa Cobra Queen ha infilato un po' di melodiame dal sapore arabeggiante, cosa particolare che non sfugge alle nostre orecchie foderate di ramarro e di rabarbaro. Orecchie oltretutto ben allenate a riconoscere queste reminiscenze world dall'ascolto ripetuto di pezzi come la Choco Coco dei Culture Shock.

tablas come se piovessero nel sound degli Asian Dub Foundation, anche perché questo tipo di percussioni sono un po' lo strumento principe della loro musica. Anche dal vivo le pompan via ben amplificate, mentre libero, selvaggio e selvatico sciali il tuo corpo altrimenti devastato e tonnato il giusto nelle danze irrefrenabili evocate da pezzardi come la Witness appena sparata via dai nostri Stereo Scrausi. Pensa a te, che poi nei loro Stereo ancora più Scrausi negli anni 60 i giovani del tempo pompavano anche loro delle tablas, ma non ovviamente per mano degli Asian Dub Foundation, che manco esistevano ancora, ma manco nei sogni dei loro genitori, bensì nelle bocce dei The Gurus, garage rockers americani amanti dei raga indiani e che si premurarono appunto di farcire la loro musica di sitar, altre camurrie e ovviamente immancabili tablas a go-go, per rifare anche classiconi garage rock come Louie Louie.

boss della situation, metal mix hip hop Garogna. Necro, guapo del quartiere e amico di gente come Sepultura, non disdegnò mai, né mai disdegnò, di usare paciarottissimo chitarrazzi saturi e distorti per imbastire i suoi rap ad effetto. Belle sempre quindi le chitarrazze elettriche, usate anche per scopi intimidatori, come nel caso del rapper britannico Blade, un nome di punta della scena old school, quando schiaffava in the face al pubblico roba tipo questa: Suck on my electric guitar.

Afrofunk a manetta, e non poteva essere che così, dal momento che ad affiancare la voce di Common figurava quel Sean Cooty che con il suo sax porta avanti la tradizione del funk nigeriano inaugurata dalla leggendaria figura di suo padre Fela Cooty. Meno afro, ma comunque più black di quanto non abbiano messo su disco nel corso della loro carriera molto crossoverata al gusto di Medallo, la Silencer dei Dub War.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babbè, venimma!
4: Ne?
5: Aetta.

Grande John Hammond, figlio di cotanto padre, quando negli anni 60 incideva una manciata di dischi di spessore tale da influenzare moltissimi giovani gruppi che diverranno famosi qualche anno dopo. Ma parlo di calibri tipo i Doors, giusto per dire. Ovviamente non lo fecero con questa versione di My Baby, che fece comunque la gioia del suo originario autore Willie Dixon. Baby, baby, baby, che da che mondo è mondo, è tema principe nel mondo canzone, perché è con la mossa canterina che il giovane, altrimenti spavaldo, tenta di circuire la giovane fanciulla nel mondo loving. Baby, baby, baby. Se non ci credi, credici. Anzi, se non ci believe, believici, dopo che James Hunter avrà sciorinato proprio questa Believe Me, Baby.

che sound totalmente rhythm and blues vintage original, non sfoggia Nick Waterhouse, da sempre specialista nello sciorinare questa formula sonora. Possiamo tranquillamente annoverare questo malandra tra i giovani number one della situation in questo senso. Lui e l'altro amico che si muove sullo stesso binario con esiti ultravincenti. Sì, l'amico di tutti, PM Warson, qui lanciatissimo a rileggere la sempre potente I Don't

Neon è fuori, ma è geniale, diciamocelo bellamente dopo averlo ascoltato nella sua Hot Cheetos, ma diciamocelo anche solo dopo aver visionato con che piega iperpittata questo bassista canterino e multistrumentista si presenta sul palco, su disco e nei suoi video. Number one del vestirsi come lo squilibrato del rione va a fare il paio con i King di questa bella e spettacolare attitudine, quei funkadelic guidati da George Clinton che ritroviamo qui a manina dei Garage Rhythm and Bluesers Dirt Bombs, in una versione particolare della loro Super Stupid, versione contenuta in un disco strepitoso dove band contemporanee si affiancano appunto ai funkadelic per dare nuova piega ai loro intramontabili capolavori.

Geniale sempre Saul Williams nell'esplorare nuove vie per la sua concezione dell'hip hop, concezione tutta sua che ne fa un unico ma assoluto nella scena. Sapori macciciamente psichedelicheggianti nella sua musica, come a palate, diciamolo pure, ne colano nel suono degli austriaci Mother's Cake.

Input Sir Select. Beh, facile, dai. Gli olandesi d'Estat hanno selezionato la sorgente Total Acoustic per sciolinar via baldissimi una selecta del loro vastissimo repertorio in questa salsa qua, per dimostrare al mondo quanto ruzzano bene i pezzi altrimenti selectati in chiave elettrica, anche quando hai tra le mani un bel toc de legno con 6 corde, buono per cantare le canzoni di Battisti in spiaggia. Che poi noi ci facciamo le battute, ma la figura del chitarrista solitario armato solo della sua 6 corde acustica, che affronta stoico il mondo melodia davanti al fuocherello mentre gli altri che non suonano niente cuccano e limonano, è una realtà tristemente assodata. Puoi andare a chiedere anche a Björn Berg, super bluesman solitario. Anche lui, benché guappo di potenza superiore, gli tocca guardare gli altri che fanno i maranza con le tipe mentre suona roba grezza e di potenza come questa Attitude and Latitude.

scompone di peso e spessore massiccio per i due Left Lanes Cruisers, e non potevano farla diversamente visto che come titolo hanno appioppato questa melodia Elephant Stomp. Niente leggiadria quindi nel loro blues, come bannata lo era il tempo in cui gli altri due ben più celebri e celebrati Black Keys mulinavano blues di tristezza ma di putenza.

0: anno, ma questa stagione, cioè ci facciamo una pausa estiva che in realtà è un po' una trasformazione.
1: Vabbè, dai, ci sta. Facciamo una pausetta estiva, ma non vi lasceremo l'asciutto, ragazzi.
0: Esatto.
1: Ci sarà una bella sorpresa. Porteremo. Continueremo in un'altra direzione, poi vi raccontiamo.
0: Abbiamo un progetto di cucina che faremo assieme, esatto, in diretta radiofonica.
1: E prepareremo il pollo alla quaglia.
0: Perfetto.
1: No, non è vero.
0: Allora, no, buonasera a tutti quanti. Si sono fatte le 8 e quindi è arrivato il nostro momento. Se ci state ascoltando in replica il lunedì sera, ovviamente non sono le 8 ma sono le 23. Bene, iniziamo subito con un duo che mi ha ucciso il cervello.
1: Dai, in modo positivo.
0: Sì, sì, in modo positivo, perché sono due pazzi.
1: Okay.
0: Joy, Valence and Bray.
1: Oh, let's go, Ski. Beh, direi ascoltiamoceli. Billy

0: Sono veramente qualcosa di divertentissimo loro.
1: Incredibile, mi ha gasato tutto, come una gazzosa.
0: Come una gazzosa.
1: Al mandarino, al grotto. Applausi, applausi per la gazzosa al mandarino.
0: Applausi, applausi.
1: Al grotto, grande classico.
0: No, ce li siamo appena ascoltati, questi due pazzi, Joy Valance and Bray.
1: Pazzissimo, che, con la loro Billie Jean.
0: Sì, loro sono folli perché in vari dischi che hanno fatto, lo dicono, si ispirano ai Beastie Boys,
1: si ispirano ai Biscuits.
0: Sono dei pazzi che mischiano tutto.
1: Infatti, molto crossover.
0: Se uno va ad ascoltarsi uno dei loro dischi, questo qua arriva da Hyper Youth, che è uscito nel 2025, ma hanno fatto poi la Deluxe Edition nel 2026.
1: Certo.
0: Appunto, ascolti questi 20 pezzi e tutti hanno una roba diversa. Tra l'altro, in un pezzo c'è anche Rebecca, quella di Friday. Quel video che era andato malissimo.
1: Me lo ricordo. Allora, è andato malissimo a livello di
0: slide
1: feedback.
0: Sì.
1: Però, secondo me, la tipa ha incassato un po'. Tra l'altro, la tipa, dopo anni, ancora non ha disattivato nei commenti, nei like.
0: No.
1: Cioè, eroe, anzi, eroina.
0: Eroina.
1: Eroina. Incredibile.
0: Dico subito come si chiama, perché stavo Rebecca Black.
1: Sì.
0: Friday. Vabbè,
1: pazzesco.
0: Va bene così. Comunque loro, se avete la possibilità, arrivano dalla Pennsylvania, andateveli ad ascoltare, perché sono veramente due folli che vi potrebbero portare in un mondo parallelo.
1: A proposito di Billie Jean, visto che il titolo della traccia precedente era proprio quello.
0: Sì.
1: Brother, io su Instagram ho beccato un beatmaker che ha praticamente fatto una versione West Coast di un beat di Billie Jean. Brother, ma incredibile. L'ho beccato su Instagram, l'ho salvato, il post l'ho salvato, no? E evidentemente poi sono andato a seguire l'artista su Spotify, perché me lo sono trovato tra le ultime uscite.
0: Certo.
1: È uscito il beatone che ha fatto, ma ce lo sentiamo al volo?
0: Ma certo.
1: Bro, è incredibile, c'è un basso che mi rizza i peli.
0: Sentiamo.

0: thriller. Fa niente, comunque sempre Michael Jackson all'interno di questa roba.
1: Certo.
0: Questo è Simon Servida, un produttore canadese di Toronto, è uscito anche a me sui
1: leggendari. Cioè, io pensavo fosse AI comunque. No, te lo giuro, ma perché se tu guardi il profilo di Spotify, sembra uno di quei profili AI con la grafica AI fatta, non so,
0: tutta
1: cioè
0: fake.
1: Mi è insospettito. Infatti sono andato a vedere un po' i video, a vedere i movimenti della bocca di sto tipo per vedere se era stato fatto a computer o no. Però no, sembra una persona reale.
0: Tutto legit, perfetto. Da parte di questo
1: ci fa piacere.
0: Esatto. Torniamo su altri artisti che sono tutti legit e sono arrivati con una mina pazzesca vagante che si intitola Scarafaggi.
1: Stiamo parlando del signor Noyz Narcos.
0: Sì.
1: Featuring il signor Danno. Master Danno.
0: Mamma mia, con Sine alle macchine. Per

0: Danno e Sine con questa Scarafaggi.
1: Incredibile, non si sentivano insieme da un bel po' di anni, giusto?
0: Quasi una ventina, era il 2007 l'ultimo featuring assieme, era Cara Shaw e mamma mia, bel ritorno.
1: Legendary.
0: Ovviamente ragazzi, tutti romani, perché sia Noiz che Sine che Danno sono romani.
1: Certo.
0: E tornano con questo pezzo che chiude, cioè una
1: un
0: storia.
1: Cerchio,
0: sì,
1: certo,
0: loro sono comunque fanno parte delle leggende del rap romano. Ed è giusto che con queste pietre miliari sul beat, ma anche non solo loro, ma anche Sine, alla fine da una vita che sta girando, è giusto che esca questa aggressività che ha contraddistinto sempre Noiz, ma anche Danno è sempre stato molto cinico.
1: Fortissimi, ma poi è figo perché, sai, Noiz ha, diciamo che si è reinventato forse un po' di più di Danno, no?
0: Sì.
1: È una carriera un po' più, diciamo, riconosciuta, Danno forse un po' meno di quanto meriterebbe, diciamo,
0: okay,
1: di quanto ha fatto, no? Perché comunque nessuno, forse nessuno dei due ha fatto più dell'altro, o addirittura forse Danno ha fatto di più di Noiz. Però
0: dipende,
1: chiaramente poi come gestisci il dopo, come ti reinventi nonostante fai parte della vecchia guardia, c'entra tutto, no? E fa piacere vedere magari un JD Master Danno che magari non ha avuto quello che si meritava anche dopo, in una traccia con il Noiz che invece si fa anche i palazzetti con Salmo.
0: Esatto,
1: capito, no? Fa piacere, figo,
0: esatto,
1: figo.
0: No, è bello, è bello.
1: Poi
0: che
1: a quei livelli lì è un attimo dire ah no, non facciamo niente, più niente insieme, perché io sono più
0: hype
1: di te. Esatto,
0: ma certo.
1: Quindi fa sempre piacere questi atti di rispetto,
0: anche se ti devo dire forse in questo caso l'ho trovato più naturale, ancora più naturale, perché Danno è uscito con il disco quest'anno,
1: sì, sì.
0: H Danno, tutto così si chiama il disco. Adesso Noiz va in giro con il suo tour, e quindi una roba che fanno insieme, magari qualche data la faranno anche assieme. Ci aspettiamo anche questo. Un altro dei brani che sono usciti ultimamente è targato Ludacris e Glorilla sotto Def Jam Records, e si chiama Real Hustler.
1: Real Hustler, yes sir. Ce lo sentiamo. It's the real-

0: vedrei disannunciare questo brano chiedendovi che cosa ci fa un 48enne con una 26enne.
1: Ma è una barzelletta.
0: No, ci fanno un pezzo assieme. Sono Ludacris e Glorilla, che hanno una ventina d'anni di differenza e si sono trovati anche qui, diciamo, un po' generazioni a confronto.
1: Ah, certo.
0: In un certo senso, lei è nata nel 1999, lui invece del 77. Beh, quindi direi lui nel 99 era già praticamente famoso.
1: Mi sembra
0: dire
1: che sono comunque entrambi molto in forma.
0: Sì.
1: Ludacris non sbaglia un colpo, incredibile.
0: No, ma poi appunto lui era uscito con questo Pullover che abbiamo già passato. Sì. E poi adesso Real Hustla, praticamente sta arrivando un nuovo album, immagino.
1: Penso proprio di sì. Penso
0: sta
1: proprio
0: continuando
1: di sì
0: a pubblicare roba.
1: Tra l'altro Ludacris è stato il primo rapper forse che ho mai ascoltato.
0: Sì?
1: Sì, sì, prima di Eminem ancora.
0: Ah.
1: Un amico di famiglia mi aveva regalato un disco di Ludacris, di cui non ricordo il nome, ma
0: è sempre Red Light District.
1: Sì,
0: quello
1: esatto,
0: rosso.
1: Quello dove brucia il dollaro.
0: Sì, sì, bellissimo. Sì, tra l'altro
1: leggendario.
0: Anche quello, ma come sempre, noi lo diciamo per tutti i pezzi, ma lo diciamo perché vi vogliamo bene.
1: Sì.
0: E vogliamo fare in modo che se ci sono dei bei pezzi da ascoltare, dei bei album da ascoltare dall'inizio alla fine, voi possiate goderne. E
1: siamo qua apposta.
0: Anche quello, secondo me, vale la pena, per quanto siano passati un po' di anni, perché se non vado errato, era comunque dei primi anni 2000, forse 2004 o 2005. Vale la pena tornare indietro nel tempo,
1: certo,
0: di una ventina d'anni.
1: Magari vi siete persi qualcosa. Noi siamo qua apposta per farvelo notare e aggiornare le vostre playlist.
0: Tra l'altro, rimanendo in tema musicale, perlomeno, nel senso del mood del pezzo, andiamo più vicino,
1: sì,
0: a casa nostra.
1: Sì, torniamo nel territorio elvetico, perché ho appena sgamato questi due artisti di Zurigo.
0: Sì?
1: Che mi sono piaciuti tantissimo. Secondo me sono molto sullo stesso filone di Xen e As. Una vibe molto West Coast, svizzera tedesca. E li ho appena sgamati proprio
0: freschi,
1: ultimamente.
0: Freschi.
1: Sì, questo pezzo è uscito venerdì scorso, si chiama Round and Round, titolo molto West Coast, devo dire.
0: Beh,
1: e si chiamano Babco e Rapid.
0: Sì.
1: E niente, direi che ce li ascoltiamo in tutta cillanza.
0: Vedi,
1: con mille incastri.
0: Hanno già aperto l'auto.
1: Deutsch.
0: L'hanno aperta o l'hanno chiusa? No, l'hanno aperta, perché
1: l'hanno
0: poi
1: aperta.
0: È chiusa la portiera. Adesso l'accende.
1: Stanno partendo.
0: Stanno andando.
1: Round
0: e li lasciamo andare allora.
1: Vai.
2: 4 quarti con Mattak e Delta Brain.

0: Sono Gue, questo è 4 quarti, bella rete 3.
1: Ve lo dico raga, ci siamo per cambiare il gioco.

0: Potrei ricominciare come prima? Cosa ci fa un 23enne con un 46enne?
1: Ecco.
0: Esattamente, si arricchiscono insieme perché il brano che abbiamo appena sentito è di 22 Simba insieme a Gue, si chiama Arricchiti ed è il nuovo featuring che è uscito appunto recentemente tra i due e che diciamo prosegue l'ennesima scia di featuring di Gue Pequeno.
1: Sì.
0: Ma anche
1: infinita
0: la capacità,
1: la lista delle grattate
0: ma anche la capacità di 22 Simba che comunque l'abbiamo sentito, è uno di quelli che viene dalla provincia, lo ascolti e non ti fa sentire solo
1: non ti fa sentire solo,
0: esattamente.
1: Beh, dai, no, 22 Simba è bello in forma,
0: non mi sembra che parli solo di robe gangsta,
1: no,
0: di robe,
1: sì, esatto.
0: Anche bello rilassato, cioè, sì, insomma, sì. Uno vero.
1: Beh,
0: tra l'altro, l'anno scorso si è portato a casa un disco d'oro con Marrakesh,
1: appunto,
0: rappa
1: appunto.
0: Da quando aveva 13 anni,
1: sì.
0: Sono 9 anni che insomma rappa e quindi
1: no, bello in forma, appunto, fresco di disco, featuring con Marrakesh, ora featuring con Gue, è bello dentro,
0: direi,
1: diciamo,
0: che ci sta,
1: sì, sì,
0: direi
1: sì.
0: Che ci sta
1: raidando per bene.
0: Tra l'altro,
1: la scena italiana,
0: ho scoperto recentemente che lui si chiama 22 Simba perché all'inizio, giocando, e questa è una roba che capita a tanti rapper, i videogiochi hanno
1: molta
0: dato,
1: influenza,
0: sì,
1: certo.
0: Lui come nickname sulla PlayStation aveva V per 22 invece di V per Vendetta,
1: sì.
0: V per 22, e poi da quel punto ha detto vabbè, io il 22 lo tengo e quindi è diventato 22 Simba.
1: Incredibile.
0: Queste sono quelle storie che...
1: Ma poi sai che all'inizio quando ho visto che c'era questo 22 Simba ho detto vabbè, ma esiste già Simba la Ru, sarà stra difficile emergere.
0: Eh sì, e
1: però
0: invece ce l'ha fatta.
1: Ce la sta facendo la grande. Sarà mettere Simba nel nome che funziona?
0: Ma vuoi dire?
1: Forse abbiamo sbagliato
0: tutto.
1: Abbiamo sbagliato
0: Simba.
1: Tutto. Forse sì.
0: Simba.
1: Oppure fare un gruppo dove io mi chiamo Sim e tu Salabim.
0: E io
1: No.
0: Bello.

0: Hey, hey. Hey, hey. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, oh yes, questo era Ryan Anthony, un emergente di San Diego che non mi ricordo neanche dove ho pescato, ma mi è apparso tra le nuove uscite, ed è quello il bello alla fine, perché quando seguo, magari tipo io seguo, sento qualcuno di interessante, lo seguo su Spotify per vedere, vediamo cosa esce prossimamente, poi magari me lo ritrovo e neanche mi ricordo di averlo seguito, però mi ringrazio perché sono stato lungimirante, ho detto, segui questo tipo lì, che è interessante, ed eccoci qua, Ryan Anthony, rapper americano appunto di San Diego emergente,
1: con
0: che
1: questa,
0: ci è piaciuto,
1: ci è piaciuto, piaciuto tantissimo, ma anche a voi ultimamente stai seguendo i mondiali?
0: Sì, di brutto, tantissimo.
1: Ti stanno piacendo?
0: Mi piace in generale il calcio, poi appunto i mondiali, gli europei li seguo sempre con molto entusiasmo.
1: Sai che si svolgono in America, Messico e Canada, no?
0: Sì.
1: Quest'anno, ma
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: americani
0: Canada
1: non interessa nulla?
0: No,
1: no,
0: no, no, certo,
1: possiamo
0: ovvio
1: dirlo?
0: Poi vai.
1: Sai anche perché? Perché ultimamente ci sono state le finals delle NBA,
0: esatto,
1: e addirittura New York Knicks,
0: sì,
1: dopo 53 anni di attesa hanno vinto,
0: non
1: il
0: ci posso
1: titolo
0: credere,
1: contro i San Antonio Spurs, tra
0: incredibile,
1: 4-1.
0: C'era un gran casino,
1: un gran casino,
0: a New York,
1: bordello, no?
0: Ho visto dei video abbastanza hardcore,
1: hanno fatto, ma l'ultimo titolo risaliva al 1973,
0: ma
1: cioè, ma dai,
0: questi che ospitano i mondiali di calcio in New York, che vincono, cioè no, mi sa che non si può girare tipo per essere troppa gente a festeggiare, non sai più cosa festeggiare, pieno di feste.
1: Era dal 1999 che non arrivavano ad una finals, quindi 27 anni di attesa per tornare sul palcoscenico finale, poi alla fine se lo sono pure portato a casa, quindi facciamo dei grandi applausi, lo diciamo
0: Kings,
1: perché oltre a loro che hanno vinto c'erano Cardi B che è andata a vedere 50 Cent, c'era anche
0: Ben Stiller che riprendeva tipo alla boomer,
1: sì. Sì,
0: bellissimo,
1: mentre cercava di seguire.
0: Pazzesco.
1: No, e appunto Fat Joe ha fatto un pezzo proprio per, che è uscito un mesetto fa quasi.
0: Ma per omaggiare o è ufficiale?
1: No, è ufficiale, cioè l'ha fatto fondamentalmente sia per omaggiare, ma è anche ufficiale perché è l'anthem in realtà acquisito per la vittoria dei Knicks, quindi
0: pazzesco,
1: per il loro status da campioni.
0: Dai, ce lo sentiamo?
1: Io direi proprio di sì.
0: Vai.
1: Fat Joe con Young Miami.
0: Casiamola.
1: Jada Kiss.
0: Casiamola. Let's go.

0: press ready to pour. Money in your pocket, time to move the
1: I'm him.
2: E non beh, fatelo incazzare.
3: No, non fatelo, non fatelo. Questo è l'anthem più o meno ufficiale, diciamo così, della vittoria dei Knicks di questa NBA Finals.
2: Let's
3: che tra
2: go.
3: L'altro ha fatto proprio questa roba. Cioè, hanno battuto le NBA Finals, i mondiali di calcio, negli ascolti in questi ultimi giorni.
2: Non ci posso credere.
3: Sì, in America non gli interessa. Ma alla fine ma è certo. Normale, no? Cioè, chi è che cita Messi e Ronaldo? Di solito parlano di Kobe Bryant, parlano di Michael Jordan nei pezzi.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì, calcio. Molto, molto più europeo, si
3: quindi,
2: sa.
3: Quindi
2: sa,
3: vai a capire. Torniamo in terra italica. Questo
2: yes.
3: Perché, beh, questa settimana c'è stato uno degli anniversari, direi
2: importanti,
3: sì, di un disco leggendario.
2: Stiamo parlando dei 20 anni
3: sì.
2: Di Fastidio di Caos. Giusto?
3: Bravissimo.
2: Ma non capisco
3: no,
2: una cosa.
3: No, 30 anni.
2: 30 anni?
3: Eh sì, 96.
2: Oh mio Dio.
3: I 30 anni.
2: Non ci posso credere.
3: Sono 30 anni da questo album.
2: No. Oh
3: album.
2: No, vuol dire che io ho 32 anni, non 22 come pensavo. No!
3: Terribile.
2: No, vabbè.
3: Questo è il suo primo album da solista, pubblicato da Zero Stress, prodotto, indovina un po' da chi? Tutto quanto da chi è che poteva produrre i dischi in quegli anni? Inizia con la N.
2: Next one.
3: No, Neffa. Neffa. Gliel'ha fatto tutto Neffa, cioè tutti i beat, ovviamente poi si sente dentro perché sono tutti campionati brani jazz, soul, c'è tutta roba di questo tipo. Lui ovviamente arrivava a gamba tesa con delle barre mastodontiche.
2: Molto crude,
3: e
2: molto
3: ovviamente
2: molto crude.
3: Una cosa che secondo me ha lasciato con questo suo primo album è proprio la metrica. Cioè Caos
2: sì,
3: è sempre stato il maestro della
2: metrica. Sì, sì, abbiamo tutti imparato un po' da lui. Un po'.
3: Un po',
2: abbiamo
3: un po',
2: imparato.
3: Un po' tanto, un po' tanto. È stato uno di quelli che faceva gli incastri in maniera...
2: Prima che li facessero tutti. Diciamo.
3: Sì, cioè quelli ABC, ABC, queste cose, le cose di questo tipo.
2: Ma non forzati, cioè il primo a non farli forzati.
3: Esatto.
2: Con un senso dietro veramente pazzesco. A me ha ispirato tantissimo. Vabbè,
3: no,
2: io sono più da Karma, che è il disco
3: vabbè, certo.
2: Storico di Caos.
3: Quello, se non sbaglio, 2009, prodotto da tutto Don Joe.
2: Don Joe, esatto.
3: Quindi
2: il Club Dog,
3: un po'
2: l'altro.
3: Bravissimo. Un po' di anni dopo, questo qua è stato appunto il primo.
2: Ma
3: una copertina iconica, dimmi.
2: Io non ho ancora capito perché su Spotify c'è scritto 10 dicembre 1995.
3: Ecco.
2: Ma è una fandonia.
3: È una fandonia.
2: È una fandonia,
3: o perlomeno.
2: Essendo il trentesimo, deve
3: sì,
2: essere 96.
3: No, 96. Io mi sono informato su qualsiasi tipo di portale. Ho cercato trecce perché anche a me non tornava.
2: E cosa dicono?
3: E la maggior parte dei siti online dicono che è il 15 giugno del 96 è la data di uscita. Tanto quanto anche
2: allora io non mi fido più di Spotify, basta.
3: Non lo so, Spotify secondo me, poi giustamente Spotify è nato molto dopo quando è stato ripubblicato, perché su Spotify dice 10 ottobre tipo 2025.
2: 10 dicembre 95.
3: Dicembre. Vabbè, comunque
2: Fandonia.
3: Dicono tutti che sia il 96, noi ci attestiamo a questo al
2: sì,
3: 15
2: sì.
3: giugno del 1996 e quando uscì questo disco lui diceva una cosa specifica.
2: È meglio che scendi.
3: No,
2: no,
3: diceva ora non ridi più.
2: Ah,
3: ora tu
2: basta ridere.
3: Non ridi più.
2: Prima si ride poi si scherza.

0: Però vedi, loro lo dicono, ora non ridi più per il 96. Quindi per forza era 96, ragazzi.
1: Allora qualcuno ha fatto un errore di drop.
0: Secondo me l'hanno pensato a dicembre del 95, l'hanno pubblicato a giugno del 96.
1: Vabbè, dai.
0: Chaos, ora non ridi più, c'era dentro Cico MD insieme anche a Neffa. E beh,
1: dai tempi, dai tempi.
0: Tanta roba.
1: Dove i beat erano loop infiniti.
0: Esattamente. Questo l'abbiamo riascoltato per il 30° anniversario di questo album Fastidio di Chaos, che non è Dito nella piaga, ma è Chaos. Ci spostiamo invece
1: verso il Manchester. UK, United Kingdom.
0: Manchester.
1: Esatto, verso Manchester, perché parliamo di un rapper di Manchester molto conosciuto anche in tutto il mondo in generale.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di H. Che tra l'altro si chiama H perché prende la pronuncia della lettera H, che è l'iniziale del suo nome.
0: Esatto, lui si chiama Harrison Armstrong.
1: Esatto. È il primo uomo su Beat Drill. H che torna a far parlare di sé con un remix Garage, UK Garage di Ring My Bell.
0: Sì, un pezzo di Anita Ward del 1979. Te lo posso far sentire?
1: Vai.
0: Mentre vai. Siamo qua che ce l'ho.
1: Ormai qua stiamo riprendendo tutti i pezzi più famosi del passato e li stiamo rifacendo.
0: Ci sta,
1: mancava questo ancora. E allora rifacciamo anche Ring My Bell.
0: Questo è l'intro di questo classico funk soul di fine anni 70, prodotto da Frederick Knight, che per l'appunto è stato uno di quei brani che tutti si ricordano, hanno ballato, hanno cantato.
1: Certo.
0: E il caro Aich ha deciso di riprenderlo in questo nuovo pezzo di questo 2026, che è una follia.
1: È una follia. Diciamo che adesso tra poco lo sentiamo.
0: Sì.
1: Ma direi che l'esperimento è molto riuscito. Sì, poi io sono molto fan della garage. In Inghilterra in generale la garage è religione, cioè è quasi più seguita della musica rap.
0: Comunque qua ci mette 6 anni ora che
1: mi sa che hai tirato fuori l'extended version.
0: È quello originale, è quello originale.
1: Dove è? Verso 4 minuti e 30 ci sarà il drop.
0: Cerchiamo adesso. Eccola, è partita.
1: Ok.
0: Arriva tra poco,
1: Arriva tra poco.

0: pronta, ci siamo quasi,
1: Beh, remix UK Garage di questa traccia.
0: Comunque già rende così, giustamente.
1: Totalmente in linea con l'Inghilterra, posso dire.
0: Sei pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Adesso sta entrando,
1: Nato pronto.
0: Arriva il ritornello, vai. Ma siamo curiosi? Siete curiosi? Io sono curioso, voglio sentire Aich dopo questa, Vai.
1: Vai, sentiamo il remix UK Garage, fammela casare.
0: Siamo pronti?
1: Siamo pronti, io voglio casarmi come i pazzi. Io metto io metto la garage nei miei set, quindi.
0: Quindi siamo pronti.
1: Sono casato come i matti.
0: Adesso lo faccio partire.
1: Vai,
0: mi piace il ritornello.
1: Sto fremendo. Remix! Ring my bell, UK Garage Remix, 4/4, Matak, Delta Brain, la storia la sai già.

0: che gli devi dire? Bella, ci vedi, questi sono i singoli che voglio per l'estate.
1: Per l'estate, dai, ci sta.
0: È bellissimo, cioè ti ascolti questo, pensi, sei lì in riva al lago, ti sorseggi quello che vuoi sorseggiarti, sì, mangiucchi qualcosa, sì, sì, sì, godi la spiaggetta, sì, insomma.
1: Vabbè, dai, ritmi abbastanza, forse non da spiaggetta, you che gara.
0: No,
1: giù,
0: però ci sta. Cioè,
1: però sì,
0: me
1: ho capito, la vibe
0: è
1: comunque
0: quella roba di libertà.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, mi piace, mi piace.
0: Di non dover lavorare in quel momento. Mi parliamo, piace, un po', facciamo una piccola sezione notizie anche questa volta. Io vado velocissimo.
1: Vai.
0: Allora, ti parlo innanzitutto di Joliet, che ha appena fatto il suo
1: live a San Siro.
0: Ho visto un po' di gente che è riuscita ad andare tra i miei amici conoscenti.
1: E lui, i miei nemici.
0: Lui è appeso a delle corde vocali. No, appeso a delle corde. E che fai?
1: Hanno
0: Superman.
1: Fatto uno spettacolo porno.
0: No!
1: Non so, quello hai detto, l'hanno appeso delle corde, mi sono immaginato.
0: No, facciamo,
1: Shibari, tipo, no, mente quelle tecniche.
0: Sempre a pensare queste,
1: sì,
0: cose.
1: Sono, no, lui, sì, ma io dovete lasciarmi
0: lui
1: stare.
0: Lui era appeso a queste corde, insomma, si faceva.
1: Adesso non riuscirò più a togliermi dalla testa questa immagine.
0: Era vestito, non aveva la maglietta, però era vestito. E faceva questo giro intorno alle persone su tutta San Siro cantando a squarciagola su tutti quanti. Andiamo avanti con le notizie, perché mi sa che questa la lasciamo da parte. Parliamo di videogiochi, okay, perché abbiamo fatto una volta una puntata dedicata al rap nei videogiochi. Ecco, sappiate che in Stranger Than Heaven, nuovo videogioco di chi ha prodotto anche Yakuza, Like a Dragon, eccetera eccetera, insomma, non solo Snoop Dogg all'interno del cast, ma anche Tupac Shakur. Ebbene sì, il 15 gennaio 2027 uscirà questo videogioco e
1: non skippare nessuna cutscene.
0: No, cutscene non vanno assolutamente skippate, si sa che in quei giochi ne skippi una, sei lì che uno ti sta puntando una pistola, hai skippato la cutscene e stai facendo Mario Kart con altre persone.
1: Esatto.
0: Senza motivo.
1: Skippi Tupac, ti ritrovi a giocare a Twister.
0: Esattamente. Insomma, ci sarà anche Tupac con l'approvazione ufficiale di tutta la famiglia, insomma tutto l'entourage, che ha permesso. Anche Snoop Dogg, tra l'altro, verrà accompagnato dal figlio all'interno del gioco. Ci sarà anche il figlio di Snoop Dogg, che ricordiamo lo interpreterà all'interno di una pellicola che uscirà sulla vita di Snoop
1: Dogg. Ma puoi sceglierlo come personaggio?
0: Dovresti poterlo utilizzare in certi momenti, non tutto il
1: non
0: tempo
1: sempre,
0: ma in certi momenti, in certi
1: con parsimonia
0: momenti.
1: Scusa, il figlio di Tupac.
0: Esattamente,
1: scusa.
0: Esattamente. No, e poi altre notizie importanti, ma forse importanti no,
1: beh,
0: ma interessanti.
1: Sì, quella storia di Joliet che ha discusso con Fabri Fibra.
0: Bravo.
1: A Nuova Scena.
0: Allora,
1: sai cosa
0: tu
1: è
0: l'hai guardato?
1: No,
0: io
1: però vabbè, ho visto un po' di cose che sono successe.
0: Praticamente stanno promuovendo Nuova Scena e nel promuoverlo ci sono all'interno, hanno creato questo piccolo podcast dove Joliet, Fabri Fibra, Rosville e Negue si sfidano, tra virgolette, nel cercare di prendere una parte o l'altra parte riguardo ad un argomento,
1: sì,
0: quindi featuring solo per fare i soldi oppure i migliori amici.
1: Certo.
0: E allora si dividono in due gruppi e provano a fare questa cosa,
1: sì,
0: e appunto si sono scontrati.
1: Sì, sono scontrati
0: Fibra,
1: perché Fibra diceva che la famiglia l'ha sempre ostacolato,
0: sì,
1: e Joliet dice quelli sono problemi tuoi perché da me la famiglia non mi ha mai ostacolato.
0: Grazie.
1: Sì, vabbè,
0: scusami, cioè cosa vuol dire?
1: Non è un commento veramente poco empatico,
0: sì,
1: se posso,
0: esatto,
1: dire,
0: ma anche maturo, cioè poco maturo,
1: sì,
0: da quel,
1: perché,
0: lato,
1: cioè, beato te che hai avuto una famiglia che ti ha supportato, è bellissimo, non è da screditare, anzi sei molto fortunato, però magari c'è gente che non è fortunata come te e va rispettato,
0: esatto,
1: e va soprattutto empatizzata questa cosa.
0: Esattamente,
1: perché appunto sì, non...
0: Ma infatti è successa poi a riprova di questa cosa, probabilmente è arrivato alle orecchie di Nesli quello che ha detto Fabri Fibra, perché appunto ha pubblicato durante questa settimana una foto, più di una foto e un post dove dice: caro fratello, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e quel dolore che ha generato possiamo lasciarli andare perché appartengono al passato. E
1: beh,
0: lui parla così, scusami, ma in un post,
1: sì, una discussione a tu per tu praticamente, ma,
0: esatto, e tra l'altro facendo questo ha pubblicato le foto di loro da più piccoli e non so Fibra quanto aveva voglia di mostrarsi, cioè guarda questa foto qua, Secondo te aveva voglia?
1: Voi la vedete
0: da
1: casa?
0: Questa foto?
1: La vedete da casa?
0: La descriviamo? Cioè, Fabri Fibra vicino al padre, la madre e Nesli con una maglietta blu e dei jeans palesemente giganteschi.
1: Sì.
0: Che non erano dei baggy, erano solo dei jeans grandi.
1: Certo.
0: In una posa dove non aveva tanta voglia, insomma, di stare.
1: No, sì, ma immagino che non abbia neanche tanta voglia di far vedere,
0: di vedere
1: quella
0: queste
1: foto.
0: Cose. Esatto.
1: Viste le ultime dichiarazioni espresse pubblicamente.
0: Esatto.
1: Quindi, beh, un po' di cattivo gusto, forse il post di Nesli, forse poteva scrivergli in privato.
0: Sì, sicuramente.
1: Forse Nesli ha detto: visto che tu ci hai sputtanati dal vivo, lo faccio anch'io. Nel senso, sto usando la tua stessa
0: carta,
1: esatto, moneta, valuta, no?
0: Il tuo stesso
1: e quindi
0: metro.
1: Da quel lato ci poteva anche stare. Però se vuoi veramente risolvere le robe, boh, non lo so.
0: Proseguiamo con altre due notizie.
1: Sì,
0: una purtroppo bruttissima: Oliver Tree ha lasciato a causa di un incidente in elicottero.
1: Esattamente domenica scorsa.
0: Sì, giovanissimissimissimo, trentenne che perde la vita in questa maniera.
1: Grande perdita, perché
0: grande perdita, sì.
1: Era un artista che ha osato tanto, che ha settato quasi una wave molto particolare. E secondo me, come lui, ne nascono pochissimi.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Cioè, Oliver Tree era unico, capito? Io ho avuto un periodo dove lo ascoltavo in quella wave tipo 2020-21. Quando è effettivamente
0: è diventato
1: famoso.
0: Molto
1: sì, sì.
0: Esatto.
1: Però, cavolo, peccato.
0: Sì, questa è veramente una grande perdita. Chiudiamo con questa sezione di notizie abbastanza veloci, con Rick Ross, che ha pubblicato un nuovo pezzo con T.I., ma anche è stato preso in giro da Uncle Murda perché a quanto pare Rick Ross, giustamente, lo sappiamo tutti, vanta di avere milioni di soldi e i voli privati, i jet privati, questo, quello e quell'altro.
1: Ed è stato visto su un aereo di linea, normalissimo,
0: e quindi semplicemente Uncle Murda ha detto: vedi, questo qua
1: sta cheppando.
0: Sì,
1: durissimo.
0: Sta cheppando, sta dicendo che è ricco e poi non è vero.
1: Non è assolutamente vero. Aereo di linea. Non sei tanto ricco.
0: Ce l'ascoltiamo, Rick Ross insieme a T.I.
1: Beh, umile.
0: Mogany Caskets.
1: Umile.

0: Rick Ross e T.I. con questo nuovo pezzo, Mogany Caskets. Noi purtroppo siamo arrivati al termine di questa
1: puntata,
0: di questa stagione di quattro quarti,
1: no.
0: Perché torneremo poi da insomma settembre-ottobre in avanti. Ci facciamo una piccola pausetta come quattro quartini.
1: Quattro quartisti,
0: quindi lo possiamo dire.
1: Possiamo dirlo.
0: Ma diciamolo.
1: Vai.
0: Noi torneremo in estate, la domenica pomeriggio ci facciamo due orette tutti insieme, tutte le domeniche con il nuovo programma chiamato
1: Cool Tape.
0: Ebbene sì.
1: Per portare un po' di ghiaccio nella vostra estate torrida.
0: Esattamente, ci sarà musica non per forza rap.
1: Sì, esatto, quello che
0: anzi,
1: ci piace, quello che ci gira.
0: Cercheremo di essere un po' più in su con i BPM,
1: esatto.
0: Ci divertiremo con
1: magari
0: voi.
1: Magari ci saranno anche dei DJ set, chi lo sa.
0: Ma
1: vediamo,
0: lo scopriremo solo andando in onda. Allora chiudiamo questa settimana e anche questa puntata con un nuovo pezzo Made in Italy,
1: esatto. Stiamo parlando del rapper emergente Krisna, che è super forte, a me piace tantissimo. L'ho conosciuto in un mixtape di Dani 5, yes. E poi da quella volta lì lo chiama sempre in tutti i mixtape e viceversa in realtà anche. E Krisna, vabbè, ha una particolarità perché ha uno stile incredibile, secondo me molto particolare, originale, ma ha una voce che sembra quasi picciata in giù, cioè tipo lui ha una voce così profonda che sembra tipo picciata in giù, invece è la sua vera.
0: È come Baby Gang nei pezzi quasi.
1: È tipo, so che lui piccia anche la sua voce in giù in alcuni suoi pezzi,
0: quindi proprio la esagera,
1: quasi impercettibile, perché diventa talmente bassa che l'orecchio umano non riesce a percepirla,
0: diventa il basso del pezzo.
1: E niente, è uscito un nuovo singolo di Krisna, è uscito venerdì scorso, si chiama Sei tu, e noi ci salutiamo così. Fabio
0: Mattak,
1: allora cosa facciamo? Ci vediamo
0: tra un paio di settimane,
1: alla
0: domenica
1: tape.
0: Però non,
1: certo,
0: più il sabato, la domenica.
1: Vabbè, ci sta, il weekend è nostro, prendiamo il monopolio.
0: Esattamente.
1: Let's go.
0: Bella raga, ci sentiamo con quattro quarti.
1: Bella
0: in replica,
1: ragazzi,
0: ovviamente il prossimo lunedì dalle 23 fino a mezzanotte, altrimenti in podcast
1: quando volete
0: sul sito rsi.ch o sull'applicazione Play RSI, quello rimane anche durante tutta l'estate.
1: Quando vi manchiamo siamo lì.
0: Yeah.
1: Brother, ci vediamo alla prossima.

La scena hip hop francese è da sempre considerata la più vicina a quella americana ed effettivamente è stata quella che in Europa si è consolidata prima. La storia del rap francese è piena di classici, ha una base molto solida di gruppi che hanno aperto le porte alle nuove generazioni e parecchi esponenti della scena francese sono riusciti tranquillamente ad uscire dai confini nazionali. Oggi il rap francese è parecchio influenzato dal suono americano, ma come sempre anche contaminato da sonorità più vicine e più locali. Tra le tante uscite francesi, però, si riescono ancora a trovare prodotti legati al rap classico e il nuovo album intitolato Sans Savoir di Seth Gecko ne è un perfetto esempio. Seth Gecko è un MC cresciuto nelle banlieue di Parigi proprio durante il periodo della scuola più hardcore dell'hip hop. Un contesto che gli ha lasciato un forte imprinting che trasuda dal modo in cui scrive e sputa le rime. Il suo è un rap assolutamente crudo, trovano spazio i tecnicismi e i contenuti, ma non la leggerezza e la spensieratezza. Non c'è nulla da scherzare, cosa che appare evidente nel corso delle 12 tracce che compongono questo ultimo disco. Se vogliamo, anche un po' un ritorno alle origini, con l'artista concentrato sui valori umani e sulla famiglia, aprendosi senza problemi all'ascoltatore. Non mancano i tributi alle leggende locali che lo hanno ispirato, così come non mancano le collaborazioni. Tra gli altri, a proposito di leggende, di Akhenaton degli IM, Fafl Araj e gli X-Men. A livello sonoro il disco è costruito molto bene. A tratti, la sensazione che ho avuto è quella di voler ricreare le atmosfere dei dischi dei Mobb Deep degli anni 2000, cosa che appare abbastanza evidente in certe tracce e che trova conferma in una traccia specifica dedicata a Prodigy, la metà scomparsa del leggendario gruppo del Queens. Non si tratta di un disco retro, però ci sono diversi richiami alle sonorità degli ultimi 20 anni, ben amalgamati con il sound rap classico odierno. Seth Gecko è un artista affidabile che ha sempre portato avanti la propria idea di fare musica, restando al passo coi tempi, ma ben ancorato al rap che lo ha cresciuto e forgiato. Considerata la qualità che ha sempre dimostrato di avere e la longevità, sarebbe ingiusto considerare questo ultimo disco come una consacrazione. Detto questo, Sans Savoir lo reputo un disco più maturo e godibile dei precedenti.

Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: il radiogiornale.
1: È mezzanotte e questi titoli del radiogiornale. In un anno in cui non sono mancate le sfide e le polemiche, il DEX fa il bilancio di fine anno per la scuola ticinese, guardando anche alle sfide future. Olimpiadi invernali del 2038, la Confederazione mette sul tavolo 200 milioni di franchi, ma esclude di coprire eventuali deficit dell'evento. Scossone politico nel Regno Unito, Starmer si dimette e apre la strada a Burnham, favorito per la guida del governo britannico. Canicola senza tregua in Svizzera e in Europa, superati 36 gradi in diverse regioni della Confederazione, mentre in Francia scattano le allerte massime. Sport, mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria 2-0, trascinata da un'altra doppietta di Messi che diventa il miglior marcatore di sempre. Finito poco fa il primo tempo Francia-Iraq, con i francesi avanti 1-0. Martedì 23 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale di mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. La scuola ticinese ha chiuso i battenti mercoledì scorso, ma l'anno scolastico non è ancora del tutto terminato. Proseguono infatti gli esami di fine ciclo. Oggi il Dipartimento dell'Educazione ha però fatto il punto sui mesi appena trascorsi e sulle sfide che attendono il settore. Sentiamo Luca Berti.
2: La scuola pubblica ha numeri importanti, 55.000 allievi, 5.000 docenti, e le cose in linea generale funzionano bene. Ciò non toglie che qualche problema c'è. C'è stato il caso del docente accusato di molestie, la lunga questione delle nomine dei due responsabili dell'insegnamento medio superiore, e poi il tutto sullo sfondo di una costante pressione di una parte della politica che vorrebbe una scuola più vicina al mondo dell'economia e che non appare ad esempio molto convinta del superamento dei livelli. Ho chiesto quindi a Marina Carobbio se in questi tre anni abbondanti di direzione si sente di aver dato la sua impronta alla scuola ticinese.
3: La scuola che vorrei è quella che dà pari opportunità a tutti e tutti, ed è su questo che stiamo lavorando e stiamo investendo molto, con degli ottimi risultati. Poi ci sono delle tematiche più difficili, come quella che ha citato lei, che vanno affrontate, vanno approfondite, vanno fatti anche correttivi necessari. Ecco, qui io non direi che non riesco a dare la mia impronta. Nonostante la difficile situazione finanziaria, cerco di investire comunque nella scuola, nei bisogni della scuola e soprattutto nel futuro dei giovani.
2: In effetti il DEX spesso finisce nelle voci di risparmio dei bilanci del cantone. Forse, buttiamo lì una provocazione, un eventuale rimpasto di dipartimenti ad aprile con il ritorno del DEX in casa liberale potrebbe salvaguardare in qualche modo la scuola da altri tagli.
3: Io spero che non si metta sotto attacco la scuola, perché alla direzione del dipartimento c'è una rappresentante del Partito Socialista, ma spero invece che si riconosca, come l'hanno dimostrato anche studi, l'ultimo recentemente quello del Back Economics, che nella scuola ticinese si deve investire di più perché si spendono meno risorse rispetto ad altri cantoni, nonostante sia una delle priorità. Quindi ecco, spero che non ci siano attacchi che siano legati all'appartenenza politica.
1: La Confederazione scommette sulle Olimpiadi invernali del 2038 e promette un sostegno fino a 200 milioni di franchi. Niente garanzie però in caso di deficit e nessun referendum federale previsto sul progetto. Da Berna, Alessio Veronelli.
4: Per ora nessuna reazione politica o extrapolitica all'annuncio del Consiglio federale di voler investire questi 200 milioni nel progetto Switzerland 2038, Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038, appunto, e di volerlo fare senza votazione popolare.
5: Il y a des moyens sur le niveau cantonal pour des votations.
4: C'è la possibilità di andare al voto a livello cantonale e comunale, e anche per questo si è deciso di non farlo a livello nazionale, dove peraltro non esiste lo strumento del referendum finanziario, ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dello sport, Sandra Felix. Votazioni cantonali e comunali che hanno più volte bloccato progetti olimpici in Svizzera, già dai primi anni 60. Poi sembrava che il vento fosse cambiato in Vallese, ma prima nel 2002 e poi nel 2006 fu il Comitato Olimpico Internazionale a dire no a Sion, preferendo prima Salt Lake City, poi Torino. I cittadini hanno poi per tre volte bocciato altrettanti tentativi di riportare i giochi invernali in Svizzera dopo quelli ospitati negli ormai lontanissimi 1928 e 1948 a St. Moritz. Nel 2013 i grigionesi bocciano per la prima volta una candidatura, quella per il 2022, mentre nel 2017 arriva il secondo no ai giochi, questa volta per quelli del 2026. Forse ancora fresche le ferite inferte dal CIO, in Valese Sion 2026 resta solo un progetto dopo il rifiuto popolare del 2018.
0: Das ist eine gewisse Schwierigkeiten der Argumentation.
4: So che non è facile chiedere soldi per un evento, ha dichiarato il consigliere federale Martin Pfister, responsabile dello sport nazionale. Ma la gente ha anche bisogno di manifestazioni che abbiano un impatto positivo sulla società, che lascino un'eredità e che coinvolgano l'intero paese, come gli europei femminili la scorsa estate. Credo che il progetto risponda a questi requisiti. Un progetto con concetto organizzativo decentralizzato, non più una o due sedi, ma 14 in 10 cantoni. Progetto che per il finanziamento federale sarà in Parlamento già a settembre.
6: Andy Burnham è il favorito per succedere a Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro ha infatti annunciato questa mattina le proprie dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laburista, un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo. Si apre così una nuova fase di incertezza politica per il Regno Unito. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
7: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare, ma questa mattina, visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. Ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
6: L'estate è iniziata da appena due giorni, ma l'Europa è già stretta nella morsa di una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Svizzera oggi si sono superati i 36 gradi tra Basilea, il Vallese e Lemano, con diversi nuovi record per il mese di giugno e allerta di grado 4 in ampie regioni della Romandia. La situazione è ancora più estrema oltre confine. In Francia sono stati registrati oltre 43 gradi, un record assoluto per il mese di giugno, mentre più della metà dei dipartimenti è in allerta massima. Le autorità parlano già di almeno 18 vittime legate al caldo, tra cui due bambini trovati senza vita in un'auto. E non va meglio nel resto dell'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, passando per Germania e Italia, si susseguono record, chiusure di scuole e allerte sanitarie. Secondo gli esperti, queste ondate di calore sempre più precoci e intense si verificano in un continente che si sta riscaldando a causa dei cambiamenti climatici a una velocità superiore alla media globale. Nuovo episodio di violenza in Canada. A Montreal una sparatoria ha provocato la morte di tre persone, un agente di polizia, un residente del quartiere e l'assalitore ucciso durante l'intervento delle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti nel quartiere di Côte-des-Neiges, dove si concentra una numerosa comunità ebraica. Il movente resta sconosciuto e le autorità non escludono alcuna pista. Ferita anche una poliziotta che non sarebbe però in pericolo di vita. RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
8: Sì, ben ritrovati. Iniziamo dalla partita che è in corso, la seconda di questa serata dei mondiali di calcio, ossia Francia contro Iraq. Si gioca a Filadelfia e la partita però è stata sospesa a causa maltempo. C'è una tempesta che si sta abbattendo sulla città di Filadelfia, appunto, e dunque non si sa al momento quando si riprenderà a giocare Francia-Iraq con i transalpini, che però dopo 45 minuti sono avanti 1-0 grazie alla 15ª rete ad un mondiale di Kylian Mbappé, che che dunque rincorre Lionel Messi. Infatti l'Argentina non ha sbagliato nemmeno il secondo incontro, e ciò grazie alla doppietta proprio della Pulce contro l'Austria. Due le reti che hanno permesso al numero 10 di diventare il miglior marcatore di sempre ai mondiali, a quota 18 nel giorno in cui ricorrevano i 40 anni dal gol del secolo di Maradona contro l'Inghilterra. Dopo Francia-Iraq, appunto da capire quando continuerà la partita, si giocheranno anche Norvegia contro Senegal e Giordania Algeria. A Wimbledon invece passiamo al tennis, con cui concludiamo anche: sia Rémi Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione in vista del tabellone principale, e oggi è spazio a Susan Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby rosso crociato tra Rebecca Masarova e Jill Teichmann.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Rimane in vigore l'allerta canicola di grado 3 e 4. Al nord le massime saranno di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1, però è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a tutti voi il più cordiale augurio di una serena notte.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: to do to make Christian songs is take regular old songs and add Jesus stuff to them. See? All we have to do is cross out words like baby and darling and replace them with Jesus.
1: Quando Trey Parker e Matt Stone, i creatori di South Park, hanno realizzato la puntata Christian Rock Hard, questa è la battuta sulla quale si fonda l'intero episodio, ovvero basta cambiare alcune parole. Settimana scorsa abbiamo iniziato con due brani diversi ma simili, costruiti su una figura ritmica del piano che richiamava qualcosa che si è depositato nel retro del mio cervello per qualche giorno a lavorare, mentre io facevo altro. Poi, per caso, ma forse no, ascoltando un'intervista di Questlove, alla quale ci ricollegheremo sul finire di puntata, ho pensato a Kirk Franklin, a quel gospel tanto legato all'R&B moderno che un po' si rifà alla battuta di South Park, in un gioco opposto rispetto a quello che succedeva 70 anni fa quando Ray Charles si appropriava del suono tipico della chiesa afroamericana per secolarizzarlo, tirandosi addosso le ire del clero ma dando una svolta netta alla musica popolare americana e de facto gettando le basi per quella che negli anni a venire e a imperitura memoria verrà conosciuta come soul music. Quindi mi sono ricordato del Tiny Desk Home Concert di Franklin del 2021, messo da parte in pandemic time e mai visto, e guarda caso iniziava proprio con quella figura ritmica al pianoforte, ripresa qualche mese dopo da Jacob Collier per All I Need e qualche settimana fa da Glenn Lewis per Impressions. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e questo è Kirk Franklin con la sua Love Theory, una splendida canzone d'amore per tutti, se serve. Basta cambiare alcune parole.
2: How

You Might Like It di Noah Lauren e Sam Wilder, piccolo su Rebecca qualche mesetto fa, che ci fa decollare dal vecchio continente in un viaggio attraverso il globo. Prossima tappa, Filippine, da Jason Dacal con Play, poi le spiagge della California con Sofia Bromberg e la sua Green Light, per poi ripartire alla volta del sollevante, dove troviamo Naoa Yoshioka con Peter Cottontail e Jamila Woods nel loro Safe Place.

una voce che ricorda a tratti quella di Amy Winehouse, a tratti ovviamente quella di Ray. Olympia Vitalis con Days, dalla zona ovest della City of London. Da lì ripartiamo per un volo across the pond per arrivare nella Windy City of Chicago, dove troviamo il duo Iris Temple con Settle Down. Queen Regan e Queen Cochran vengono amichevolmente chiamati The Queens nella scena alternativa michiganderiana. Dopo di loro troviamo il nigeriano Bray con la sua bossa nova, che precede l'R&B polinesiano di RZA con Don't Be Long, da una parte all'altra del nostro Pale Blue Dot.

ripeto spesso, quindi non è una novità, ma l'Olanda è davvero uno dei fuochi centrali della scena mondiale dell'R&B alternativo. Fan con Manifestation, che abbiamo appena sentito, è un'altra conferma. Torniamo velocemente ancora a Londra, da Knox e Shea Universe con Can't Phase Me, e poi Smooth Sailing verso la grande mela per un assaggio di Bitter Honey offertoci dal nativo del Connecticut, Richard Saunders.

Real Life con Mal Zineb. Qualche settimana fa sono capitato per caso sul disco di OK Coleman, eclettico artista californiano. Mi ha dato delle vibes familiari da Cigno Nero sminiano e qualcuno lo chiamerebbe derivativo. Preferisco ignorare quel qualcuno e godermi la bella musica. 001 è uscito 3 settimane fa ed è un ascolto arricchente perché sfuma i confini tra discipline e si crea uno spazio tutto suo nel panorama musicale. Prima di avviarci verso la fine, rimaniamo ancora un po' sulla faglia di Sant'Andrea per Why Me, singolo di Maelia Santos, in arte May May.

The Marlos sono un trio di Surabaya, dopo Jakarta la più grande città indonesiana, capitale della provincia di Giava orientale. Boru è estratto dal disco The Hotel Malibu, uscito un mese fa, ed è un mix di classic o retro soul, funk ermetico e atmosfere da lounge bar, decisamente soulful. Ora, prima della doppietta di classici di questa settimana, ci sentiamo la versione live registrata in mezzo a un prato di Bloodshot di Mac Keen. Anche qui puro ermetismo sonoro. Una batteria, una chitarra leggermente modificata, forse mi sbaglio, ma la prima corda sembra essere quella di un basso, Mac Keen alla voce e poi sul finire inginocchiato davanti alla tastiera per dare più enfasi e pathos all'ultimo ritornello. Uno dei miei artisti preferiti da un paio d'anni almeno, e se ci seguite un po' ve ne sarete accorti benissimo anche voi.

mondo del soul e del funk ci sono due scuole. Da una parte ci sono le persone cresciute a Pane e Parliament Funkadelic, le due formazioni di George Clinton che hanno ridisegnato il panorama del funk all'inizio degli anni 70, unite poi nella P-Funk All Stars, e dall'altra ci sono gli adepti al coloratissimo e sgargiante culto di Maurice White e dei suoi Earth, Wind & Fire, band altrettanto iconica e altrettanto seminale per tutta la musica che arriverà in seguito. La prima volta che ho sentito di questa divisione non sapevo di far parte anche io a una di queste fazioni, ma poi riflettendoci e pensando al mio passato e a come sono cresciuto e dove, queste note non sono solo l'inizio di una canzone, ma anche l'accompagnamento di tanti momenti da ascoltatore radiofonico, letteralmente impresse nel mio DNA dall'infanzia. Tutto questo per dirvi, se già non ne foste a conoscenza, che in questi giorni A Miracle's Love Thompson ne ha pubblicata un'altra delle sue. Dopo Summer of Soul, la retrospettiva sui 50 anni di musical guest a SNL e il documentario su Sly Stone, è arrivato quello sugli IWF. La visione dalle nostre parti non è ancora possibile attraverso i canali ufficiali, quindi in attesa di poterne parlare liberamente, vi consiglio di guardarvi l'intervista fatta a Questlove sul canale Trackstar. Da Max è tutto, vi lascio con una delle mie preferite dal loro catalogo, l'inizio di That's the Way of the World, che oltre a questa ha un sacco di ragioni per essere considerato un disco fondamentale. Appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesse vibes. Ciao!

Radio Televisione Svizzera.